Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es.

svegliarti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Everybody's going to the after party.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te. La

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: the best from the past, the best from the past, the best from the past, the best from the past, from the past, from the sound. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: sempre più
1: Mattino. Eccoci! Radio
0: Studio Più. Un'altra ora.
1: A belli!
0: L'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea! Ci siamo? Show.
2: Sei nove, siamo qui! Sei su Radio Studio Più.
1: E buongiorno a tutti, buongiorno Italia, buon lunedì 15 giugno, si riparte con una nuova settimana, andiamo. Pronti per l'appello? Cappellaro da Monopoli, Florian da Misano, buongiorno, picchio. Carlo di Lavis, Luca, l'operatore ecologico di Gallipoli. Nuova settimana in partenza.

Larsa della Valcamonica, Laura di Bobarno, Angelo da Paratico, Simone da Sottomarina, Roby da Lugagnano. Buon inizio.

Fabio da Pozzaglio, buongiorno. Ivano da Fano, il Nutria.

Moby con Every Time You Touch. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi, le 5.46 in questo momento, prontissimi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Però abbiamo prima la nostra mezz'oretta ricanonata, tre momenti che non avete risentito neanche sabato e domenica, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo, Achille Ferrari qui in studio a Desenzano del Garda. Siamo prontissimi, ragazzi, che dite, andiamo? Ah, certo che c'è la sigla del lunedì, però prima di arrivarci ce ne vuole. Abbiamo una nutrita schiera di cannonate e di lamenti, eh? Parte anche di cosa vi lamentate oggi con l'Ugo Lamento Show insieme alle nostre cannonate. Andiamo. Partiamo con Gabri Ponte, The Man in the Moon. Alberto da Casteldazzano, buongiorno. Il Vietta da Parma, Loli da Edolo. Sul volume, andiamo.

arrivato il trio dell'aeroporto, Ciccio, Domenico e Mahmood. Anche Ezio, il tassista di Milano. Vedi, Linate chiama, Fiumicino.

Eh sì, siamo già al 15 giugno, ragazzi, è vero, eh? Ciao Valentino, buongiorno. Vedi, c'è chi si lamenta che siamo già a metà giugno. Eh beh.

Bene Giovanni, dedicolanti di Gustago, buongiorno. Ciao Steffi, buongiorno. 338 14 11 001, siamo solo all'inizio. Con Gabri Ponte, The Man in the Moon.

Salutiamo Gabri Ponte. E in arrivo ci sono loro, i The Blitz, 1996, con I Believe. Intanto è arrivato anche Matteo da Pesaro. Buongiorno Matteo. Siete pronti? Dai, dai, sul volume. Anche Lucida, Lago Rigarda.

Enrico da Soliera. Buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio settimana, Polverone da Morrovalle.

Abbiamo Cristian, il camionaro della Valsabbia. Buon lavoro, Cristian. Nico d'Arcore. E anche Riccardino d'Arcore, magari vi conoscete.

Vedi, si parte al lavoro anche Paolo Danovi. Buon lavoro Paolo. Siamo per salutare i Da Blitz, signori, occhio. È arrivata anche la Mary. Salutiamo, come dicevo, i Da Blitz. E in arrivo c'è il DJ Dado. 1997, questa è Metropolis. 3 minuti e 40 di pura goduria. Alzate il volume, non siamo neanche a metà, eh. Occhio. DJ Dado, Metropolis.

ed eccola qua, come promesso. Arriva Sash, ancora un fuoco. Abbiamo Umberto, l'autista di Formula. Gianni, il trambiere da Collemeto. Andrea, l'operatore ecologico di Borgo Sottondo. Lo sbrigone di Cesena, Alessandro da Brentonico, Stefano da Vignola. Ancora un fuoco, Sash.

Armando, il camionero da Manerbio. Andiamo. Emanuele da Santa Vittoria, fermo. Sul volume!

Domenico da Cornate Dad. Siamo tutti dentro, sveglia, è lunedì, lo so. Vi diamo la carica per svegliarvi la mattina, andiamo?

Stiamo per salutare Sash. E arrivano i Safri Duo, non con una pillolina, ma intera. È arrivato lo splendido da Busto Langle. Andiamo nel 2001 qui, ai Safri Duo con Play Live. Non è la pillolina da un minuto, questa è l'originale. Occhio. Siete pronti? The Bongo Song.

Francesco il Barba dalla Val Camonica, buongiorno. Pino da Pioltello, buongiorno.

Salutiamo i Safriduo. E in arrivo ci sono i Datura con Mantra del buon Picottone remix. Sentila. '96. Facciamo gli auguri a Simo, tra due giorni 49 anni e 9 anni di matrimonio.

Luchino, il contadino di Ravenna, buongiorno, buon lavoro Luchino. Calimero da Cesena. Vuoi là, Calimero. Non è ancora finita, doppia in arrivo.

0: Andrea da Tollo, ben arrivato.
1: Andrea da Tollo.
0: Stiamo per salutare Datura. Gli è arrivato Dario Adrenalina e attenzione Dario. Gli è arrivato sulla doppia del buon Roland, signori. Prima per lui. Lunedì 15 giugno, sì. Tutto live. Nuclear Sun, prima per lui.

Era la prima per Roland, ne abbiamo ancora una con lui. Stefano da Senago, Luigi da Porto Potenza, il metalmeccanico, buongiorno. E rimane in console il buon Roland con Hyperspace.

0: Dario D'Arriva, buongiorno. Il cavallo pazzo. Franco da Cervia, vedi, è lunedì. Occhio signori, perché apriamo ufficialmente la settimana con la nostra sigla tra poco, eh? La nostra sigla personalizzata, è arrivato anche Mogna. Arian da Maiolo, buongiorno. Siete pronti signori? Apriamo ufficialmente questa nuova settimana? E allora, sigla!
1: La musica che batte, il corpo che si muove, è magia.
0: Buona settimana a tutti!

Stacco! Stacco! È arrivato anche Marco, il bus service di Gallipoli, salutiamo tutta la Puglia. Sul volume, signori, è lunedì! Samuele da Carzago Riviera, vieni, buongiorno Ugo, buongiorno amici. Si parte con una nuova settimana, ma sempre in vostra compagnia. Grazie Samuele.

0: bello.
1: Stacco. Secco. Stacco. Bello. Stacco.
2: Ricominciamo con

0: Attenzione, concentrazione, studio più, The Dance Station. Attenzione, concentrazione, studio più, The Dance Station.
1: È arrivato Marius, il butta fuori la Soma Campagna. Ciao Marius.
0: Attenzione.
1: È con Ellen la musica che batte su Studio Più. Abbiamo aperto la settimana ufficialmente, le cannonate torneranno domani. Carlo Antonio D'Andrea a direzione Bergamo, bel viaggetto Carlo Antonio. Ed eccoci qua, ringraziamo ancora Ellen con la musica che batte su Studio Più, personalizzata solo per noi. Allora andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Intanto saluto la Dori che è appena arrivata e partiremo con il primo dei tre momenti assolutamente imperdibili, state lì.
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show
4: su Studio Più. Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Rieccoci signori, ancora buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando la Drega Tavolo Show. Spero abbiate scaricato l'app, perché siamo in partenza con il primo dei tre momenti che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, però poi vi servirà fondamentalmente per seguirci poi in diretta fino alle ore 9. Siamo pronti? Primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Tavolo Show su Studio Più.
2: Una volta eravamo diversi, una volta negli anni 60, quando la gradina, la gente usciva fuori coi bicchieri col mojito, hai capito? Faceva il mojito, faceva, cioè col gin, vedeva, dai, è secco! Oggi tutti preoccupavano, la grandine, mi cresce così, mi sono riparato tutto un po', quello sono cascato, ho preso il calvo. E la miseria, ragazzi, e che drammi. A 88 anni molte donne hanno nel cassetto dei dolci. Questa donna di 88 anni nel cassetto c'era la cocaina e i tirapugni. Sì, questa 88 anni, cioè ti rendi conto? La cocaina nel cassetto c'aveva, capito?
3: Vabbè, usci via.
2: Invece dei dolcetti, delle caramelle, quelle scadute, no? Io andavo da mia nonna, c'aveva sempre le caramelle scadute. Mi diceva, non primo cassetto, prendesse quelle del secondo. E il primo sono di tuo nonno. Ce le dava scadute, ce le dava. Vabbè, comunque lei ci aveva nel cassetto, c'era la cocaina, la coca di nonna, capito? Ci può stare. Va bene, cantavolo, meno male che io ti ascolto per quello che dici, non per la musica. Ma la musica è bellissima, ragazzi, cioè non è... In questo periodo vanno solo tormentoni latinoamericani che parlano d'amore. In che senso?
0: Dicono che, cioè, arriva
2: la... Aspetta un attimo, che problemi c'hai stamattina? Che con la lingua continui a farti passare la lingua nella bocca.
3: Hai visto? Mi visto?
2: Cioè... T'ho visto, sì. Scusa, io mi giro, ah. Ma...
3: Ah, si vede?
2: Si vede? Qual è il problema? C'hai un afna, afna.
0: L'afna.
2: C'è un afta.
0: L'afna.
2: C'hai dafna in bocca. Che...
3: No, si vede.
2: Ti gratti e ti passi la lingua.
3: Oh, vabbè, ma perché tu, a te non ti viene mai da grattare. Cioè non è che...
2: Ah, no, è da stamattina che ti gratti la schiena, ti gratti la coscia, così quella... lavati, vuoi una saponetta?
3: Ma che mi davo? Ogni tanto mi viene... Cioè,
2: ecco, no. Perché muovi la lingua?
3: C'avevo un rimasuglio di...
2: Ma che schifo, ma andiamo avanti!
3: Ma è mandorla!
2: Andiamo avanti!
3: Cioè, non è che ho detto chissà che cosa, cioè...
2: Allora, ragazzi, io volevo dire una cosa, noi ridiamo e scherziamo, ma a Porto Rico, innamorato, si dice enculato. Adesso... Allora, due domande io me le farei. Cioè, nel senso che andiamo a vivere a Porto Rico o in portiamo questa cosa da Porto Rico, perché Porto Rico io ci sono mai stato, dicono che è un paese, tra l'altro, tax free, no? Come si dice?
0: Tax free,
2: come si dice?
3: Free tax. Free tax.
2: No, non lo so se è free tax.
4: Ma te l'ho detto prima, c'avevi ragione. Ma perché chiedi? Da te hai ragione.
2: Vabbè, perché tu guardi Focus. Tu devi darti Focus, secondo me. Vabbè, comunque è engulato, cioè che può essere una brutta parola, però innamorato vuol dire, si dice engulato, che ecco perché non ci sono canzoni d'amore portoricane. Ci hai mai fatto caso di Porto Rico? Non c'è una canzone, non le fanno, che sarebbero delle parolacce continue. E quindi giustamente, vabbè, andiamo in pubblicità, voi riflettete su questa cosa. Io comunque ho due biglietti avanzati del Porto Rico, ne ho presi dieci l'anno scorso, quindi ne ho due in più.
1: Su Studio Più,
5: Andrea Catavolo Show.

0: Madonna con Ray of Light. (ride) 1998, ed eccoci qua, primo momento non solo di ascoltato ma anche rivisto. Spero per voi abbiate scaricato l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, ve lo ricordo, l'833 per tutta Italia sul digitale terrestre, e poi tra mezz'ora esatta dalle 7 alle 9 per chi ha Sky, come dice Andrea, per chi è ricco e ha Sky sul canale 809 GoTV Channel, altrimenti 833 per tutta Italia. Andiamo in pubblicità e poi secondo momento in arrivo, andiamo, spargete la voce, la pazzia continua.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: questa è anche da strappa mutande, eh? Robbie Williams, Phil. E rieccoci, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il secondo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Avete scaricato l'app, ragazzi, avete visto il sito nuovo? A proposito, è fighissimo, ragazzi, studiopiu.net, c'è tutto dai podcast, ci sono anche, potete guardarci in video, ci sono tutti i programmi, ragazzi, anche le nostre foto nuove, quindi come quella dello sfondo nuovo che abbiamo cambiato in questo momento, cioè in questo momento, un paio di settimane, che c'è lo sfondo nuovo, quindi guardatelo, ragazzi, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso il sito, anche lì c'è la funzione TV, ci potete guardare. Ma secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
2: su Studio Più.
3: Ho appena visto il video di una ragazza che per non pagare il bagaglio a mano si spedisce vestiti con Vinted da una destinazione all'altra. Mentalità pazzesca, cioè non ho capito com'è che fa, non...
4: Questa qua ha detto che si vede che la tipa deve prendere l'aereo e ha visto che...
3: Ma come funziona Vinted?
4: Ma Vinted io so che è un portale dove tu puoi vendere le cose, quindi prendi le carichi su una piattaforma online,
3: sì.
4: E poi dopo ovvio che le devi prendere il tutto, devi impacchettarlo,
3: sì.
4: Fai tu il pacco.
3: Ma quindi non paghi la spedizione allora?
4: E poi dopo non lo so se paghi o no la spedizione.
3: Ma io perché parlo con te? Spiegami.
4: Io Vinted non l'ho mai usato.
3: Ho capito, ma se questa si spedisce la roba su Vinted vuol dire che lei si fa un profilo falso da un'altra parte, mette in vendita i suoi vestiti e se li compra, se deve andare, che ne so, a Bucarest per dire, no? Fa un profilo a Bucarest e compra i vestiti sempre suoi, con un altro nome, capito?
4: Certo, capito. Si vede che se lo sa fare, cioè nel senso, porta, se lo sa fare, io non mica lo so fare.
0: Cosa sta
4: si vede che è.
5: Ma ragazzi, ma perché lo fate parlare?
0: Il padre Ivo.
5: Ma sta soffrendo. Ma abbattetelo. Ma non si ride delle persone che soffrono.
4: No, padre.
5: Mamma ragazzi, quando la zanzarina, la moschina, l'ape regina, è lì che tu che sbatte contro il vetro che ha perso già una mezza aletta. Pam, una ciabattata e finisce di soffrire. Mamma ragazzi, siete tremendi, cattivi come l'aglio.
4: No padre, è che io Vinted so che cos'è perché vedo la pubblicità, però non l'ho mai utilizzato, non so se ci paga il pacco.
5: Tutte le cose che non usi le metti su Vinted e la gente le compra, no?
4: E così qui, bravo.
5: Ecco, il tuo cervello per esempio potresti mettere, che tanto non lo usi, anche la lingua, ne compri un'altra.
4: Però guardi padre che in realtà...
5: Ma vai mona, va.
3: Allora, Vinted funziona così, allora tu metti la roba che è e su Vinted. Lei cosa fa? Mette i vestiti su Vinted e se li compra sempre lei. Aspetta, cioè magari c'è un esperto di Vinted che mi contraddice. Pronto?
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno Andrea.
3: Come stai?
6: Ciao fratello, bene. Ti ho visto ieri sera, sono quello delle mogli che le parti buone le prendono solo le mamme, le parti cattive dei figli solo i papà.
3: Il messaggio di ieri che ho letto, sì.
6: No niente, volevo dare un messaggio ad Achille.
3: Sentiamo.
4: Ciao fratello.
6: Ciao Achille.
4: Oh dimmi.
6: Ciao Achille, ciao. No senti, volevo farti una battuta, però vabbè, ti voglio bene, altre due.
3: Vai, fagliela.
6: Comunque secondo me sei più inutile di una sega senza denti oppure di un guanto per muzio scevola.
4: Non ho capito il guanto.
3: Non ti preoccupare, muzio scevola. Non l'ha capita, pensa.
6: No. Ecco, bravo Andrea, dici che è muzio scevola perché il guanto non gli serve.
3: Adesso glielo spiego. Un abbraccio. Ciao.
4: Perché muzio scevola.
0: Muzio, chi è muzio?
3: Allora,
4: muzio scevola.
3: Sei utile come una sega senza denti. La sega quella per segare, no?
4: Certo.
3: Se non c'hai i dentini non sega, no?
4: Diventa una spada,
3: bravo. È difficile tagliare un ciocco di legno con una spada, a meno che non sei Excalibur. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, quello tagliava i ciocchi. Tagliava anche i capelli a Pinocchio, che è di legno, tutto di legno, era lì con l'accetta, da lì che poi è nata la moda.
0: Pinocchio.
3: Andiamo avanti, dai. Sei utile come una sega senza denti, senza i dentini e o

0: testa non c'è, no!
1: Quindi
0: ha perso!
1: Ha perso una mano?
0: Una, che ne so, ha perso la mano a poker!
2: Una, no, aspetta! Ti immagini! Ha perso una mano!
0: Andiamo
2: a
0: avanti, dai, andiamo avanti! Vabbè, buongiorno, sono padre Igor, vorrei usare Achille per esorcismo, magari riesco a curarlo. Questo è un padre veramente, un prete veramente, eh. Si chiama Igor.
3: Igor.
2: Tosto.
3: Venite in chiesa da Igor. Fa paura, fa paura.
1: Sembra un padre, scusami, della zona di destra, cioè da parte dell'est, tipo Croazia. Capito? Croazia, Jugoslavia.
3: Sono io, padre Igor.
1: Signor Igor, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ma lei è origine italiana oppure arriva
0: sotto Napoli? Faccio l'accento così perché mia madre mi ha dato questo nome, Igor. Non posso parlare napoletano, no?
3: Ah. Igor!
0: Parlo così, faccio tutta la messa così. Poi mi golo 7-8 pacchetti di Sanagola perché Igor, dai, andate in pace, la faccio chi. Però non lo posso fare in napoletano, capisci? Non,
1: Beh certo, perché
0: ognuno c'ha il nome che si deve approcciare, capito?
2: Approcciare cosa?
1: Sì, cioè, in base al nome uno.
0: Tu parli col tallone invece che con la lingua, no?
1: No,
0: perché ti chiami Achille?
1: No.
0: Sei tallonato.
2: Tallonato.
0: Sei tallonato in faccia.
1: No, cammino.
0: Assati.
1: No. No, cammino.
0: No. No. No. Dai.
2: Ma
0: andiamo avanti, andiamo avanti, ragazzi. Questa ragazza su Vinted cosa fa? Per non pagare i bagagli a mano, si spedisce la roba con Vinted. Capito? Come se la comprasse lei, ma è sempre lei.
2: È
0: capito?
2: Sempre lei.
0: Se, e quindi gli costano meno i vestiti, perché mette i vestiti a 0 centesimi, che ne so. Se li compra, deve andare a Barcellona, fa un profilo falso a Barcellona, si compra i cosi e capito? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non,
2: scusa.
0: Vabbè, non so come faccia, però insomma è geniale.
2: Geniale, sì.
0: Usa Vinted per non pagare bagagli a mano, ha tutta la mia stima questa, cioè non veramente, cioè non vabbè, stai tranquillo, dopo la capisci.
1: No, no, io ho capito, cioè,
2: non l'ha capita.
0: Che hai capito? La battuta, l'hai capita? Ha tutta la mia stima.
1: Ah, la tua stima,
0: a tutta la mia stima.
1: Ho capito che tutta la tua stima. Però.
0: Ma che stima? Tua sorella stima. Vabbè, lascia stare.
2: Ma
0: perché non capisce?
1: No, perché non sapevo che tu avessi fatto anche.
0: Non è mia, è di Sibau la battuta.
2: Ma
0: è di Sibau. Si chiama Sibau. No, no, no. Andiamo.
4: Andrea Catavolo Show.

0: Weekend di 883 che ci ha sbloccato un ricordo dal 1993, ragazzi. Andiamo in pubblicità e ritorniamo col terzo momento assolutamente imperdibile. State lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Alex Warren, ci siamo ragazzi, terzo momento in arrivo, preparatevi, scaricate l'app, perché poi subito dopo dalle 7 alle 9 si vola, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
2: Ragazzi approcciano quarantenne in spiaggia Ostia, ma lei li interroga su Manzoni.
0: Come?
2: Capito? Hanno beccato una prof di italiano. Questi ragazzi, sai che via dicendo, no? Quando sei ragazzo, la quarantenne è una roba, capito, insospettabile. Che tu sogni, no? Vabbè, tu no, però mi ricordo il film di Lino Banfi con Edwin Frenek. Come si chiamava? Era Fenek,
0: Edwidge
2: Fenek e l'altra lì Sophie Marceau,
0: Barbara
2: Buscio.
0: Chi è?
2: Barbara Buscio. E quelle donne, insomma, belle donne, belle rotonde, voi belle che tu da ragazzino, mamma mia ragazzi, che battaglie ragazzi, che battaglie. E vabbè, e quindi per te la quarantenne era una cosa, capito, come vincere la Champions League, uguale, cioè non una cosa andava con una dei 20 della tua età, 20 anni, cose, no, 47, cioè, hai cose, ho finito i mondiali, poi lo raccontavi a tutti, no? E dici, ma veramente, sì, mamma, sei il campione del mondo, cioè proprio, ma veramente, ma ti premiavano proprio, con la coppa, sì. The winner is Andrei Catavolo, a Hollywood proprio, con l'Oscar. Vabbè, comunque, questi ragazzi, c'era questa bella quarantenne in spiaggia che prendeva il sole, questi ragazzi si sono avvicinati e hanno tentato l'approccio, no? E lei cosa ha fatto? Li ha cominciati a interrogare sul Manzoni, chi è Manzoni? No!
4: Manzoni, grande scrittore, grande filosofo.
2: Filosofo, poi è diventato filosofo.
0: Ma chi?
2: Manzoni, cosa ha scritto il Manzoni?
4: Il fu Manzoni?
2: Ma tu ti sei fumato tutto un palazzo, si fumato. Vabbè, comunque questa prof italiano li ha interrogati sul Manzoni. Loro avrebbero preferito il Montale, ma lei era più propensa sul Manzoni e quindi li ha interrogati sul Manzoni. Andiamo avanti, sono cose che non potete capire voi, ignoranti che non siete altri. Pazzi, il Costa Rica è uno stato degli Stati Uniti d'America. Ah, veri!
0: Addirittura.
2: Ah, pensate che ignoranti che siamo. Ma non fa parte dell'America.
0: Ma no, ma infatti è Caraibi, Andrea, è Costa Rica. C'ho un'amica che vive in Costa Rica, Andrea.
2: La vuoi chiamare?
0: No, non ho il numero, però...
2: E allora, che amica è? Scusa. Anch'io sono amica di Belen. Cioè non... Ma veramente, sì, ma non c'ho il numero.
0: Mi sono espresso male.
2: No. E qua è il tuo inconscio che ha parlato. Tu sei un cazzaro, se dice no.
0: Angela, che conosci anche tu del bar.
2: Che Angela?
0: La rossa, la mia amica.
2: La tua amica rossa.
0: Angela del bar. Che ha lavorato con me.
2: Ah sì, Angela.
0: Ecco, lei aveva dei parenti in Costa Rica.
2: Lei però.
0: Lei aveva dei parenti, sì, in Costa Rica, quindi non è Stati Uniti, è sempre nei Caraibi. Infatti è famosissima.
2: Sì, ma che c'entra con la tua amica ai Caraibi?
0: Non era mia, mi sono
2: di Costa Rica.
0: Angela, sì, ha dei parenti.
2: Ah, Angela è una tua amica.
0: Angela è la mia amica.
2: Quindi tu sei amico anche dei suoi parenti in Costa Rica. Perché uno è amico e amico anche del.
0: Sì, per.
2: Siamo proprio italiani, cioè, che belli che siamo fantastici. Vabbè, comunque uno ha scritto vattene Ugo.
0: Scusate,
2: quanta ignoranza in tre cervelli, due e mezzo al massimo. Quanto pesa un cervello, lo sai quanto pesa?
4: Ma secondo me
2: io ogni volta che faccio una domanda a lui è come farla a Mourinho, uguale,
0: Mourinho.
2: Cioè mi viene in mente Mourinho, non so come mai. Tu fai la domanda, lui ti risponde un'altra cosa, non c'è da... Quanto pesa un cervello?
0: Io intanto lo cerco, Andrea, vediamo.
2: Bravo. Aspetta,
4: allora, più o meno.
0: Aspetta, chile, pensaci.
4: Sì,
2: un chilo e mezzo, due chili.
4: Ma guarda.
2: Più o meno... Che fai? Che stai facendo con queste mani?
4: Prendiamo come punto di riferimento.
2: Ma che punto di riferimento? Il peso del cervello. Oh!
4: Sto pensando, vai. La dimensione.
2: Un
4: no?
2: chilo peserà.
4: Sì, un chilo. Secondo me fosse anche un chilo e mezzo.
2: Un chilo e mezzo, quanto pesa?
4: Un chilo e due, sì, un chilo e due,
0: vabbè. Quanto? Chile?
2: Un chilo e due.
0: Un chilo e due.
2: Ah, vabbè. Vabbè, vai, io ho detto un chilo, lui è andato vicino.
0: Allora, per essere onesti,
2: poi,
0: scriccio.
2: Quanto pesa quello della donna? Perché c'è un peso diverso.
0: Okay,
2: quello allora, dell'uomo un chilo e due, quello della donna peserà 7-8 kg.
0: Aspetta un attimo, perché uno e due, tra di uno e due, di uno e quattro, quello maschile.
2: Sì.
0: Allora.
2: Lo vedi che c'è un peso diverso.
0: Cervello donna.
2: Cervello donna.
0: Cervello donna, 1200-1300. C'è un chilo e due, un chilo e tre.
2: Ah, beh, vedi, pesa 100 grammi in più.
0: Sì, un chilo e due, 100 grammi in più di cervello la donna.
4: No, se tu hai detto la donna...
0: due!
2: Ragazzi, io vi lascio che devo andare a spostare la macchina, ok?
0: Tra 1 e 2,
2: chilo e tre, va bene?
0: Pesa di più, 1 e 2, tra 1 e 2 e 1 e 4, quello maschile. Quello della donna tra 1 e 3. Pesa
2: tra 1
0: 1 e 2 1 e 3,
2: quindi pesa meno,
0: dipende dai casi, c'è chi ha 100 grammi in più, c'è chi ha 100 grammi in meno.
2: Ho capito
0: che faccio l'altro.
2: Perché batti le mani tu? Cioè, perché batti le mani?
4: Perché lui aveva detto appunto un chilo e qua, un chilo e due, uno due.
0: A chi gli ha mangiato uno stuzzo?
4: Aveva detto tra un chilo e due, 1 e 4 l'uomo, 1 e 2, 1 e 3 la donna. Quindi, tu hai chiesto cose che pesa
2: mamma
4: di
2: che,
4: più.
2: Che fatica a fare nel tuo cervello. Il tuo cervello peserà 20 grammi.
4: Quindi l'ha appena detto, pesa di più quello dell'uomo. E ha detto il contrario poi.
2: Ah, ok.
0: Il cervello di Achille c'ha la tara.
2: Hai capito? Hai detto che sei tarato.
0: La busta sotto. Leave la busta da sotto.
4: C'è la bussola.
2: La busta!
4: La busta!
2: Una volta tu andavi a pesare le cose, andavi a comprare la roba. Le nonne ci insegnavano che quando tu andavi a comprare, ti davano la lista della spesa. A te no, lo so.
4: No, mamma si la fa tuttora la.
2: Da
4: la
2: sola,
4: lista.
2: Certo, non può darla a te. Cioè. A parte che arrivi dopo 2 giorni.
4: Io guardo tutto quanto.
2: E lui è infatti. Sei mesi per il pane e l'acqua. Sei mesi. La trovi che muore. Vabbè, comunque, da ragazzini ci davano i pizzini, la nonna o la mamma, il pizzino scritto a penna rigorosamente sul foglio a quadretti del tuo quaderno, che poi dovevi giustificare la maestra, ma la maestra sapeva e dice questo pezzo è per la lista, ok, perché lo faceva anche lei col film. Quindi tu andavi con sto pizzino a quadretti, c'era scritto 1 litro di acqua, 2 litri di pane, 2 litri, 1 chilo di pane, rosette, mi raccomando, 1 etto di crudo tagliato fine, fagli togliere il grasso, proprio tra parentesi, tutte le spiegazioni possibili immaginate. Tu andavi, facevi la... se c'era da pesare qualche cosa, tipo che ne so, la frutta, la verdura, così quella, ti diceva, siccome te la pesavano a mano loro, non c'era la bilancia elettronica, c'era quello lì che ti pesava la frutta, no? Da un fruttivendolo si andava, adesso tutti i centri, ma comunque dai, da fruttivendolo, c'era sto peso, sta bilancia di ferro col peso dall'altra parte, e lei ti diceva tua mamma, stai attento quando pesa la frutta, se mette la busta o non la mette, capito? Perché la busta pesa, capito?
0: Sì,
2: la busta pesava, e mi raccomando, stai attento guarda poi che mette la mano sulla bilancia, e la signora Maria che è furba, perché cosa facevano? Mettevano la frutta poi con la manina, col ditino, mettevano sul piatto ancora il ditino, e quindi facevano pesare di più, in finger. Ma tu in tutto questo hai capito qualcosa o
4: sì, ho capito
2: perché mi hai guardato tutto il tempo così?
4: No, non ero così.
2: Johnny il castoro.
4: No, non ero così. Perché stavo...
2: Al posto del cervello c'è una figura di cucureddu.
0: Cucureddu.
2: No, andiamo avanti.
4: Perché stavo pensando
2: avanti. Basta.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Loco Loco Contigo e ci siamo, ragazzi. Mi raccomando, scaricate l'app oppure guardateci attraverso il nostro sito, mi raccomando, nuovissimo, oppure sull'809 GoTV Channel per chi ha Sky, altrimenti 833 sul digitale per tutta Italia. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Amici di Radio Studio Più, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. C'è l'imprevalenza sereni nelle prossime ore sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità sul Cuneese e sull'estremo nord-est. Domani aumenterà l'instabilità sul Triveneto, a partire dai rilievi e dai settori orientali, con qualche temporale che sconfinerà anche fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Per il resto sarà ancora una giornata all'insegna del sole e specie sulle regioni meridionali. Le temperature massime in flessione solo di qualche grado, caldo che continuerà a farsi sentire ma senza particolari eccessi, con ventilazione debole ma ricalmi. Dettagli su Trebimete.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.
6: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Scusate, sono le 7 di mattina. Chi è che fa casino? Abbassate per favore. Che state facendo? Una festa state facendo? Sono le 7 di mattina, voglio dormire. Abbassate la musica per favore, grazie. Che non parti.
1: E non parti.
0: E non parti. E parti.
2: Get away. Certo che alle 7 di mattina uno si sveglia così. Vabbè, Castaway, hai fatto bene. Hai fatto bene, Wilson. Bravo, sia gente si sveglia. Lui è per le cose drastiche, capito? Non è per le cose soft. Lui è solo drastico, cioè non c'è una via di mezzo.
1: No, è tranquilla questa.
2: Non ho capito, scusa.
1: È tranquilla.
2: Vabbè, allora facciamo sentire ancora un pezzo.

0: allora tranquilla, vai tranquillo, vai.
1: Per dire, non
0: sì,
1: è...
0: tranquillo, non ti preoccupare, sei agitato.
1: No,
0: tranquillo.
1: Scusa.
0: Tranquillo. Vai.
1: Stavo dicendo
0: no, è... su tranquillo, tu devi partire da tranquillo. C'è un monologo su tranquillo adesso.
1: Cioè, tranquillo nel senso che la canzone non è così poi esagitata, no?
0: Esagitata, l'hanno gettata la canzone.
1: È una pop normale, diciamo.
0: Tranquillo, no, tu stai sviando però.
1: Ma sempre su tranquillo.
0: Cioè, su tranquillo devi fare.
1: Perché tranquillo.
0: Un monologo, capito? Una battuta su tranquillo.
1: Una battuta su tranquillo.
0: Certo, non è... che facciamo qua? Mazzangol, dai. Dai, andiamo avanti, forza.
1: Allora, tranquillamente possiamo dire a tutti di stare tranquilli, perché tra pochissimo tranquillamente andiamo avanti. Però tranquillo, disse l'avvocato, e poi quello andò a finire in prigione. Questo è un vecchio detto, non so se si usava dalle tue parti. L'avvocato gli dice: oh, stai tranquillo, sì, tranquillo, poi è andato a finire in galera. E questa che è bella.
0: Allora, cerco un gruppo di sostegno perché mi stanno cadendo le palle, ragazzi. Scusate,
1: aspetta!
0: Ma no, veramente. Scusate per la parola, però dai, ma che è sta cosa? Che
1: è un vecchio detto.
0: Ma doveva far ride, doveva far. Cioè, su tranquillo devi fare un monologo con la battuta finale. Pam pam,
1: che
0: capito?
1: Sono tracatavolo io.
0: Ho capito, mi hai interrotto su tranquillo. Io pensavo che ci avessi una battuta, capito?
1: Ma non ti ho interrotto, ho detto io che è una canzone.
0: Ah, vabbè, mi hai interrotto, io stavo di un'altra cosa. Io tu mi hai portato su tranquillo, vai tu su tranquillo.
1: È la giornata mondiale dell'insulto.
0: No, ragazzi, si è svegliato male, io ve lo dico che si è svegliato male.
1: Ma non mi sono svegliato male.
0: Come no, voglia. Da quella faccina, da quel modo di fare. Ma no, non ho fatto niente. Si nasconde una perversione pazzesca. Si nasconde una malattia, una frustrazione. Quelli che sono come lui, quelli. Ah, ma io sono tranquillo, tutto a posto. Sono agitatissimi dentro. Cioè, sono un vulcano di cose, capito? Vabbè, comunque, buongiorno, ben trovati anche da tranquillo. Ho mandato un messaggio ad Achille e mi ha risposto dicendo: no, sono leggermente in ritardo. Ma vai, ho detto. Quando è che non sei in ritardo? Fammi capire. Va bene, dai, canzoncina, poi ci presentiamo. Forse adesso vediamo se ci va. Insomma, non è che è obbligatorio.

0: della presentazione, capito? Cioè, non. Allora, poi devo dire una cosa: cioè, non ho capito perché a una festa bisogna per forza aspettare la torta. Cioè, perché non si può andare via prima? Cioè, questo è un sequestro di persona. Cioè, mi inviti alla festa, vengo. Però, se la festa dura tantissimo e la torta la tiri fuori alla fine, proprio quando ci sono i saluti finali, cioè, non va bene, quello è un sequestro. 6 ore di festa? Dai, aspetta un attimo, tiriamo fuori la torta, ma tirala fuori subito la torta. Siamo tutti qua, che aspetti? Perché la torta cos'è? Il premio? No, dai, che fai? Non te la mangi un pezzo di torta? No, guarda, preferisco di no, guarda. Ma dai, almeno spengo le candeline, dai, aspetta un attimo. Sequestro di persona! È il sequestro di persona! Allora, vuoi fare la festa? Tiri fuori la torta, sa, mangiamo subito la torta e ognuno a casa sua. E dai, dai, te ne do un pezzo così lo mangi a casa. Dici, no, ma l'ho mangiato un po' pesante. No, dai, te ne togli un pezzo e io te lo mangi a casa. Quindi devo rimanere. Eh sì, dai, dai, fra 6 ore la tiriamo fuori, va bene? No, perché la tirata del frigo si deve scongelare, ok? Ma quanto ci mette? Ma 2-3 ore, adesso vediamo, insomma, dai, tanto è presto, dai! Cosa devi fare a casa? Mi devo faticare. Cioè, nel senso che... No, vabbè, scusate lo sfogo, però, quando ti invitano alle feste, veramente, durano 60 anni le feste, veramente... Cioè, dai, c'è la torta! Va bene, dai, allora, scusate, sono un po' nervoso, ma la colpa chiaramente non è mia, la colpa è di Ugo che mi ha fatto nervosire stamattina, certo. Perché lui è troppo tranquillo, io non sono mai tranquillo, io non sono mai tranquillo, ragazzi, come mai non sono mai tranquillo? Catavolo, io sono come te, allora, presentiamoci, allora, pubblicità, dopo vi presentiamo, tanto non serve a presentarsi, che se presentava a fase? Non...
1: Andrea,
2: Catavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: canzone bella. Ma che sei nervoso? No. Mamma mia ragazzi, canzone bella, però tira via per favore tampone da naso, dai. Dai giovanotto, dai. Beh, fatto male da bambino, giovanotti, cascato con bicicletta, pum, colpito naso, è rimasto tampone dentro, non ha tirato fuori più, è rimasto dentro. Veramente. Bravo giovanotti, bravo. L'altro chi è? Betancur.
1: Che
0: Betancur? Ancora, come si chiama? Mamma ragazzi, bello, canzone bella, però basta, grazie. No, è bella, la canzone è bella, dai, cioè non... Che cavolo, sono stato dallo psicologo. E vabbè, che fai, è una cosa normale, cioè andato allo psicologo. Anche Ugo dovrebbe andare allo psicologo. Io ci sono stato, per esempio, no? Tu ci sei stato mai dallo psicologo?
1: Non credo,
0: E perché non ci vai? Tu avresti veramente tanto bisogno di un percorso lunghissimo, almeno di 50 anni, almeno. Per compensare. Cadavolo, lo psicologo mi ha detto: scrivi una lettera alla persona che ti ha fatto arrabbiare, poi bruciala. È vero, sì, è una cosa che si fa, cioè, in psicologia funziona. Devi scrivere una lettera alla persona che ti ha fatto arrabbiare, poi la bruci. Me l'ha detto anche a me. Io gli ho detto: scusi, e della lettera che ci faccio poi?
1: Dai,
0: no, nel senso, sta scherzo,
2: cadavolo.
0: Sai qual è il contrario di giovanotti? È vecchioni, no?
1: Mamma mia,
0: vabbè, andiamo avanti. Oggi, vabbè, mi istigano, io rispondo. Che faccio? Ciao, squilibrati. Dove vi posso sentire in podcast? Ma sta cosa del suo inglese, ragazzi. Vi posso sentire in podcast? Ma che è sto podcast? È una registrazione. Dove posso sentire le vostre registrazioni? Ma che è sto podcast? Che vuol dire podcast?
1: Non lo so.
0: Ah, ma dai, facili.
1: Pod. Orecchie. Può essere sentire dall'orecchio? Non lo so, Andrea.
0: L'iPad.
1: Ma non c'entra nulla.
0: Come no? L'iPad, che vuol dire iPad? iPod?
1: Non lo so.
0: Andiamo a vedere, andiamo a sentire, perché siamo ignorati, ma...
1: Aspetta.
0: c'è da un'altra... Podcast. Podcast. Significato, vediamo. Contenuto audio, digitale o video, generalmente organizzato in episodi e serie, che viene distribuito tramite internet e fruibile on demand, un'altra parola in inglese, on demand. Vabbè, comunque è un contenuto audio, digitale o video, praticamente è una registrazione.
1: Sì.
0: È registrazione, chiamiamola. mamma ragazzi, ci siamo complicati la vita. Poi dice la gente: ma stavo meglio senza euro. Ma parli in inglese, parli.
1: Cosa c'è?
0: E come no? Ti sei europizzato. Come si dice? Ti sei. È un mutarrange. Così impari a fare ufi.
1: Vai,
0: cavolo, puoi fare gli auguri a mio fratellino che oggi fa gli anni, si chiama Andrea. No, ma chi se ne frega?
1: Dai, è piccolino.
0: Ma chi se ne frega? Ma va, ma la gente deve mettersi in testa che no, gli auguri non si fanno, ok? Ma che sei nervoso, Ciao, sono Tony. Ah, il mio amico Tony Granita. Fa gli auguri a mia figlia Susan che compie gli anni. No, ancora.
1: Dai.
0: Ma chi se ne frega? No, ma facciamo gli auguri a tutti quelli che fanno gli anni, ok? Se no poi dopo ci scrivono 200 persone e devo salutare tutti. Ma no, io allora, io non è che non voglio fare gli auguri, ci mancherebbe, però poi dopo diventa una cosa dei auguri e dei saluti e la gente che non vuole essere salutata, cioè che non gliene frega niente di Susa, con tutto rispetto, e di Andrea dice: oh, Agata, chi se ne frega di Susa? Ma chi la conosce sta Susa? Vabbè, comunque è giusto per far capire, insomma, il motivo della mia irritazione inguinale. Andiamo avanti.
1: Perché?
0: Buongiorno, il cugino Hit dov'è? È per strada, sempre per strada, quello vive per strada ormai. No. Psicologo consigliato per tutti, tu aiuta veramente. Non ho capito. Psicologo consigliato per tutti, tu aiuta veramente. Ah, e io sono psicologo?
1: No, psicologo consigliato per tutti, ti aiuta veramente. Cioè, il tu e ti, Andrea.
0: Eh no, è scritto tu.
1: Eh no, avrà sbagliato. Lo psicologo va bene per tutti, ti aiuta sicuramente.
0: Ah, lo psicologo va bene per tutti, ti aiuta veramente. Ah, è vero, l'abbiamo già detta sta cosa. Certo. E che fai, ripeti quello che ho detto io? Cioè, non è... È lunedì, ricordatevi di girare le mutande. È vero, ha ragione. Ah, cioè, eh beh, sì, e ride lui. L'avrà già girato due volte lui sta settimana. Mamma. Cadavolo, io ti amo perché sei così come sei. In che senso? Se sei arrabbiato si capisce, se sei nervoso si capisce, se sei felice si capisce. È vero, ha ragione questo. Cioè, nel senso che non... Cadavolo, sono al lavoro, lunedì mattina anche per me, sono nervosissima. Avrei bisogno di uno shot, di uno shot. Che è lo shot?
1: Lo shottino, Andrea. Lo sciottino di tequila, sai, lo sciottino di rum.
0: Allora ti consiglio, tu devi fare così, prendi lo sciroppo, lo svuoti la boccetta dello sciroppo, ci metti dentro l'alcol che vuoi, certo. E te lo fai in ufficio, capito? La gente pensa che tu sia malata, che hai mal di gola, così invece, no, c'ho un po' di mal di gola, ogni tanto gli dai una golata di sciroppo, che non è sciroppo ma è tequila, capito? Guarda che funziona.
1: Al lavoro, certo.
0: No, funziona, perché la gente che ne sa che tu dentro ci hai messo l'alcol, dentro la boccia dello sciroppo. Mio amico l'hanno beccato subito perché oltre all'alcol ci ha messo anche l'ombrellino, cioè non... hai esagerato, non... che diavolo! Cadavolo! Usciamo veramente! L'ombrellino di un cocktail, quello colorato, signore!

0: Allora, questa è una canzone molto bella, però lunedì mattina c'ha un mood diverso, cioè nel senso c'ha un mood che ti mette nervoso, capito? Cioè sembra tutta tranquilla così quella. Io non voglio la tranquillità lunedì mattina, ok? Ok? Voglio agitarmi, voglio mandare a quel paese chiunque incontro. Non mi sta bene nessuno, va bene? Perché mi hai svegliato e devo andare a lavorare. È lunedì mattina, cavolo, sono nervosissima. E lo so, te capisco, amore mio. L'unico tranquillo è lui, eh?
1: Ancora.
0: È il fagottino là. È il fagottino del Mulino Bianco. Lui è tranquillo, è bello polleggiato. Cosa hai fatto nel weekend?
1: Ho lavorato.
0: Ho lavorato, ma è andato in miniera, ragazzi. Cioè, non è...
1: vabbè, anzi,
0: ma ho lavorato, è una parola
1: grossa.
0: Ma scusa, tu mi hai sentito mai dire quando faccio una serata a teatro? Ti chiedimi cosa hai fatto ieri?
1: Cosa hai fatto ieri?
0: Ma a teatro, ho fatto una seratina a teatro, mi sono divertito.
1: E io che ho detto? Ho fatto
0: lavorato. Ho lavorato.
1: Allora, vabbè, come si dice, ho fatto una serata.
0: Ha fatto una serata, si è divertito.
1: Mi sono divertito.
0: E
1: sì,
0: ti pagano pure.
1: Mi sono divertito.
0: Perché è lavoro quello?
1: No, non è lavoro.
0: Ah,
1: è divertimento.
0: E allora, mamma mia, tutte le volte glielo dico. Tutte le volte dice la stessa cosa.
1: Ma con chi parli?
0: Ma non lo so, con l'amico immaginario. Non è... Catavolo. Catavolo, ma se un reggiseno. Ma Catavolo, ma se c'è un reggiseno, perché non c'è un reggi. No, c'è anche il reggi contributi. E certo, c'è il reggiseno, ma c'è anche il reggi. L'hanno fatto, di cotone, di lana, di lino, dipende. Eh beh, certo, non dipende se c'hai i soldi. È di lino. Il reggi coso, le cose, i due oggetti. Che non hanno un senso fondamentalmente. Cioè, l'unica cosa, l'unico senso che hanno quei due gemelli lì è che ti fanno capire che stanno passando gli anni. E basta. Cioè, non hanno altro senso, perché come li tocchi fanno male. Cioè, la botta fa male. Cioè, se c'è un problema, varicocele, quelle cose lì ti prende subito là. Si allungano in continuazione. Cioè, hanno talmente tanta pelle che potrebbero coprire veramente un set di palle da bocce. Cioè, veramente. Sono, come si dice, coltivatori diretti di pelle, cioè pelle superflua che non serve a niente, non so come mai. Vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi. Catavolo, io mi sento sfigatissima, questo periodo veramente va tutto male, cosa devo fare? Devi trascorrere un po' di tempo con Ugo. Cioè lui è tranquillo. Oggi veramente, oggi ti massacro questo tranquillo. Mamma. Allora, anch'io devo essere sincero che è un periodo che sono un po' sfortunato, ma quando ti prende la sfiga, poi se tu la chiami continua a arrivarti. Cioè, se tu dici sono sfigata, dopo un po' te ne arrivano altre, come se tu la chiamassi. Quindi non devi dire che sei sfigata, assolutamente no. Io c'ho un periodo veramente, io non so come mai, ma durante sto periodo, giugno, mi faccio sempre male. L'anno scorso le vertebre, e quest'anno mi sono fatto male al polso. Fortunatamente non mi si è rotto, penso. Però è vero, sono sfigato, veramente, sono talmente sfigato, secondo me, che se faccio l'autostop, si ferma quello che l'hanno mandato a fa. Cioè. Capito? Cioè, si ferma quello che sta andando a fa un giro lungo. Cioè, capito? Scusa, ma perché ti sei fermato? Perché sta andando a fa. Cioè, se vuoi salire sulla macchina, anche lì. Dai, che sei. Te vedo bello sfigatello, te vedo bello sfigatello. Catavolo, al mattino camminavo ascoltando 60, 70, 80. Questa mattina mi sono trovato una sorpresa. Pierangelo, andiamo avanti. Pierangelo è bravo, ma perché fate queste critiche ai speaker da radio? È bravissimo Pierangelo. Pierangelo per me è l'essenza dell'energia. Cioè, se tu lo senti alla radio, c'ha una potenza di energia pazzesca. Poi se lo vedi, sembra un arco.
1: Aspetta.
0: Un arco. Aspetta. Perché è altissimo, è curvo, quindi sembra un arco. Non so come definire. Un arco coi capelli, insomma, non... Vabbè. Peggio di lunedì mattina c'è solo svegliarsi e scoprire di avere la faccia di Ugo. Beh, in effetti, questa è sfiga vera. Cioè, te l'immagini che tu vai a letto con una faccia, te risvegli con un'altra. Cioè, questa è terribile. Un'altra faccia che non ti piace, poi. Cioè, non è che ti svegli con una faccia che ti piace, ti svegli con una faccia che non ti piace. No, dici, mamma mia, ragazzi, non. Catavolo, puoi commentare questa, per favore? Io non ho mai capito perché aeroporto in realtà si scriva senza la seconda E. Allora, io vi dico solo una cosa, forse non l'ho detto, l'ho omesso stamattina, ma io sono ignorante, ragazzi. Cioè, sono ignorante, ok? Quindi tutte queste cose che mi dite così, cioè lui l'intelligentone, certo, dall'altra parte, certo, vedo, certo. È lui, perché si scrive con una E sola?
1: Non ho idea, Andrea.
0: Ah, come tu?
1: Non lo so.
0: Ah, ma poi di sta cosa, non...
1: Non lo so, Andrea.
0: No,
1: immaginare.
0: arrivaci, piano piano, arrivaci.
1: Perché aeroporto... No, suona male. Allora, aeroporto.
0: Ah, allora scusa, lui dice: io non ho mai capito perché aeroporto in realtà si scriva senza la seconda E. Se viene da aereo, che c'ha due E, in effetti, si dovrebbe scrivere con due E. Aeroporto. Ha ragione. Aeroporto, capito?
1: Sì, c'ha ragione.
0: Invece no, aeroporto si dice. Suona pure male, suona. Aeroporto, secondo me c'è un errore. Secondo me quello lì era al lavoro, si è fatto un. Uno shortino di sciroppo. E dice: no, prendiamo aeroporto, eh? Aeroporto. Aeroporto. Aeroporto. Sono mal di gola. Capito? È andata così, è andata. Quindi si dice mamma perché ha le mammelle e papà perché ha le papalle, giusto? No, scusa.
2: Andrea.
0: Per deduzione logica. Mamma perché ha le mammelle e papalle perché. Vabbè, andiamo avanti.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
5: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: ragazzi, la canzone è molto bella, è Sorry Papi, c'è uno che ha fatto una marachella e poi gli dice a papà: Sorry Papi. Adesso devo dire una cosa, che adesso i giovani parlano così, un po' inglese, un po' mischiata all'italiano, quindi l'italiano si sta un po' perdendo. Io non sono vecchio rincoglionito e voglio salvare la lingua italiana, ci mancherebbe, però queste parole inglesi che vengono mischiate all'italiano, è vero che siamo europei e quindi bisogna imparare l'inglese, però parli l'inglese quando te trovi di fronte a uno straniero, non è che parli l'inglese quando ti trovi di fronte a uno del tuo paese, cioè non ha senso, cioè non, che senso ha? Cioè non, allora se ti incontri, che ne so, con una tribù dei cannibali, che fai? Te mangi anche tu lo stinco di un vicino, cioè non, per così, perché bisogna parlare in inglese? Sorry papi, che vuol dire sorry papi? Che è sorry papi? È una canzone, è una parola strana, non... Vabbè, andiamo avanti, scusate, sono nervoso, lunedì mattina, ce l'ho con tutti, ce l'ho anche con coso qua,
1: Però scusami, ti dico
0: comunque, lo sai che le gambe storte tue, ci ho fatto caso stamattina, stanno diventando sempre più storte, cioè tu
1: adesso...
0: No, te lo giuro, tu a 80 anni sarai veramente un, come si dice, un cerchio, cioè un cerchio. Su, rotolerai sul fianco te, praticamente, fai la ruota continua, non cammini più, cioè tu rotolerai. Ci sono, se voi ci fate caso, gli anziani, ci sono alcuni anziani, soprattutto le donne giapponesi anziane, se tu ci fai caso vanno in giro così. Tu le vedi, sembra che pestano l'uva, invece un anziano sarai una roba terrificante.
1: Ma no, ma perché io ho il passo
0: ma quale Far West?
1: Ma sì, ma scusami, ma
0: questo Far West,
1: guarda che a me Sergio Leone tutte le volte,
0: ma quale Sergio Leone?
1: Ma tu non lo sai, Sergio il Leone.
0: Topo, Sergio il topo, Sergio la Nutria te vuole per far film. Allora, Nutria, ascoltami bene, allora che stava di, non mi ricordo più.
1: Stavi parlando prima
0: le gambe, sì. Chiaramente tu avendole storte così, no? Cioè c'hai due parentesi praticamente. Tu in mezzo ci puoi scrivere un poema, ci puoi scrivere una e ogni anno puoi scrivere la frase sempre più lunga, perché praticamente si allontanano sempre di più. Quindi puoi scrivere delle frasi lunghissime, un poema puoi scrivere.
1: Perché
0: a 80 anni scrivi la Divina Commedia, cioè lì in mezzo. Vabbè.
1: No, ma perché questo qui è...
0: Che poi sembrerebbe uno spazio enorme che non capito? Quel senso di vuoto che ha quel cosino lì, cioè immaginalo. Oh, troppo spazio, so pure piccolo, so, e dai, capito? Invece se erano strette sembrava anche più, capito, lui più importante.
1: Beh, certo.
0: Sembra ancora più piccolo. Allora, mi hanno mandato la foto di... C'è questo qua che... Allora, io scherzo e rido sulla morte, perché la morte è una cosa che ci appartiene, cioè non c'è niente da fa. Allora, più ne parli, più te ne rendi conto che è vicina, vicinissima a noi, e più la come si dice? C'è un termine proprio, la...
1: Praticamente la...
0: Lascia stare, dai. No, c'è un termine solo, non praticamente. C'è un termine, lo sai il termine?
1: Non volevo dire sdrammatizzare.
0: Non volevo sdrammatizzare. Il termine, lo sai il termine? Una parola.
1: L'avevo letto.
0: Io ho vissuto un'emozione perché in settimana
1: E sono nati gli uccellini.
0: Ah, sono nati gli uccellini.
1: Sabato o domenica.
0: Questa è una soppopera degli uccelli. Un uccello. un'uccellina.
1: Una coppia.
0: Una coppia è venuta a far nido. A fare il nido, scusate l'ignoranza. A fare il nido nel giardino di Achille Ferrari, che è 2 metri per 2. Quanto è lungo?
1: No, vabbè, è un vecchio cascinale.
0: E
1: quindi...
0: Ma tu abiti in una cascina?
1: È una vecchia cascina di paese.
0: Una vecchia cascina di paese, sì. Quindi siete in tanti, però.
1: Intio nasce con 1, 2, 3, 4 case.
0: Da quant'è che ci abiti?
1: Ci abito da 20 anni.
0: E ancora non sai quanti ci stanno?
1: No,
0: hai dovuto contare 1, 2, 3. Hai dovuto contare dopo 20 anni.
1: Perché ti spiego. Perché, allora, la prima parte dove c'è l'ingresso del cancello,
0: sì,
1: ok, e praticamente è disabitata.
0: Bon.
1: Poi attaccato c'è la casa di dove abitava la nonna.
0: Tua nonna?
1: No, no. Questa nonna.
0: Questa nonna.
1: Di questi parenti.
0: Praticamente.
1: Ecco. Ecco. Poi accanto c'è un'altra porzione di casa che non so mai se è stata abitata.
0: Ah, ok. E praticamente
1: poi,
0: vuota.
1: Bravo.
0: Sì.
1: E poi chiude la mia.
0: Ah, praticamente.
1: Bravo.
0: Ok.
1: Che è l'unica abitata oramai.
0: Quindi è l'unica. Cioè, è l'unica. Tu abiti una cascina, sei solo te.
1: Bravissimo. Di paese. Ah. Sono quelle.
0: Ho capito che è di paese. Ma ci abiti solo te.
1: Sì, solamente io.
0: Il giardino è grande allora.
1: Sì, è grande. Tu considera nel tempo di Covid, io correvo lì dentro.
0: Nel tempo?
1: Quando c'era il lockdown.
0: Il lockdown.
1: Che non si poteva uscire.
0: Sì.
1: Io correvo lì dentro.
0: Correvi lì dentro.
1: Eh sì, sai cosa facevo?

0: Li ho sentiti, che adesso stanno iniziano a parlare.
1: Sì. Quindi non è uno solo, sono più uccelli.
0: Solo, secondo me, sentendo i cinguetti, saranno tre tutti.
1: Ok. Tre una gang bang, insomma. Vabbè, comunque. Perché non è che l'uovo, quando fanno le uova gli uccelli, no? Fanno l'uovo.
0: Covano,
1: sì. Sì, però non è che se schiudono tutte insieme, capito? Contemporaneamente, magari uno prima, uno dopo, capito? Ecco perché ne avevi visto uno solo.
0: Potrebbe essere.
1: No, è così, non è che potrebbe essere. Cioè, potrebbe. O sei rincoglionito, oppure...
0: No, io ne ho visto uno che era... Aveva gli occhi chiusi, no? Era così.
1: Ah, ti imitava. Non è che c'aveva gli occhi chiusi. Ti imitava. Dici, ciao. Sì, perché tu andavi lì, c'era la cespuglia a fare, chi sei? E l'uccellino fa, sono io. Un uccellino. Spettacolo vero. Vabbè, allora c'è un... stavo parlando della morte, non c'entra niente questa cosa degli uccelli. Non so perché sei arrivata agli uccelli. Sono morti gli uccelli?
0: No, sono vivi, sono lì che stanno cinguettando.
1: Ok, vabbè. Ci tieni a questi uccelli, sì?
0: Ma sì, ormai fanno parte...
1: Sì,
0: fanno
1: della famiglia.
0: Sì.
1: Ok.
0: Loro li nomino, so, vedo.
1: Ah, gli dai
0: anche
1: i nomi.
0: Adesso devo pensare.
1: Sì, pensaci un po'. Va bene. C'è un pomeriggio intero, insomma. Va bene, ok. Poi domani ce li dici, va bene?
0: Okay. Li devo vedere, devo capire. Sì, lui potrebbe chiamarsi così, l'altro...
1: Pensa, ragazzi, che problemi, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Comunque c'è questa agenzia funebre che ogni volta mi sorprende perché fanno degli spot divertenti sulla morte, anche se la morte, voglio dire, viene allontanata. Ecco, il termine mi serviva. Quando tu ne parli tanto e sei cosciente che la morte fa parte del nostro percorso di vita, la demonizzi, quindi la allontani in qualche modo, no? Il termine era...
2: Allontanare. Esorcizzare la morte.
1: Allora. Esorcizzare o demonizzare, capito?
0: Io preferirei. Esorcizzare.
1: Esorcizzare.
0: Demonizzare,
1: no? Cosa vuol dire demonizzare?
0: Mi mette paura a me. Non lo so.
1: Ti mette paura a mi sta attaccando il virus. Vabbè, comunque c'è questa agenzia funebre che ha fatto sto spot bellissimo. Discoteche chiuse, no problem. Voi pensate alla musica, le casse le portiamo noi. È bella sta cosa, è bella. E sono due casse con gli autoparlanti dentro, sì, capito? Vabbè. Tu come la vuoi la cassa? Che se dovessi morire prima di me, voglio dire, almeno vuoi la cassa, la vuoi strana, la vuoi... Magari fucsia, non lo so, non...
0: Non so,
1: di plastica, non so, la vuoi... Polistirolo?
0: No, l'avrei...
1: Risparmiamo un po'.
0: No, è stile sarcofago.
1: Ah, una scritta alla fine, Achille abita nel fienile. Sì, abita nel fienile, sì. Abiti in un fienile.
0: No,
1: abito... Sì, era una battuta, andiamo avanti. Siamo un'altra ora e mezza.
2: La barra.
1: Ah, okay. E se sei fermato?
0: No, io abito... No, la casa è a due piani.
1: No, stavi a dire un'altra cosa.
2: La bara,
1: come la vuoi?
0: Ah, la bara...
1: Ma che te se blocca il cervello a te?
0: No,
1: te se blocca il cervello. Te se ingrippa come il cubo di Rubik.
0: Non so. Il cubo di Rubik?
1: Il cubo di Rubik.
0: Io ce l'avevo,
1: Tu c'hai il culo di Rubik. C'ha il poster lui, Il culo di Rubik.
0: No, io se dovessi scegliere...
1: Sì. Non è che puoi scegliere, non è che se dovessi, puoi scegliere.
0: Allora...
1: Uno non ci pensa mai, no? Alla moto dice, no, beh, ci penseranno gli altri. Tanto. No, vabbè, quello è un momento, cioè, momento che per gli altri è importante, quando vengono al tuo funerale, insomma, se tu te organizzi prima e dici, voglio fare una festa, voglio fare una cosa simpatica, che ne so, voglio i nani...
2: Ma perché?
1: Io vorrei dei nani che ballano sulla mia tomba, per esempio, sulla mia bara, è simpatica la cosa, non è... Mi piacerebbe, capito? Uno si organizza, lo sa e via dicendo, capito? Tu come la vorresti, cioè la festa d'addio, come la vorresti?
0: No, allora, mi piacerebbe innanzitutto il...
1: Se non metti in ultima, no, non ce l'abbiamo.
0: No, se devo scegliere come la bara, stile sarcofago.
1: Stile, tipo faraone.
0: Come il faraone.
1: Vabbè, sembra una bara, però la forma è quella. Non
0: però sai che ti rappresenta, quindi un faraone, però non serio, cioè in stile faraonico.
1: Sì.
0: però con il sorriso.
1: Con il sorriso, ma la bara con il sorriso vuoi?
0: Sì, sì, sì.

0: sì, sì. Ah. E poi ecco
1: segna tu segna perché questo
2: sì, sì.
1: Poi, c'è andato quindi
2: ah, c'è un problema, poi vorrei c'è un problema, bisogna farsi sistemare.
1: No, il problema è che ho fatto la battuta, tu non l'hai mai parlato sopra, questo è il problema vero. Questo
2: segna,
1: è il problema
2: segna.
1: Vero.
2: Hai detto segna, segna.
1: No, ho detto segna perché il cervello è già andato, il corpo seguirà. Vedi, vedi che sei, vedi che ti distrai, si distrae e mi parla sopra e mi sfonda le battute, mi sfonda. Era bella questa, rimortacci tua, rimortacci. Dai, continua, non ti la sbagliare, continua, continua, continua. Quattro a casa, vai. Gli metti i voti come a scuola. Dimmi, stavi dicendo.
0: No, allora, direi metterei musica.
1: Musica! Vuoi... Ecco. Ah no, pensavo! Tanto quello che dici non serve a niente, non, no, non ascolta nessuno.

0: tosta.
1: Attenzione perché Ugo c'è una battuta. Attenzione, attenzione, si sta preparando la battuta. Vai, vai, vai.
2: Allora volevo dire, la bara è bellissima, quella di Achille, bella, stile faraonico. Però da sotto i fianchi in poi bisogna allargarla un attimino.
1: Ah, per le gambe,
2: no?
1: Brutta, brutta sta battuta.
3: Vabbè, però io
1: non fa la risata finta. Dai, è fatta la risata finta, hai fatto. Ti piaceva la battuta?
3: Ma onestamente no.
1: Ah, allora perché? Allora, perché ridi e finta?
3: Non, ma io ne sono porto in tribunale.
1: Oh, bravo, porto in tribunale. Certo. A non forum, sono... portala a forum. Ciao Andrea, sono un nano e non vedo l'ora di ballare sulla tua bara. Ma io sarei felice, sarei felice. Andrea, Achille, Andrea te la sta a tirare. No, allora, quando si parla della morte di un altro vicino, gli allunghi la vita, dicono, anch'io se te sogno che muori, e infatti sono 2-3 giorni che te sogno che muori, ti allungo la vita, dicono. Poi non so se è vero, però io una tastata me la darei, fossi te. Ho visto quante persone alla manifestazione della remigrazione. Dai, avanti tutta. Hai visto quante persone alla manifestazione della remigrazione? Remigrazione, dai, avanti tutta. Ah, forse ho capito. Vabbè, voi siete ignoranti più di me, quindi non sapete che cos'è almeno la remigrazione?
3: Ma allora, facciamo una scandiamo bene la parola.
1: Sì.
3: Immigrazione, immigrare.
1: Remigrazione vuol dire che torni indietro, no?
3: Eh sì, gli uccelli. Quindi,
1: ma quali uccelli? Parliamo delle persone.
2: Gli uccelli.
1: Gli uccelli.
2: Cosa?
3: Non so, magari sai
1: cosa. Ma magari cosa? Ma sei fissato con gli uccelli, sei fissato.
3: Ma scusami, eh.
1: Ma è che se c'hai due uccelli in casa adesso devi parlare di uccelli in continuazione.
3: mi sento vicino agli uccelli.
1: Ho capito, vabbè. Parliamo di esseri umani. Molti paesi sono migrati, no? Come gli italiani, come gli albanesi, come i rumeni, insomma molti popoli sono migrati in altri stati perché magari c'era la crisi nel loro paese, no? In che anni gli italiani sono migrati in America? In che anni? Lo sai in che anni?
3: Eh beh, c'erano le navi.
1: Voi dovete vederci in televisione, il canale 809 di Sky oppure 803
2: 833
1: 833, se lo sai perché non lo dici prima?
2: E tu stavi dicendo
1: e
2: tu.
1: Allora ce l'hai con me oggi.
2: Me.
1: 833, il canale quello di Max Pezzali, 833 oppure sull'app, entrate
2: me.
1: Come 833?
2: Erano gli 883 Pezzali, vabbè.
1: E beh, cosa 883?
2: No, è 833 il canale.
1: È 833.
2: Certo.
1: E Pezzali cosa era?
2: 883.
1: Vabbè, sta falso. Mamma il sindacalista a Prodi, e dai, sembri il figlio di Prodi, lo sai?
2: Ah, sì, sorte.
1: Vai in giro in bici, così ti investono. Allora, uno ha scritto: parlate di fi puntini puntini, non di bar, letami. Allora, a noi ci piacciono gli insulti, ma questa qua non mi piace, questa cosa, capito? Non mi piace, no, perché io non parlo di quella cosa là che piace tanto, perché poi ci rimane male. Sono 8 anni che non la vedi, quindi non stiamo a parlare di quella cosa là. Sei cattivo, sei veramente una brutta persona. Te lo dico proprio, quattro occhi proprio.
2: Quattro occhi.
1: Vabbè, andiamo avanti. Che stavo dicendo? Non mi ricordo più.
3: Allora, stavi parlando della remigrazione.
1: La remigrazione.
3: Stavi parlando dei popoli. Cioè delle...
1: In che anni gli italiani sono andati tutti in America?
3: Eh beh, c'erano gli anni delle navi. Le navi, parliamo.
1: Le navi, ma che c'entra le navi? Le navi c'erano anche prima.
3: Sì, però, però se tu ci pensi, hanno iniziato a emigrare quando hanno iniziato a creare le grosse. No, ti dico quelle le cose.
1: Ma che stai a dire? Stai a dire cavolata.
2: No, non ho tutti i torti, Andrea, perché con Titanic, per esempio, 1912, gli italiani.
1: Allora, innanzitutto il Titanic, che non c'entra niente, era una nave da crociera, figa, bella.
2: No, ma li portavano lì, purtroppo non sono roba.
1: Ma vedi, lui la fa sta battuta, ha detto sta puttanata. Cioè,
2: No. C'erano anche italiani e migravano a New York, per esempio, con i transatlantici si andava.
1: Sì, ho capito, ma non è che. Ma ragazzi, ma perché siete così ignoranti?
2: Ma scusa, io sono una ignorante. Volta che ha ragione lui.
1: Ma non ha ragione, siete ignoranti.
2: E come andavano in America?
1: Ma scusa, ma i vichinghi, quelli...
2: I vichinghi contro c'entrano i
1: vichinghi. Ma i vichinghi non migravano in altri paesi,
2: ma
1: scusate.
2: Scusa, ma è ancora
1: per dire. I popoli sono sempre andati in giro con le barche a conquistare gli altri paesi o a vivere in altri posti. Non è che solamente dopo gli italiani, dopo le navi, abbiamo fatto le navi, possiamo andare tutti.
2: Ma tu ti immagini un Milanese con la barchetta? notte non c'era il mare.
1: Ma che c'è? Ma cosa stai dicendo?
2: Con la parte terribile.
1: Ma che la parte con un pattino deficiente.
3: No, però
1: i
3: magari
1: i popoli sono sempre migrati, non è che sono dopo la seconda guerra mondiale sono migrati. Che stai dicendo?
3: No, sto dicendo che magari lì era più di conquista.
1: Concentrati, perché domani gioca il Senegal. Concentrati. Fai un ritiro spirituale. Domani gioca il Senegal. Dimmi.
3: No, stavo dicendo che io stavo,
1: Achille è veramente intelligente quando non parla, è vero. Ma anche Ugo, anche lui. Sono due pozzi di scienza, veramente.
3: Guarda che non è, non è facile esprimere il proprio pensiero senza parlare. Non è facile.
1: Non è facile.
3: Non è facile.
1: Infatti, che vorresti dire questa cosa?
3: Vuol dire che hai un'aurea.
1: Hai?
3: Un'aurea.
1: Ma come, sei ignorante come una bestia. Ma quale aurea?
3: Ma che avere capire come che in Shiro è.
1: Achille sta aspettando. Andiamo avanti. Certe cose non le possiamo leggere perché siete questo è un programma pulito. Ogni tanto ci scappa una parolina, ma chiedo sempre scusa, però non possiamo leggere tutte le cose di parolacce così quella, no, sennò veramente poi si offende la mamma di Achille, insomma, non perché lui non le dice le parolacce, quindi non è... Stai zitto capra, non lo paragoni ai migranti italiani. Stai zitto capra, non lo paragoni ai migranti italiani. Non l'ho capita questa, non
3: stai zitto non lo paragoni ai migranti, a forse di non paragonare l'emigrazione degli uccelli ai migrazioni.
1: Vabbè, comunque siete strani veramente, non
0: sono padre Igor. Allora diamo una registrazione.
2: Ma cosa?
0: Padre. A questa cosa della migrazione.
3: Padre,
0: ognuno a casa sua. Basta. Punto.
3: Beh, però padre, scusi, se però uno ha bisogno.
0: No, stai lì.
3: Allì,
0: e poi mi si tutti in chiesa qua a pregare. Tu si sporca tutto. Allora.
3: E però se la seguono vuol dire che
0: no,
3: lei è bravo.
0: Le panche tutte unte, Dai. Le signore con la nibbia fuori.
2: Ma chi sono?
0: E poi toccano le panche. Macello per tirare via la nieve dalle pacche di legno, vai a capire con l'acetone, dai,
2: con l'acetone.
1: Allora andiamo avanti ragazzi. La parola remigrazione non esiste, catavolo, se l'ha inventata quello là. No, remigrazione esiste, non è che esiste, l'hanno clonata adesso, se non sbaglio. C'è un popolo che sta manifestando adesso, non voglio di cavolate, però ho visto delle foto allora facciamo così, chi lo sa ce lo dica, che è meglio. Famo prima, se no famo le figuracce, capito? Già siamo ignoranti, proprio, ignoriamo proprio, dai, non si può, non... Crisi, soluzioni, low cost. Ah, ok, c'è un'altra agenzia funebre che ha fatto, siccome c'è crisi, ha fatto una soluzione low cost, una bara di cartone. Però con gli adesivi, cioè, sì, con gli adesivi tu dove... Sai come le vecchie roulotte della volta, che i tedeschi ci attaccavano dietro tutte le Vienna, Brindisi, dove andavano ci attaccavano l'adesivo, no? È uguale, una barra di cartone con tutti gli adesivi. Dove vuoi andare tu? Dove vuoi andare? A te basta un adesivo solo.
3: Miami.
1: Ma quale Miami?
3: Miami. Canto la canzone come di Will Smith.
1: Catavolo, buongiorno, il cervello di tanti è remigrato, è vero. No, allora il mio è andato via, è più tornato, non è più tornato. Allora mi hanno mandato anche la foto di Re Enrico VIII. Sapete chi è Re Enrico VIII, no?
3: Re Enrico VIII.
1: Enrico Ottaro, no, non fa le rigotte. Re Enrico VIII.
3: Re Enrico VIII sarà sicuramente un re italiano.
1: Ma quale italiano?
2: Ma no, Enrico, credo.
3: Si chiama Enrico.
1: È rosso dei capelli, dai, è rosso, c'ha la barba rossa.
3: Ho capito quella gente, mia mamma.
1: Anche lui c'ha la barba rossa. Ma certo. Non sei italiano, cioè non,
3: no, perché mia
1: non parli italiano, vedi, non.
3: Perché mia mamma ha i capelli rossi. Sì. Hai capito? Mio papà era castano.
1: Ti sei appiccicato i capelli di tua madre sulla barba.
3: No,
1: è finta la barba.
3: No,
1: hai messo il vischio. L'hai seguita al parrucchiere, hai preso i capelli per terra e appiccicato. Vabbè, insomma, Re Enrico VIII, sapete chi era? Re Enrico VIII?
2: Credo un re inglese, Andrea.
1: Vabbè, non sapete niente, però, credo, ragazzi, non è quello rosso dei capelli.
2: Enrico è rosso.
1: C'aveva i sopracciglia fini, se con le pinzette se le facevano.
2: Ma quali pinzette?
1: C'aveva i sopracciglia fini.
2: Ma non c'erano.
1: Eh beh, è vero, la faccia sembrava sempre spaventato con questi occhi a palla, se sopracciglia fini fini, cioè non... Vabbè, comunque, aveva un aiutante addetto a cambiargli le mutande.
2: Ma
1: cioè,
2: chi?
1: Allora, vabbè.
2: Ma scusa.
1: Penso che faccia anche rima. Aveva un aiutante addetto a cambiargli le mutande. No, però quasi, non... quasi, fa quasi rima. Ma adesso capivo che si chiama Ciambellano. No, adesso... beh sì, perché era il ciambellano di corte, se gli cambiava le mutande, da lì che nasce il nome Ciambellano. Ciambellano! Lascia sta, dai, va. Mamma ragazzi, non ci arriva proprio, non ci arriva.
2: Chiedo scusa, Re Enrico VIII, c'è la pubblicità, eh.
1: Ma un po' di diabolina sotto i piedi, no?
2: Ma perché?
1: Diabolina, dai, mettila nelle scarpe. Magari con sto caldo prende fuoco, non si sa mai. Torniamo dopo, forse. Dopo la rimettiamo, non è vero, non è vero.
4: Spot.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
2: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada in negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
1: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Montmeló, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta a secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua con l'Andrea Catavolo Show.

0: La canzone è molto bella, lei è Madonna. Madonna ha avuto dei problemi fisici per caso?
1: Non lo so.
0: Vabbè, non sapete niente. Ma veramente, ma...
1: vabbè, ma c'è da saccia, Andrea.
0: Vabbè, ma tu cos'hai che fai? Cioè, dalla mattina alla sera.
1: Ma che vedere, Madonna?
0: Vabbè, ma una cosa la sai? C'è una cosa.
2: Ma più che altro che io mi sorprende perché lui di gossip in, in queste cose qua...
0: Ma non, vabbè, non sa più niente. Sapere. Lui ormai si fissa col parco, va al parco, guarda gli escrementi dei cani, non lo so. Va in giro con le bustine, le dà le persone, se non c'ho la bustina, ce l'ho io, ce l'ho. Che colore la vuoi? C'ha tutti i colori lui, c'è. Ma non lo so, non sa niente.
1: Ma
0: scusa. No, perché... perché ho visto, Madonna ha fatto un video, non so se è un concerto così quella, e si muove male, cioè non so se ha avuto un problema, vabbè, non sapete niente, comunque è inutile. Ah, la remigrazione, perché sta succedendo in Irlanda, dicono, in Irlanda stanno facendo questa manifestazione della remigrazione. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
2: Sì, perché lì è famoso il movimento inglese.
0: Ma quale inglese? Irlandese.
1: Sì,
2: della Gran Bretagna, insomma. Sì, sai che c'è lì.
0: Sì, sì, lì, la Gran Bretagna, Irlanda.
2: Sì, no, l'Irlanda. Scozia,
0: dopo il traghetto arrivi a casa.
2: Andiamo, no, perché c'è l'Irlanda del Nord, quella del resto.
0: Basta! Ma dai! E cantiamine! Buongiorno bestia, Enrico VIII è l'inventore del divorzio. Ah, lui è stato un genio, geniale. È una persona da...
1: Certo.
0: Mi compro il quadro, lui. La sua stampa me la mette in camera, perché non lo sapevo io. Vabbè, era Federico Barbarossa. Ma chi? Federico Barbarossa? Ma Enrico VIII? Era Federico Barbarossa?
2: Quello con la Barbarossa era Federico Barbarossa?
0: Ma che stai? Di pure Enrico VIII c'era la Barbarossa, dai, un po' meno folta, ma c'era, le sopracciglia fini, le sopracciglia fini. Vabbè. Esiste la parola all'emigrazione e questi che parlano sono solo le zecche di sinistra. Vabbè, andiamo avanti, non... A Belfast, in Irlanda, stanno rivoluzionando per la reimmigrazione. Vedi, a Belfast, che è in
2: Irlanda.
0: In Irlanda, che ce la fai?
2: Avevo visto anche un film.
0: Basta, Ken Scemo, dai, andiamo avanti.
1: Allora,
0: Buongiorno, liquidi nel bidone l'umido. Andiamo avanti. Uno ha scritto: ricordiamo che gli italiani emigrati andavano a lavorare, non a delinquere. Su questa cosa io aprirei una parentesi e la chiudiamo subito, perché non voglio entrare in polemiche strane. Allora, quando dicono queste cose, no, che gli italiani andavano solo a lavorare, io vi ricordo un attimo che abbiamo esportato la mafia e i film, non so, film sono cose veramente accadute per me. Chi è? Aspetta, aspetta, dopo riportatemi su questa cosa qua,
2: sì,
0: va bene?
2: Mafia.
0: Perché pronto, Fabio?
3: Ciao Andrea, ciao Ugo.
0: Tu
3: ciao.
0: C'hai un tempismo veramente che neanche cioè una roba. Mentre parlo tu mi chiami proprio, cioè era proprio.
3: Parli sempre, parli.
0: Ho capito, ma chiamami dopo, no? Chiamami dopo, quando ho finito di parlare.
3: No, devo dire una cosa, Achille.
0: Ah, ok.
3: Achille,
2: oh, dimmi.
3: Una mucca fra la capriola e muore.
0: Una mucca?
2: Ah, io ho capito
0: che ha messo giù, ha messo. Una mucca fa la capriola e muore.
2: Sì.
0: Una mucca ha detto.
2: Io ho capito.
1: Mucca.
0: Caffè. Aspetta, che lo richiamo. Un caffè.
1: Ma quale caffè? Ha detto mucca.
0: Mucca ha detto. Ha detto caffè. Ma la smettete, analfabeti. Lo so. Pronto, Fabio? Ma non l'ho capito. Hai messo giù te? Hai messo giù?
3: Sì, ho messo giù. Una mucca fa la capriola e muore.
0: Una mucca fa la capriola e muore. Allora, siccome non ci arriveremo mai,
2: perché non è abituata a fare capriole, perché la mucca non è
0: non è un capriolo.
2: Quali sono, o sulle capriole,
0: la mucca fa la capriola. La mucca fa la capriola e muore. Non è che ci arriviamo. La mucca fa la capriola e muore.
1: Mucca puttata.
3: Sto male. Dai, ciao.
1: Ma scusa.
0: Vabbè, ma diccelo.
1: La soluzione qual è?
0: Oh.
3: La mucca fa la capriola.
0: Fa la capriola.
3: Le mucche fanno le capriole.
0: No, infatti.
3: E allora, se fa la capriola muore.
0: Ah, ok. Tu lo stai bene, lo sai? Tu lo stai bene.
3: Ciao Ugo.
0: Curati.
1: Curati.
0: C'è il cervello di Ugo. Ha comprato il cervello di Ugo. Lo trovi in tutti i distributori di
1: distributori?
0: Andiamo avanti.
1: Andrea, allora dovevi parlare dell'esportazione, ecco, della mafia, ma c'è blocco corto. Ne parliamo dopo.
0: Vabbè, allora perché me l'hai detto, scusa?
1: Perché dovevo ricordare quello che stavi dicendo.
0: Vabbè, ricordatemelo dopo, perché altrimenti poi non mi ricordo e così quella. Quello mi ferma con le capriole, delle mucche, cioè non... Andiamo avanti. Poi devo dire una cosa di un ex amico, che io ho tentato ieri un approccio, vedete, vabbè, abbiamo litigato, però si può anche far pace, no? Mando una battuta simpatica, manco mi ha risposto, cioè proprio... Ah, vabbè, allora rimaniamo nemici. Uno fa un passo avanti, capito? Niente, allora.
4: dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: piace il mandolino?
1: Il mandolino quello lì?
0: È certo che il mandolino.
1: Ma no, quello lì è il piano. È
0: ma quale piano? Ma quale piano?
1: Sì!
0: Ma quale sì? Ma quale sì?
1: Ascolta!
0: Ma sei anche sordo?
1: No, no, c'è ancora.
0: È incomprensibile. È incomprensibile. Sei incomprensibile.
1: No, no, no, c'è ancora il giro. Adesso, ascolta la canzone.
2: Sentiamo, dai.
0: Questo è il piano, questo è il piano. Questo ti piace, non c'entra niente. Questo è sempre il piano. Non c'è più. C'è la prima. Chi ha sentito il mandolino si faccia avanti, ok? Un passo avanti, grazie. Passo avanti. La riga gialla, la riga gialla.
3: Ma quale riga gialla?
0: No, no, no, non c'è più, ormai è finita la
1: canzone. Non c'è il mandolino.
2: Sì, c'è il mandolino, c'è. L'ho sentito anch'io, l'ho sentito, dai.
1: No, no, no bambino. No.
2: Non sono un bambino, sono una signora di 86 anni.
0: Allora, posso dire una cosa sugli anziani? Che adesso, siccome arriva il caldo, allora cominciano a dire, mangiate, bevete tanta acqua e mangiate tanta frutta e verdura. Ok, questo ormai è risaputo, no? Insomma, non è... Mai uno che si sveglia dice, allora, abbacchio, cose calde, mi raccomando, borsa dell'acqua calda quando uscite, la mettete in testa, cioè, no. Queste cose scontate che ormai sanno tutti, cioè uno quando nasce la prima parola che dice è frutta e verdura, capito? E bevi tant'acqua, il bambino invece dice mamma, dice frutta e verdura, bevi tant'acqua, idratati, capito? Fa caldo. Allora, però la cosa incredibile è che in Italia, non so se negli altri paesi, ma io parlo dell'Italia perché vivo in Italia, l'Italia è un paese fatto al contrario, cioè sarebbe anche un paese fantastico, però è fatto veramente male, potrei dire tante di quelle cose che mi abbassano, però insomma già a partire politici, cioè, una classe che non meritava neanche la classe, sai che c'è? La classe, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la classe A, B, C, D, sai le lettere che... Cioè, sei andato a scuola, sì, sei andato. Ok, loro non meritavano neanche la classe, quelli devono prenderli e purarli subito, buttati fuori dalla classe, via, vai, ma che vuoi fare la classe? Il politico, fuori, vai via. Che stava dicendo? Non mi ricordo più che stavo dicendo.
1: Stavi parlando?
0: Sugli anziani. Sì. Ci dicono adesso, addirittura il telegiornale ci dice, mi raccomando, non uscite che fa caldo. Però allora scusatemi, non uscite agli anziani che fa caldo. Siccome fa caldo, non uscite nelle ore più calde, ok? E poi li fai lavorare fino a 67 anni in fonderia. Allora c'è qualcosa che sgrana un pochettino, ok? Allora me la devi spiegare. Cioè, non devi uscire perché fa caldo, però fino a 67 anni io devo lavorare in fonderia. Ma vada via il chiudo. Sono squagliati in fonderia, però lì possono andare. La grande... Però poi non possono uscire perché fa caldo. Andrò fa caldo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non mi nervosisco, poi picchio Achille, ragazzi. Allora, cavolo, stavi parlando degli emigranti italiani. È vero, sì. No, ma non voglio scendere in polemica, ragazzi. Cioè, non, perché scendere in polemica? Perché tu non emigri? Cioè, perché se ne va? Perché se ne va la gente giusta? Perché tu rimani in Italia? Cioè, dovrebbero fare la selezione, secondo me, invece di mandare via quelli intelligenti, quelli normali, tra virgolette, dovrebbero mandare via gente che non serve a niente, no? Tipo la classe politica, e poi a seguire tutti gli altri, capito? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. No! Perché uno ha detto, adesso mi ricordo, uno ha detto gli italiani sono andati all'estero per lavorare e non per delinquere. Allora, riferito agli stranieri che vengono in Italia per delinquere. Allora, ci sono stranieri che vengono in Italia per lavorare e si fanno un paiolo tanto, e ne conosco tantissimi, e ci sono stranieri che vengono per delinquere, esattamente come gli italiani. Non facciamo i fenomeni che non siamo. Tutti i popoli, anche i giapponesi, per esempio, i giapponesi, tutti dicono, ah, i giapponesi non delinquono. Ma che cazzo, ma che stai a dire? Ci sono anche i giapponesi fetenti, cioè non è che si... Tutti i giapponesi fenomeni, cioè, allora prendiamo tre giapponesi su un autobus e gli famo fa il Parlamento italiano, li mettiamo rubano anche in Giappone, non è che in Giappone non rubano, magari in percentuale minore, però rubano anche in Giappone, fanno casini anche lì, cioè non... Mi capisci quando parlo?
1: No, ti capisco perché...
0: Ma non devi.
1: Perché mi avevano parlato anche... No. Una che è stata in Giappone.
0: Ti ha parlato?
1: No, perché... Allora... ovviamente, io non è che... Non è che io so, però...
0: 5, 4, 7...
1: Io giocavo la mura
3: verde.
1: No, però la mafia giapponese, sì, è una delle mafie più radicate
3: del mondo.
1: E tipo c'è una manifestazione, c'è una festa
3: giapponese.
1: Adesso
3: quando vedono, anche ieri ha giocato il Giappone, no? Contro non mi ricordo chi, insomma, vabbè. Il telecronista diceva: guardate i giapponesi come sono educati nel tifo, con tutti precisi, educati, così quella. Quelli lì. Però ci sono anche i mafiosi giapponesi che hanno fatto dei danni più che tagliavano le orecchie, cose, spedivano le dita, no? Cioè, sì. Da Giappone, no? O Cina, Giappone, insomma, erano fissati con le dita, insomma, non spedivano le dita.
4: Spedivano le dita.
3: Ma non lo so perché. Probabilmente perché leggevano la gazzetta, si bagnavano il dito. Si bagnavano il dito, diceva, che dai, ma poi bagna la gazzetta a casa lì, ma tac, via il dito, capito?
4: Che storia,
3: Vabbè, lasciamo stare. Allora, un altro dice: ma gli italiani non venivano mantenuti, dovevano lavorare. Basta con sta cavolata, non mi fate vedere così. Allora, gli italiani hanno fatto casini pure loro. Se vai in America, quelli lì, i film di Al Pacino, come si chiamano?
1: Robert De Niro,
3: il Padrino 1.
1: Anche John Travolta.
3: John Travolta, è così John Travolta.
4: Perché?
3: Vabbè, comunque, non è che erano film di fantasia, erano di fantascienza, erano film veri, reali, fatti quindi italiani che sono andati all'estero e si sono fatti un paiolo così, e italiani che sono andati lì e hanno delinquere, come in tutti i paesi, e ci avete rotto i maroni questa cosa, che noi siamo fatti bene, siamo meglio degli altri, ma che state a dire, c'è il meglio e il peggio in ognuno di noi, io sono il meglio e lui è il peggio, vedi, un altro polemico, magari in Giappone ci sta la galera sicura, su questa ragione non lo so, in Italia no, in Italia è il paese dei farlocchi, e questo è vero, cioè, in alcuni paesi quando tu delinqui ti mettono in galera e buttano la chiave, da noi invece fai una cavolata, dici, è la prima, dai, mollamolo, dai, bravo ragazzo, è uno spacciatore, ma ieri ho sentito uno che ha detto: no, si droga, però è un bravo ragazzo. Era male, bravo ragazzo. C'è sta cosa, dice: si droga, però è un bravo ragazzo. Che vuol dire? Vabbè, andiamo avanti, non facciamo paragoni, perché altrimenti. Andrea, fatti un giro al pronto soccorso. 6 persone su 10 sono extracomunitari. Questi fanno 4-5 figli e poi tocca mantenerli a noi. Poi allora anche ragazzi, ma dai ragazzi, ma non facciamo. E che facciamo? Un po' la polemica, facciamo! E dai! Diciamo anche un'altra verità: che se non ci fossero gli extracomunitari nei campi, le angurie sarebbero marce già. Le angurie, i pomodori, cioè non li raccoglie nessuno, perché dai, adesso uno dirà: perché ci pagano poco, e non ne usciamo più. Dai, il bello e il brutto c'è, cioè, dappertutto. Ieri sono andato a un amico, non lo cito perché. Che fa? Lui c'ha dei capannoni con i pulcini, no? L'allevatore di allevatore si dice?
4: Sì. Allevatore.
3: Allevatore dei pulcini. Cioè, mi ha spiegato che li cura veramente come se fossero dei bambini piccolini, vuole un bene incredibile, veramente una persona adorabile. E mi ha aperto questi capannoni. Quando dicono, come si dice, sovraffollamento, come lo chiamano? Intensivo, l'allevamento intensivo. Ha aperto la porta, c'erano capannoni di 6.000-7.000 metri quadrati, c'erano i pulcini piccolini, ma erano come in un campo da calcio, cioè ne erano tanti, ma avevano un sacco di spazio, tantissimo. Lui mi fa: ecco questo allevamento intensivo. E in effetti è vero, cioè, molto spesso parliamo tanto per parlare, ci saranno anche degli allevamenti intensivi, ci mancherebbe, ma ci sono anche quelli che si comportano bene. Dai, non facciamo sempre e sempre, dai, è sempre lì giusto per dare l'aria alla bocca, come fai te, Achille, cioè dai, c'è il buono e il bello in tutte le persone, sono persone fantastiche, meravigliose, persone che magari meno pelle, insomma, no? E dai, e basta, poi tu sta cosa non ce la faccio più, veramente. Cioè, veramente, chi ha qualcuno? Attenzione a Bussolengo, c'è un nano fuori dalla non solo clima che si è arrampicato su un'unità esterna e non riesce a scendere. Mamma ragazzi, voi siete cattivi, veramente. Mamma, quello che ha detto che andiamo avanti, basta, basta polemiche, non ci sto alla polemica, ok? Poi io dico la mia, poi uno è opinabile, discutibile la mia opinione, ci mancherebbe, io non posso, non penso di avere la soluzione, io dico la mia, può essere giusta, sbagliata, chi se ne frega, cioè l'importante è esporsi nella vita, non è che facciamo sempre quelli che si nascondono dietro un dito, dai.
1: No, è vero, infatti mi ricordo la scena, sta,
3: anche lui si nasconde dietro un dito senza unghia, insomma, non, andiamo avanti, andiamo. Cadavolo, allora mo che dici del, andiamo avanti, delle carceri in Finlandia che puoi uscire e entrare quando vuoi, che carceri sono? Non lo so, sono andato in Finlandia, però se così fosse veramente ce vado in Finlandia, te mantengono pure, esci fuori, entri quando te pare, insomma, i finlandesi sono sempre stati avanti, insomma, i poveri quelli nordici, quelli perché non c'è la luce lì, non c'è.
4: Ma
3: luce, no?
4: Dici,
3: no, non c'è la luce, hanno due ore di sole, basta, non, è sempre buio, cioè non stanno sempre a far figli quelli, perché certo, non è sempre buio, dice che famo, non è che giochiamo a buio, giochiamo
4: a buio,
3: la televisione non funziona, vabbè, andiamo avanti, ma ci sono un po' di scherzi da fare, vediamo un po'. Mia mamma ha compiuto gli anni qualche giorno fa, lei è Annalisa di Rovigo, falle quello dei palloncini, 61 anni, ma chi è quello dei palloncini, chi è sta cosa dei palloncini?
4: Ah, coso, il palloncino, quello che facevi gli animali, Andrea, che facevi gli animali che tu glielo gonfiavi.
3: Ma un anno fa ma io non mi ricordo, non mi ricordo niente. Lui per esempio è ancora un palloncino che io lui l'ho gonfiato un paio d'anni fa, è rimasto così, non si è sgonfiato manca al sole, sai che i palloncini al sole si sgonfiano, no? Lui è rimasto così, vai un po' al sole, almeno ti sgonfi, perdi un po' di massa grassa, dimmi.
4: Comunque era il mago soffietto, Andrea, mi sono ricordato adesso.
3: Ah, il mago soffietto, vabbè, non lo faccio, vabbè, facciamo, telefoniamo alla signora di Rovigo, insomma, 61 anni, non uscire, gli dico non uscire, sono del Ministero della Salute, dai, Ministero della Salute, lei ha 61 anni, ecco, avvertiamo tutte le persone che fa caldo e quindi può uscire solamente in certi orari, e diamo gli orari, tipo che ne so, dalle 22 fino alle 4 di mattina, cioè, e basta, poi non basta. Deve stare in casa, vediamo, 3-0 sta buono, non fa cose, non, lascia stare, non serve a niente.
1: No, metti in caso che
3: sono motivazionale oggi, stamattina sono motivazionale, è giusto il numero? Hai fatto qualcosa?
1: Sembra lui, sì.
3: Sì, ok. Come si chiama?
1: È Annalisa.
3: Manco il nome, Annalisa.
1: Annalisa.
3: Ministero della Salute, buongiorno signora.
5: Pronto?
3: Ministero della Salute, la signora Annalisa?
5: Sì.
3: No, perché ci risulta dal database che lei ha compiuto gli anni oggi, 61, giusto?
5: No, ho sbagliato.
3: Non è Annalisa lei?
4: Ma scusi.
5: Sì, sono Annalisa, ma ho sbagliato gli anni.
3: Ah, non sono 61?
5: No, sono 51.
3: Ah, 51, ah, mi scusi, allora no, niente, allora non rientra nel database, niente, va bene, mi scusi, grazie, arrivederci.
5: Buongiorno, mi saluti, Andrea, grazie.
3: Sì, no, a te, mannaggia. A sola, ma quanti sono gli anni?
5: Ciao, come stai?
3: Bene, amore mio, ma sono 61 o 51?
5: Ma 51 mi fanno sempre più vecchio qui.
3: Ma è tuo figlio.
5: Ma quello bisogna semplicemente prenderlo a calci e col battipanni.
3: E col battipanni? Mamma.
5: Una volta
3: una volta lo picchiavi col battipanni?
5: No, ma ci vorrebbe.
3: Ci vorrebbe, gliene date poche, gliene date.
5: Una ciabattata con lo zoccolo di legno, hai capito?
3: Lo zoccolo di legno, quello ha fatto la giro del mondo, vero, quello è vero.
5: Ok, grazie.
3: Un bacio.
5: A tutti.
3: Ciao amore, ciao. 51. Se mi scrivete 61, io mi preparo su 61. E dai, non avevo capito che era una battuta. E dai. Ma tu mi capisci quando parlo?
1: Certo, ho capito.
3: Ma che hai capito? Non hai capito niente.
1: Io sono d'accordo con te che ti prepari sì. Con numero. In base al numero ti prepari la situazione.
3: Al ristorante abbiamo finito il fritto misto e scappano senza pagare. In che senso?
1: E nel senso, anche io ho fatto una marachella, lo ammetto. Mi ha raccontato, mi è venuto in mente una.
3: Ma parla della notizia! No, ma però io veramente sei veramente preparato su questa cosa qua.
1: Sullo scappare?
3: No, sul fatto, cioè nel senso che io parlo con te di una cosa e tu mi rispondi picche, capito? Cioè, è impossibile parlare con te, cioè non...
1: No, no.
3: Sarà una camicia da tramviere, non lo so.
1: Ma no, che tramviere, no, questa qua è sportiva.
3: Non te ne vai sul tram, vai, vai al tram, vai, vai sul tram.
1: È sportiva questa qua.
3: Ma vale sportiva, l'hai arrotolata solo per quello.
1: No, è fatta così, eh.
3: Sì, è fatta così, col bottoncino sopra, quella da...
1: Sì,
3: e poi si vede la riga dello sporco quando la tiri giù, no?
1: No, ah, allora, vai, qui la notizia dice che questi tipi qua...
3: Non mi interessa più, è andata, me l'hai bruciata la battuta, c'era, ma non me la ricordo già più, non...
1: Allora, ma come c'era?
3: Cioè, la battuta era nella mia testa, se tu mi parli di altro, io mi fai come Ugo, capito? E poi mi porti da un'altra parte e io la battuta non ce l'ho più. La battuta mi arriva così, ed espressa, espressa.
1: Certo, no, no,
3: me,
1: certo.
3: Me l'ha scritta Mario, Mario.
4: Ma chi è?
3: Okay, Mario Cesano.
4: Ma chi è?
3: Per gli amici Cesarano. Allora, mi ha scritto la battuta. Scusate. Su questa cosa. Io non la posso più leggere, Mario. Perché il deficiente mi ha depistato, capito?
1: Ma no, ma no, ma la cosa è sempre la notizia fa sempre notizia.
3: La notizia fa sempre notizia.
1: Certo.
3: Ah, ok, non sai come uscire adesso da sta cosa.
1: No, ma scusami, io ho appena detto che...
3: Dai, che è scemo, andiamo avanti. Dai, dai.
4: No,
3: vabbè, allora, in questo ristorante hanno finito il fritto e sono scappati tutti senza pagare, capito? Fritt and Furious.
4: Ma
3: è bellissima. Ed è Franco Colombo.
4: Ma non era lui.
3: Era
4: Mario.
3: Fritt and Furious, non è male. Fritt and Furious. Perché il fritto mister era finito, sono scappati. Capito?
1: Certo.
3: Andiamo avanti.
1: E
3: era meglio se non me la bruciassi. Se tu me l'avessi fatta fa subito, era più espressa e era meglio, capito? Anche Franco c'è rimasto male.
4: Non è Franco.
3: La colpa è sua. La colpa è sua. È del deficiente.
1: Ma scusami.
3: Dai, di sta cosa di quando sei scappato. Dai.
1: No, ma è stata bella.
3: Fastidioso, scusa. Proprio.
1: Ma no, ma perché hai detto.
3: No, ma vai avanti adesso. Di sta cosa, sta fregnata. Dai, forza.
4: Aspetta.
3: Mio padre diceva sempre questa cosa, pace all'anima sua, grande papi, e che diceva dai ste fregnacce, stai ste fregnacce, dai. Quando veniva qua a prendermi in radio, dovevo accompagnarlo a fare una visita così. Dai, ma smetti di fregnacce, vieni fuori. Allora, alle 9 finisco, dai, vieni fuori, cazzo. Era un po' colorito nel suo gel, vero? Dimmi, ubriaco, dimmi.
1: No! Era successo anche a me, mi era capitato.
3: Ubriachi, bimbi e leggings. Ubriachi, bimbi e leggings. Le tre verità, no?
4: Beh, è vero, eh.
3: Andiamo avanti.
1: Ubriachi, no, bimbi e.
3: Ubriachi, bimbi e leggings. Ubriachi, quando sei ubriaco, dice la verità. Sì, Pino Veritas. Il bimbo dice sempre la verità, i leggings.
1: Vero.
3: Andiamo avanti.
1: Perché inizialmente avevo capito ubriachi, bimbi a leggings.
3: A leggings, vabbè, no, adesso non capisce niente, capisci.
1: Magari c'era.
3: Ciao Matti, ti ascolto da una vita, però devo dire che capivo meglio mia figlia quando era ancora uno spermatozoo che Achille. Cioè, capisce più. Capiva più la figlia che era uno spermatozoo di te che c'hai 70 anni.
1: No, c'è mica 70 anni.
3: Per dire. Il cervello, sì, ormai è andato.
1: E poi guarda,
3: che poi non è che voglio offendere gli 70 anni, perché i 70 anni hanno un bel cervello, hanno esperienza. Diciamo 90 anni, dai, 90 anni uno si rincoglionisce un po'. C'è il cervello del novantenne, insomma. C'ha le rughe, c'ha le rughe.
1: Vabbè, ma dopo dipende se utile.
3: È giorni che lo chiedo, cavolo, fai uno scherzo a Giovanni, fai traslochi a Verona e ha un furgone con Super Mario disegnato. In che senso? Ed il numero di telefono scritto sopra, quindi puoi dirgli che lo hai letto sul furgone. Proponigli un trasloco. Ah, ok, un trasloco. Ah, ok, vabbè. Sul furgone c'è il numero, quindi chiamiamo Super Mario. Super Mario?
4: Super Mario.
3: Che poi si chiama Giovanni, ma è Super Mario. L'adesivo di Super Mario.
1: Sì, l'adesivo è quello di Super Mario. L'eroe di Super Mario. Lo facevano, bravo. Semplicissimo. Johnny Grimo.
3: Johnny Clemo di Aldo Giovanni Giacomo.
1: Io sono.
4: Ti viene bene.
1: Johnny Grimo.
3: Ti viene bene. Ma anche se te sforzi, ti viene bene. Io c'ho il numero di Giovanni, se vuoi lo chiamiamo gli fai un'imitazione. Giovanni! Provo, vuoi provare?
1: Allora, posso?
3: Dopo lo chiamiamo, dai, dopo lo chiamiamo. Basta.
1: Poi mi devo...
3: Tieni il meglio per dopo.
4: Meglio! Capirai.
3: Dai, risate che si fa. Dai. Allora, sto fa 70 numeri, ma com'è? È lunghissimo sto coso, sto numero. Che te ridi? Che fai la tosse?
1: Perché è più 3-9.
3: Che fai come Ugo? Stai imitando Ugo?
1: No.
3: Anche lui tossisce ridendo, c'era una... Per come la tosse...
1: No, aspetta un secondo. Hai fatto troppi numeri.
6: perché hai davanti il cursore mouse sul più 39.
3: Ah,
6: è
3: ok.
6: 392.
3: Ah, 392, dettalo, okay. Vai. 392.
6: 09.
3: Guarda che no, si capisce, 09, dai. Okay. Che se Babetti si capisce.
4: È camuffato, io non ho capito.
3: 9, okay. Non si capisce, 9. No. Vabbè, basta, faccio io, dai, 4, ho capito. 3. Ma perché fa? Lo dici tutto adesso. Oh. Basta, basta, buono, sta buono, non si capisce. Mamma mia, ragazzi. Ho a che fare con due, sì, deficienti, giusto, veramente. Certo. Io sono deficiente con questi, mamma mia, ragazzi. Porca miseria. Meno male, eh? Meno male. Super Mario?
7: Pronto?
3: Super Mario?
7: Sì.
3: Ho letto il numero sul coso, sul furgone, Super Mario.
7: Sì.
3: Sei Super Mario?
7: Sì.
4: Ma perché?
3: Senti, Super Mario, ma devo organizzare un trasloco. Tu fai traslochi, no?
7: Sì, certo.
3: Ma solo dei supereroi o...
4: Ma che supereroi? Cosa?
7: Più o meno.
3: Più o meno. Allora, c'ho da trasportare Batman e Robin.
4: Ma per piacere.
3: Due statue. Buono. Due statue grosse, grandezza naturale.
4: Ma chi?
7: Sì.
3: Quando vuoi venire a prendere?
4: Ma dove?
7: Ma dove sono da portare?
3: Tu sei di Verona?
7: Sì.
3: E a Brindisi?
7: E da Brindisi dove sono da portare?
3: No, da Verona a Brindisi.
7: Da Verona a Brindisi?
3: Brindisi, sì, devono... sì.
4: Ma cosa?
7: Sì, però dovrei venire a vedere e dopo ci mettiamo d'accordo e possiamo farlo.
3: Ma io ti do tutti i dati, così mi fai in preventivo.
7: Va bene.
3: Allora, su grandezza naturale, sono alte circa 2 metri, Batman è leggermente più basso dei Superman. 2 metri, grosso modo. Il peso è 300 kg l'una, grosso modo. Superman, Superman un po' meno.
7: Ma di cosa sono, di cemento?
3: No, de ferro su, de ferro.
7: Ah, di ferro.
3: De ferro, sì. Superman, un po' ruggito, ma...
7: Sì, va bene.
3: E quando mi fa il preventivo?
7: Ma dove si trovano adesso?
3: A Verona, Bussolengo.
7: Se mai mercoledì posso passare a vedere.
3: Ah, le vuoi vedere, le vuoi?
7: Sì.
3: Ah, ok. Però un preventivo giusto così sul peso, l'altezza non me lo fai così al volo.
4: Ha capito Brindisi dov'è?
3: Fino a Brindisi, sai dov'è Brindisi? Sì, sì, giusto per...
7: Sì, giù in Puglia.
3: Puglia, bravissimo. Li fai questi traslochi, sì?
7: Sì.
3: Ah, devo... ok.
7: Sì, ho fatto
3: il giro. Serve abbastanza urgente perché devono salvare una e si è buttata al tetto, quindi serve
4: ma
3: urgente.
4: Sì, faccio statue.
7: Ascoltami, ma allora io lo faccio, non c'è problema, io lo faccio apposta per lei.
3: Sì.
7: Perché non ricordo, sì. Le carico, vado apposta per lei.
3: Sì.
7: Però fai conto che da Verona Brindisi
3: bisogna fare l'urgente, se no quella non la piano, se no
7: Matteo, che la casca. Sei a 2000 euro per fare questo trasporto.
3: 2000 euro? Ah, miseria.
7: Sì.
3: Io dico devo là allora, scusa, a sto punto. Cioè, no.
7: Perché
3: c'hanno il mantello,
7: se no deve trovare uno. Cioè, ma sai cosa gli conviene a trovare? Un camionista che fa le robe.
3: Ah. Ho capito. Vabbè, quindi. Vabbè, allora chiedo a un camionista.
7: Sì, gli conviene chiedere a un camionista, perché con il camionista sicuramente lui.
3: Se no, gli dico devo là, gli dico volate.
4: Ma chi?
3: È meglio, c'hanno un mattello.
7: Sì.
3: Ok? Grazie comunque, grazie. Se non trovo nessuno ti richiamo, va bene?
7: Come?
3: Devo fare in fretta, sennò quella si butta. Grazie, arrivederci. Arrivederci.
4: Ma che scherzo,
3: arrivederci. No,
4: ma che scherzo,
3: no, io voglio, forse non sentiva bene, perché non è possibile, dai.
8: Non è possibile.
9: Andiamo domani al palo dei mille.
3: Già gli voglio bene a questo io. Giovanni, mi voglio bene. Ma devi sentire lo scherzo, perché

0: caldo.
1: No, stavo pensando.
0: Ah no, perché ha fatto. Hai sentito? Ha svampato come le balene. Come, ha buttato fuori l'acqua, ha buttato fuori. Bella, la canzone è bella, il mood è bello, ci piace. Ragazzi, io dico sempre la verità, dico sempre la verità, io dico sempre la verità, io dico sempre la verità, purtroppo dico sempre la verità. E quando dici sempre la verità, che succede? Che te trovi sempre da solo, cioè alla fine, cioè non... c'hai pochi amici, c'hai... Perché? Perché... Chi vuole andare in giro con uno che gli dice la verità? Per esempio, Ugo non vuole uscire con me perché lo massacro. Lui,
1: vero,
0: sì, la verità, questa
1: ormai
0: è la verità.
1: Ma quello che mi dai da dire, me l'hai detto.
0: No,
1: tutto,
0: allora,
1: eh,
0: quando andiamo a fare le serate, tu sei testimone, no? Sì. Lui non vuole venire mai in macchina con me. Perché? Perché non vuole venire in macchina con
1: perché
0: me?
1: Io
0: perché
1: poi
0: lo
1: fumo.
0: Massacro? Perché io gli dico la verità. Per il suo bene, gli dico la verità. No, dico, ah, fumi, sei un cretino, mangia bene, cioè, ti viene le malattie, le cose così. Quella. No, basta, non vengo più in macchina con te perché mi massacri così quella. Però vedi che è verità. È vero, vero?
1: No, è vero. È vero, è vero, è vero. Perché la macchina si trasforma sempre nella macchina del confessionale. No,
0: non è confessionale, che l'amico te deve dire la verità. Non ti può dire puttanate l'amico.
1: No, capito, scusate
0: la parola.
1: Volta andiamo insieme.
0: Ma ogni volta, che vuol dire ogni volta? Se tu c'hai una. Scusa, se io sto a cascare nel burrone, tu me lo dici una volta sola o me lo dici tante volte? Io sto andando verso il burrone, sono bendato, ok?
2: E certo.
0: Tu me lo dici una volta sola?
2: Ma no, ma sai che te lo dico te più volte.
0: Perché? Certo. Perché se no c'è che asco, no?
2: E certo.
0: Secondo lui io devo dire una volta sola, basta, capito? Cioè, non fumare, basta, finito. Non, visto che non t'ho convinto con una, lui non mi ha convinto di fermarmi perché io sto andando contro il burrone, sto andando a morire. E lui è giusto che me lo dica in continuazione.
1: No, è giusto, è vero, è vero, è vero.
0: Vedi, vabbè, lasciamo stare.
1: È vero, ragazzi. C'è te che la dice, è vero.
0: No, ma allora, posso dire una cosa? Sai che io dico sempre la verità. Io penso che Ugo non arrivi a 100. Cioè, nel senso che io gli voglio bene come un figlio. Però non arriva a 100, non c'è niente da fare. Però io voglio bene, insomma, non... Ma neanche io. Allora, neanche... Ma non fa il cretino. Io non arrivo a 100 neanch'io. Tu manca 30, credo.
2: No, se non lo so.
0: Il 30%. Il tuo cervello funziona al 30-40% massimo. Non...
2: Se vuoi sei una percentuale, allora ti dico 13.
0: 13%. Ho esagerato, infatti, io. Ho esagerato. Anche lui, il 30-40% il cervello funziona. Ma è vero che non è che siamo molto intelligenti. Qua l'intelligenza non c'è, l'intelligenza qua è non pervenuta, perlomeno in questo programma. Poi il resto no. Però noi siamo veramente l'anti-intelligenza. Ma non lo dico tanto per dirlo, cioè, fa i finti umili. No, siamo proprio ignoranti. Mi rendo conto che c'è tanta roba che non sappiamo. Insomma, non. Poi Ugo non lo ammette, perché lui pensa di essere un erudito.
1: Alla fine lo ammetto sempre, dopo che ci ragiono, come sì, dici tu a bocce ferme, alla fine poi ci dico è vero.
0: Che cosa?
1: Quando mi dici quelle cose che mi dici, ma tu sì, mi
0: sei. Però tu eviti di venire in macchina con me, no?
1: No, evito.
0: Quello che stavo dicendo io è che se tu dici la verità agli amici, li perdi, cioè niente da fa. Cioè tu devi essere sempre in questo mondo finzione, perdi gli amici, perdi le fidanzate, perdi le mogli, perdi tutto. Perché se tu dici a tua moglie, amore, cioè ti è venuta la cellulite sul sedere, l'hai persa, è finita, l'amore finisce là, perché lei dice che hai detto scusa, è finita, allora o finisce perché ti taglia la testa, quindi o la lingua, insomma qualche cosa, o finisce perché ti farà le corna, perché arriverà uno che gli dirà mazza che bel sedere che c'hai, e lei non ci vuole più venire con te, dice. Non si gira nemmeno perché dice sei vergogna, la verità fa male, c'è niente da fare, la verità, e te fa rimanere sempre da solo, sempre solo, ecco perché tu sei sempre solo, capito? Anche tu sei uno un puro come me che dici sempre la verità e non va bene. Bisogna dire bugie, capito?
2: No,
0: alleniamoci. Ugo, ma sai che ti vedo bene stamattina?
1: Grazie mille.
0: Ma veramente, stai veramente molto bene.
1: Sì, ho fatto una cosina.
0: Come al

0: Pare, sai quando ti incontro, dici, ma mamma, stai benissimo, ti vorrebbero dire se in cesso, c'hai una faccia orrenda, però ti devono dire, oh, ma ti trovo bene, ma come mi trovi bene, sono appena uscito dall'ospedale, ma non si direbbe, cioè veramente, ma non ho dormito stanotte, ma non c'è neanche le occhiaie, no, dammi la mano a chiudere gli occhi un attimo, vabbè, andiamo avanti. Comunque, no, ho litigato con una persona, con un amico, e volevo ricucire il rapporto con una battuta così. Quello manco mi ha risposto, ma ha cagato nemmeno. Cioè, proprio, vabbè, allora rimarremo nemici per tutta la vita. Insomma, non c'è problema. Sai che dicono che la persona più intelligente fa il primo passo, no? Che non sono io la persona più intelligente, chiaramente. Però, vabbè, comunque, usata Kill per fare del compost, Simone da Forlì. Compost, beh, in effetti è vero. Cioè, dici sempre la verità anche alla fidanzata? E purtroppo sì. Purtroppo sì, infatti finisce sempre male. Insomma, non. Cadavolo, puoi commentare questa? In Giappone puoi pagare un servizio che ti fa sparire senza lasciare traccia ed è legale al 100%. Vabbè, stavo a fare una battuta territoriale sulla nostra terra meravigliosa che è la Sardegna, però non è... No, perché poi si offendono i sardi. No, c'erano i sequestri, no, una volta. Però in Giappone puoi pagare un servizio che ti fa sparire senza lasciare traccia ed è legale al 100%. Eia. Sono arrivati tardi. Vabbè, comunque è una battuta, non vi offendete, sono quelle cose che capito che si dicono tanto per vabbè, ma poi chi se ne frega se uno si offende, cioè, anche a me ditemi quello che volete, tanto non mi offendo. Cadavolo, chiama mia moglie, digli che l'amo tanto, si chiama Angela. Vedi, questa è una bugia. Che vuol dire l'amore? Che è l'amore?
1: Beh, è una domanda? Che cos'è l'amore?
0: No, non è una domanda, è un punto esclamativo, è un imprevisto, è una domanda, certo.
1: Ma sai che secondo me hai detto una cosa giusta adesso?
0: Che cosa?
1: Ne fai la battuta, per me è un imprevisto.
0: Che cosa?
1: Perché l'amore, effettivamente,
0: sì,
1: è un'emozione.
0: È un'emozione. Che corre piano piano.
1: No, è un'emozione, no, che ti esce, no, cioè
0: che
1: nasce, come tu hai detto, è un imprevisto.
0: Ah.
1: Cioè, può essere in
0: come...
1: alcuni casi
0: uguale, cioè anche quella è imprevisto, tu non lo volevi fare, la fai, però, capito? Ti è uscita, è un'emozione anche quella. Ti emozioni poi davanti a tutti al bar, insomma, è emozionante, no? Quella è l'emozione.
1: Sì, beh, sì. In alcune cose, in alcuni casi può essere un colpo di fulmine,
0: sì,
1: cioè nel senso, può essere istantanea, cioè che ti esce proprio come vedi quella cosa.
0: Tra un po' finisce il discorso, tranquilli.
1: No, sì. Come vedi quella cosa, quella persona, ti innamori. Oppure magari un sentimento che cresce, che matura piano piano. E quindi può essere a volte un imprevisto, perché...
0: Luca Battisti! No!
2: Ma chi è?
0: Franco Califano! No, sembrava il titolo della canzone, il testo della canzone, che ti cresce piano piano. C'era una canzone?
2: Sì, sì, ora non mi ricordo.
0: E l'emozione sarà perché ti amo.
2: È un'emozione
0: che cresce piano piano. Vedi, sei anche un ladro di parole.
1: Così forte! No, la canzone... Perché dopo si ritrovano in gruppo, no?
0: Ah, in gruppo!
1: Allora, la
0: cosa classica... Fuggimi forte!
1: Tutti quanti dicono poi... Fuggimi forte! Dammi più vicino!
0: È proprio un cretino, ragazzi, è un cretino vero. Vabbè. Quali sono i lavori in cui le persone sono più infedeli nelle loro relazioni? Ma è una domanda che ci fanno?
2: È una domanda.
0: Quali sono i lavori in cui le persone... Ah, non è una domanda... Quali sono i lavori in cui le persone sono più infedeli nelle loro relazioni? C'è un elenco di lavori. I più infedeli sono professionisti sanitari, quindi medici, infermiere, vabbè, insomma, al primo posto. Non l'avrei mai detto, cioè non, e si vede che nei, capito, negli ospedali,
2: nei reparti,
0: capito, sì, ti ausculto da dietro, sul postino, al termometro, queste cose qua. Vabbè, andiamo avanti. E al secondo posto, come traditori, i venditori, i porta a porta, no? Quelli, sì, i venditori, sì, cioè non, sei un venditore, nel senso che sei capace a fingere, no? Nel senso, allora, non è che tutti i venditori sono finti, però è vero anche che se tu vendi un prodotto, a meno che tu non sei proprio un etico come Achille, ma nella maggior parte dei casi tu vendi un prodotto anche per far soldi, cioè non è che vendi un prodotto, adesso non siamo, facciamo tutti i puritani che vendiamo cose solo perché ci crediamo veramente, così qua là non è possibile, non è possibile. Quelli che vendono le medicine, insomma, con tutto rispetto, alcune medicine fanno benissimo e servono assolutamente, ma altre
2: terzo posto,
1: le classifiche dei traditori.
0: Allora, i professionisti sanitari, quindi medici e infermieri, sono i più traditori. Secondo posto, venditori. Chi lavora nell'ospitalità ed eventi. Ospitalità ed eventi, quindi gli eventi, gli organizzi gli eventi. Gli informatici. L'informatico.
1: Perché si intendono, perché il rapporto che puoi instaurare per un informatico, okay, vengono a te.
0: Forse armati, veramente. Militari. Se bombardano, certo. Ti conquisto, pianto la bandierina. Contabili e chi lavora in banca. Addirittura non c'hanno la faccia un po' da. Vabbè, comunque. E agenti immobiliari. Chi lavora in segheria. Non... È chiaro che non. Per dire, non. La battuta di Mirko. Leporini. Mirko Leporini. Bellissima, complimenti, veramente. Bravo Mirko. Allora.
1: Mi ricordo quando ero entrato anche in segheria.
0: Non ho capito.
1: Quando lavoravo
0: non
1: nelle.
0: Non sei più uscito, però. Ti sei portato il lavoro a casa.
1: No, perché quando.
0: Lascia stare. Non me ne viene una più bella.

0: Oh, pensa che un mio amico dominicano, Dani, che saluto, mi ha corretto. Sono i ricchi e poveri. Ma quale Califano? Ah, i ricchi e poveri.
1: Ricchi e poveri.
0: Ah, pensa, lui mi ha corretto, incredibile. Che poi non è mio amico dominicano, ma è Daniela.

0: tocca avere un someone.
1: Attenzione ragazzi, c'è un dramma familiare. Noi scherziamo, ridiamo sempre, però vedi, c'è un dramma familiare. Ciao Andrea, sono Filippo. Ieri sera, non so se avete sentito anche la voce, il timbro di voce, l'attore, l'attore navigato, insomma, vabbè. Si vede il remo.
2: Ma quale remo?
1: Ciao Andrea, sono Filippo. Ieri sera ho litigato con la mia compagna e non vuole parlarmi. Si chiama Monia. Metti tu una buona parola. L'unica parola buona che posso mettere è fine. The end. Quando finisce, ragazzi. Cioè, la donna decide che finisce, basta. Non, quando la donna finisce è perché c'ha già le mani in pasta da un'altra parte. Non vi illudete, la donna non molla tanto per. Molla perché c'ha già, capito? Sa dove aggrapparsi. Sa dove aggrapparsi. Nel cadere, cade. Piange, ma s'aggrappa. Allora, dobbiamo mandare però il ha tolto il jingle, hai tolto il jingle?
2: No, è saltato qualcosa, Andrea.
1: Sei saltato te, sei saltato.
2: No, mentre non so cosa è successo, io non volevo distrarti, quindi non ti ho detto nulla, Andrea. Comunque c'è da chiamare lo sponsor.
1: Ah, c'è da chiamare lo sponsor.
2: Però ecco, vedi, ce l'hanno risistemato.
1: Stanno lavorando sul palinsesto, lavoro in corso, ragazzi, quindi vi raccomando, non superate la linea gialla, grazie. Ok, allora jingle, vai.
3: Presenta.
2: Hai chiamato, Andrea?
1: No, vabbè, faccio una cosa alla volta, non è che che devo fare tutto insieme? Cioè, mamma l'ansia che mi butta addosso. Rimettiamo il jingle per favore. Chi sta in regia me lo rimetta per favore, non l'ha fatto sentire.
2: No, è quello, devo farlo io, Andrea. Quello è quello senza voce.
1: Eh?
2: È quello senza voce.
1: Non ho capito.
2: È quello senza voce, lo devo
1: non
2: fare.
1: Non ho capito.
2: Ecco, rimando.
1: Non sento.
2: Ce l'ha rimesso, Claudio.
1: Non sento.
2: Rimanda il jingle.
1: Quale?
2: È quello dello sponsor.
1: No, hai detto quello senza voce. Volevo fare la gag, non capisci. senza voce, non te sento. Mamma mia, capito? Non ci arriva proprio, ok, lo metto, boss. Vai, jingle.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con
2: IVM depuratore d'acqua.
1: Perché ride? Ti fa ride IVM?
2: No, perché questo è a voce.
1: Questo è a voce. Buongiorno Caristo.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: In quale galleria ti sei infilato?
4: In nessuna galleria.
1: Ma tu sei sempre in giro in macchina? Com'è che sei sempre in giro in macchina? Ogni volta te chiamiamo la mattina.
4: Sì, ma sono parcheggiato. Appena hai suonato mi sono parcheggiato.
1: Ok. No, ma perché sei in giro in macchina? Dov'è che vai? In ufficio?
4: Vado in ufficio, vado da clienti, da fornitori.
1: Ok. Vabbè, sei sempre in giro comunque, insomma, sempre in giro. Lo dice anche la moglie, sempre in giro. Allora, parliamo di IWM, IWM, un depuratore dell'acqua, lo dico subito, io ce l'ho a casa mia, l'ho comprato, uno me l'ha chiesto, pensa, uno mi ha mandato un messaggio l'altro giorno, gli ho risposto, e gli ho detto, me lo consigli quello di IWM? Io te lo sconsiglio assolutamente, perché io ce l'ho da più di 15 anni e funziona benissimo. Se la gente gli dice così, dico, ah sì, allora lo prendo anch'io. Se invece gli dici, guarda, funziona, dico, no, allora no, aspetta, ma sicuro che funziona? Come sicuro? Cioè, non... Io gli ho detto, guarda, io ce l'ho da 15 anni, da tantissimo tempo, ho cambiato 2 o 3 case, me lo sono sempre portato dietro e funziona perfettamente, basta fare la giusta manutenzione. Che cos'è il depuratore dell'acqua? Vai Caristo!
4: È un elettrodomestico che si installa sotto il lavabo della cucina, si collega alla rete idrica. Noi abbiamo la fortuna di avere a casa nostra l'acqua potabile e questo apparecchio la rende più pura, cristallina come quella di alta montagna. Molto spesso troviamo il cloro nell'acqua, il calcare, sedimenti e quindi siamo costretti a spendere soldi per andare al supermercato e caricarci
1: e tagliarci le mani con le fascette del plastica.
4: Il purificatore d'acqua ti evita tutta questa fatica.
1: Vero.
4: Come tu hai detto, ci sono persone che hanno dei dubbi.
1: Fermate, Caristo, te lo giuro. Dimmi. Pensa come siamo connessi. Tu hai fatto, io stavo bevendo un goccio d'acqua. Tu hai fatto, te ci voleva a te l'acqua, l'ho bevuta io, incredibile ragazzi. Siamo connessi.
4: Siamo connessi, era tutto organizzato.
1: Allora, stavi dicendo, non ti ho rotto, scusami, stavi dicendo... Depurato dell'acqua.
4: Tranquillo, allora, sono d'accordo con te che molte persone magari dicono ma ho dei dubbi, non lo so, vorrei provare eccetera.
1: Sì.
4: Io invito tutti quanti ad andare sul sito ivmacqua.it e
1: sì,
4: trovare tutte le informazioni, perché un depuratore d'acqua lo potete anche noleggiare per un po' di tempo per poi prendere la vostra decisione.
1: Sì.
4: Ma finita la pubblicità, che come diciamo rompe sempre un po' le scatole, io lancio il concorso, che è un'operazione anche questa commerciale ma che piace tanto agli ascoltatori. Adesso metto in palio due purificatori d'acqua nuovi, vergini, ad ultrafiltrazione, sono degli apparecchi a membrana, multistadio, che servono proprio a dare acqua di qualità, sono due apparecchi. I primi due che fanno il nostro numero telefonico, che fanno squillare i nostri centralini, vincono uno di questi apparecchi. Attenzione, ci sono delle regole, c'è un regolamento che lo trovate sul sito ivmacqua.it, quindi è destinato alle famiglie, alle coppie conviventi, a chi ha una casa, a chi poi lo utilizza. Non partecipate per dire lo prendo, lo vinco, poi me lo rivendo, perché non vale in questo caso. Credo di avere spiegato tutto. Una cosa, se voi vincete, siete tra i primi, ecco, anche questo, provate a chiamare, se trovate il telefono occupato, non è che è una fregatura che abbiamo staccato i telefoni per non darvi il premio, è che arrivano tante chiamate, quindi provate anche più volte, ce la potreste fare ad avere la fortuna nel momento in cui scatta la linea libera.
1: Okay. Vai col
4: detto
1: numero.
4: Questo,
1: scusa, vai.
4: Costi, perché la domanda che mi fanno è ci sono costi?
1: Lo dico io,
4: lo dico io.
1: Allora, i costi,
4: dillo.
1: Non ci sono i costi dell'apparecchio, ma ci sono i costi della manutenzione, i filtri, chiaramente vanno cambiati i filtri, perché il filtro serve a quello per filtrare le porcherie, quindi se non cambiate i filtri è chiaro che l'acqua non è più buona, quindi fare una buona manutenzione, quindi comprare i filtri chiaramente da Garrison, non è che li vai a prendere da Xiaoping, se li vai a prendere da Xiaoping è chiaro che non te lo regalo io il depuratore, e che te lo regalo a fa, scusa.
4: Allora Andrea, tu hai ragione, però il regolamento dice questo, non hai obblighi in nessun caso.
1: Ok.
4: L'impegno è, noi speriamo
1: l'impegno,
4: che li compiano da noi, un impegno morale, insomma.
1: Tu speri, e quelli che non lo fanno, però un bel vaffa glielo mandi tu, inconsciamente. Di la verità, Garrison.
4: No, dai.
1: Che bravo,
4: dai,
1: che
4: dai,
1: sei,
4: dai.
1: sei bravo. Vabbè.
2: Diamo il numero.
4: Bene.
2: Allora, Garrison.
1: Vai col numero.
4: Diciamo di dare il numero, prendete il telefono, state pronti,
1: vai.
4: I primi che chiamano vincono due depuratori in palio.
2: 800-800-829, lo ripeto, 800-800-829. Grazie Garrison.
4: Forza, via le telefonate.
1: Via.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao fratellone, ciao. Noi siamo in ritardo come al solito, è colpa di Achille che arriva tardi, se arrivasse prima chiaramente finiremmo prima. Grazie a tutti, vi voglio bene, Andrea Catavolo e Andrea Catavolo e Andrea Catavolo se ne vanno. Ciao.
5: Andrea,
1: a domani.
5: Su Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplose il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni!
4: Bella balla.
5: Sempre
6: balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Ma no, ma no, ma no, apriamola la porta, apriamo la porta a una nuova settimana. Buongiorno, buongiorno dal capitano, il vostro capitano, Capitan Massa c'è. Lunedì 5 giugno, mi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica e questo è il momento di darci dentro con i messaggi vocali. Tutti quelli che vogliono partecipare, richiedere una canzone dance che vi piace, una canzone che vi fa star bene, 338 141 1001, un vocale, attenzione, un vocale. Messaggio scritto equivale a un saluto da me stesso, quindi vi faccio un saluto in diretta, va bene, se volete essere salutati in presenza. Bene, detto questo, vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con The Rolling Stones, The Colors, la nuova.

0: The Rolling Stones, The Colors, ci piace, come se ci piace. Intanto andiamo a salutare, buongiorno, saluti da Peppe, Peppe da Castelfidardo, il camperista c'è, buongiorno. Buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Teramo, salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi, ma andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti, Andro di Lendinara. Mi faresti sentire questa mattina il brano di Taio Cruz, Break Your Heart? Buona giornata, ciao ciao! Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you-

0: Break Your Heart, la sfumiamo un pelino.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: Chiamaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Bellissima, bellissima, una più bella dell'altra. Queste, signore, sono le canzoni che trasmettiamo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. 9:19 minuti, tutto ok con il Capitan Massa. È arrivata l'Angela Nazionale. Buongiorno, buon inizio settimana. Vediamo, non ha messo i gradi, di solito lei mette i gradi. Va bene, Robertino da Pesaro c'è, Alessandro Cassano da Valterone sempre in prima fila, il bomber, il camionista da Cattolica c'è, buongiorno anche a voi. Bene, detto questo, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Capitan Massa e buongiorno a tutto il popolo, Daniele da Basiano. È possibile ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari Bottiglie Vuote? Grazie mille, ciao a tutti.

0: Flowers, Miley Cyrus, che bella questa canzone. Poi insomma anche lei, bella scenografica. Vabbè, lasciamo stare, se ne andiamo ai particolari del video. Adesso vi dico che c'è il party time, siamo arrivati già al party time. I Remember Yes degli anni 70-80 dance. Torniamo indietro nel tempo, alzate il volume e ballate. Fate una cosa, 338-141-1001, scrivetemi dove state ballando. Dai che andiamo.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
3: In Riviera del Conero, sui 105.1.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Vedi, sono arrivati in zona provincia di Bergamo, 20 gradi con venticello, l'Angela è caldino, eh. Ciao Gianji di Trento, qui la temperatura segna 25, mamma mia.

Salutiamo Edo, ciao a tutti, buongiorno a tutti, grande Ferrari, era ora, insomma, piano piano, Un saluto a Claudio Saladino Vigevano, io sono andato a vedere la Superbike, signori, grande Bulega, grande Bulega. È il suo anno questo,

Salutiamo Claudio Saladino di Vigevano e poi Luca da Carpi in trasferta con Radio Studio Più. Riesco a scrivere poco, ma ci sono sempre. Un saluto a tutto dal Pontonaro, il Pontonaro c'è.

È arrivato il pastaiolo di Macerata, il Massimiliano Nardi. Buongiorno Ciro da Modena, buongiorno, buon inizio settimana, ciao Walter, la Mari c'è.

Buongiorno Walter, qui a Schio, 24 gradi, Claudio da Rodano. Buongiorno, buon inizio settimana dal team Gabri Malcesine. C'è anche Marco Tonti, World Misano World Circuit. Non mi hai visto, ma il massa c'è sempre. Il massa c'è. Anzi, ho portato una maglietta al mitico Luciano, la colonna portante del Misano World Circuit. Tra l'altro ormai ho tanti amici là dentro, tanti, mi piace. Saluto tutti i Marshall e tutto il servizio che c'è là dentro.

Giuseppe da Canosa Sannita presente, Valteroni Turbo Magazzinieri, il Daniel Wilo. Buongiorno Massa, Francesco Appan vi ascolta dalla Puglia, grazie, vedi, ci portano in vacanza, bravi, fate, fate così anche voi. Anche se andate all'estero, ovunque, portate, scaricatevi l'app, è gratuita. Radio Studio Più.

video Beppe Rambo, cioè, sto ancora ridendo, devo dire la verità, perché c'era l'immagine di John Rambo, il primo Rambo, che era andava verso Badia Calavena, cioè lo chissà poi lo sceriffo quando l'ha catturato.

Il Vespista c'è, buongiorno Walter. Ieri a quest'ora prendevo il sole a Riccione, adesso sono in fabbrica. Paul, provincia di Sondrio. Vabbè, insomma, magari torni, no? Che ne so. Eccomi qua, ciao Edo, il Brescia da Terre Roveresche c'è. Buon lunedì, un abbraccio forte, Elisa da Monza.

0: È arrivato il camionaro Valentino da Frontino, all'Agri Point e Silvietta ci sono, Ivano da Fano, Domenica da Montecosaro e ciao!
1: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra, attesa la firma, per ora solo digitale, alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian. In Francia dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: The Way You Are, bella lì, Ivano da Fano, un saluto, ciao Walter, salutiamo Hermes, Folgaria, il weekend di Bondone è stato bello, se ne aveva, cioè, credo, c'era il Paolino Diana, il grande amico del Massa, apripista, e naturalmente tanta roba. Walter Ermano da Pozzolengo, buon inizio settimana a tutti i trattoristi della zona Lugana, un bacione ai miei figli Simone e Valentina, Domenico c'è, Giuliano c'è, poi chi c'è? Buongiorno, venerdì torno e mi fermo una settimana. Ah, bene, vedi, vedi, bravo, bravo, devi stare una settimana almeno al mare o comunque al lago, in montagna, andate dove volete, bisogna staccare un attimino, le ferie si usano per questo, no? Per staccare un attimino dal quotidiano, cioè prendersi una pausa mentale anche, delle volte non serve fisica, proprio mentale, staccare dal quotidiano. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, capitano Massa. Per favore, posso ascoltare Sherry Sherry Lady? Grazie, buona giornata.

0: Sherry Sherry Lady, Modal Talking, 10 e 6 minuti all'interno della seconda ora del Morning Fever. Buongiorno massa, popolo di Studio Più, gli svalvolati di Torino di Sangro ballano sui motori. Violetta da Fermo c'è, poi chi c'è ancora? Un saluto da Matteo in viaggio da Trento alla Spezia per lavoro, grazie, mi fate compagnia. E poi chi c'è ancora? Mamma mia, siete tantissimi. Buongiorno, buongiorno. Tornati ieri da Olbia per vedere il Vasco, 10 giorni di mare, mare, soprattutto insomma belle, belle donne, a volontà. Mario da Mantova. E per le ferie ci vuole lavoro, ci vuole un lavoro che ti pagano regolarmente. Se riesci a mettere qualcosa da parte ci vai, altrimenti lavori e paghi, e insomma è vero anche questo, sì. Anche perché insomma è diventata una spesa caruccia andare in ferie, andare in vacanza. Certo che dopo c'è qualcuno che prende e va all'estero, perché con la metà fai addirittura, hai anche il volo, sei compreso. Sì, sì, è vero anche questo, però ci sono posti che in Italia che costa meno. Bisogna sapersi adattare un attimino, giustamente uno fa quello che può, giustamente non è che tutti possono andare alle Maldive o che ne so, in Sardegna, a Porto Cervo, cioè. Però insomma ci sono dei posti dove in Italia molto ma molto belli, che magari uno pensa, soprattutto se uno ha voglia di mare, mare ce n'è, è bellissimo, soprattutto quest'anno l'acqua è veramente bella. Si sta bene e costa anche poco, quindi bisogna un attimino stare aggiornati, stare sul pezzo, non si dice così. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Thank you. Com'è il titolo? Fammelo leggere bene, perché stavo ascoltando Talk to you, scusate. E stavo ascoltando un messaggio di Federico Arceci, perché il 18, questo giovedì, sarò al Rewind Boomerang di Fano, festival. E poi dopo vi do alcuni dettagli, ancora devo ascoltare il messaggio, quindi andiamo in pubblicità. Sì.
1: Buongiorno Walter, buongiorno Studio Più, sono Tina la bionda da Milano. Vorrei una canzone di Gigi D'Ag. Un abbraccio a tutti, siete fantastici, alla prossima.
0: Beh, quando sposto il palinsesto io vado in tilt, cioè proprio non c'era la pubblicità, invece no.

0: Buongiorno maestro Valterone, questa mattina proporrei la canzone di P-Lion con Happy Children.
1: Mi è arrivato un messaggio di Claudio Garetti, grazie, però la dedica non è che si può fare così. Mi sei un mito degli 883 perché sono un mito. No, non sono un mito, io. Siamo amici e in qualche modo quando un amico è un vero amico diventa un mito, sì, un mito, uno per l'altro, quindi la stessa cosa vale per te, Claudio.

0: And B Lion, ce l'abbiamo. Ciao Walter, un saluto da Maurizio. Ballo come un matto con la vostra musica. Che pacchia, è lunedì, mi metto allora e attendo 5 mattinate di dance ristoratrice. Bravo, bravo, il Poppy è strano che un poeta così non abita a Badia Calavena, non lo so. Un saluto dai fratelli Vagnini di Pesaro. Andate nella villetta azzurra del Salento, è bellissimo, certo. Andiamo dappertutto. Allora, in tanti mi state chiedendo la maglietta del capitano Massa, il capitano di Radio Studio Più. Adesso io faccio una cosa al volo. Cioè, adesso mando questa canzone, poi se al volo chiamo Enrico Cellini, al volo, giusto perché così vi dà due dritte, al volo. Intanto andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, sono Chiara dal Livorno, vorrei ascoltare Memories di Network. Ciao!

0: Memories Network, bellissima, lunedì 15 giugno, 10 e 24 minuti. Allora, appunto, per le domande che mi state facendo, mi state scrivendo anche sui social, un po' dappertutto, per quel che riguarda la maglietta di quelli del Morning Fever. Allora, mettiamo un messaggio promozionale perché sì, abbiamo collegato al telefono Enrico Cellini. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Walter.
0: Allora, spiega bene perché, allora, in tanti insomma hanno avuto la maglietta al raduno, però sono tantissimi quelli che non c'erano, quelli che sono lontani. Allora, spieghiamo che la maglietta, volendo, si può recapitare a casa. Tu gliela mandi, gliela spedisci a casa, la misura,
1: certo,
0: che vogliono.
1: Certo.
0: Come funziona? Come funziona?
1: Allora, potete acquistarla direttamente da casa andando su dilloconunamaglietta.eu.
0: Ok.
1: Sulla lente di ingrandimento cercate sulla barra di ricerca Morning Fever e vi appare la maglietta. Acquistate, spedizione in 48 ore a casa. Oppure, se volete essere guidati direttamente da me, mi contattate su Instagram, dillo con una maglietta, e potete fare l'ordine anche tramite Instagram e poi vi guido io, insomma.
0: Ecco, insomma, la maglietta è molto bella, in tanti ce l'hanno, quindi è molto semplice, dillo con una maglietta.eu, se volete. Oppure su Instagram, dillo con una maglietta, mandategli un messaggio, poi ci pensa Enrico a chiamarvi, a mettervi in condizioni di farlo. È molto semplice, molto semplice, dai.
1: Molto semplice.
0: Molto semplice. Ti ringrazio Enrico, ti ho disturbato un attimo, so
1: ciao,
0: che tu hai da fare, però insomma dovevo rispondere a questi amici. Grazie, grazie. Ciao,
1: ciao a tutti, ciao ragazzi.
0: Bene, è stato così gentile, insomma, perché io a volte non so, io ho mandato il link, ho mandato un po' tutto, però vedo che ancora ci sono difficoltà. Però avete capito, è molto semplice. Se volete questa maglietta, potete, vi arriva a casa. Bene, ha detto questo, adesso vi arriva a casa anche il Party Time Free Selection. A più tardi.
2: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Auguri alla principessa Giulietta, perché principessa perché compie 16 anni, dalla mamma Barbara, il papà e anche da noi di Radio Studio Più. Tanti auguri, happy birthday! Sì, ci stava, insomma, poi 16 anni, cominci a essere una donna, il futuro è tuo. Dai che andiamo!

Buongiorno, questo è il mio ventilatore Recovery World che mi sono fatto fatto io, ve lo spiego un'altra volta. Mi rispetto per Studio Più, inizia e finisce su

C'è, ma la maglietta c'è solo nera, no, lì c'è anche bianca se vuoi, oppure di un altro colore, la puoi fare personalizzare come vuoi. Ecco, quelli del Morning Fever la puoi fare grigia, la puoi fare viola, puoi fare come vuoi, diciamo. Una volta che la fai fare da Cellini, in poche parole, la fai come ti pare, quindi la potete avere in qualsiasi colore, signori, ordinatela, vai che andiamo! Arriva Amore Tonight, Christian Marchi, capolavoro!

Salutiamo Carlo Goldoni in Senigallia, Capitan Massa Grande, Andrea da Trapani, c'è, siamo in Sicilia. Baschirotto c'è presente, poi da Toano in trasferta a Baia Domizia, Caserta, c'è il camionaro da Mantova, c'è Gassa Martello, gruppo Butigli.

Dani, il Calimero, Cesena, c'è Caval de Brec, a cavallo del Somaro, ecco, Caval de Brec, perché molti non conoscono il dialetto romagnolo. Massimo, il ballerino canarino, c'è, e poi anche il Cano 77 è arrivato. Diamo gas, andiamo!

Anche il Magno è presente, Samuele, te l'ho fatto spiegare da Enrico, cioè devi scrivere sui social o devi scrivere... Io non posso neanche risponderti in questo WhatsApp qua. Buongiorno, buongiorno, chi c'è? La Fabiola da Faenza. Ma vogliamo salutare Fabrizio da Torino? Certo, ciao Fabri.

Ciao, sono Lucia da Lago di Garda, presente dalle 5 del mattino. Che fine ha fatto il saluto del pesce parlante? Non lo so. Stamattina il pesce non parla il lunedì. Solito il martedì e il venerdì è di pesce, no? Magari domani dice qualcosa. Barbra Streisand.

0: piccola e furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: In avvio di settimana l'anticiclone viene leggermente disturbato dal transito di aria atlantica più umida che porterà un po' più di variabilità anche in Italia. In un contesto sempre comunque asciutto e soleggiato, specie su pianure e coste, transiterà qualche nuvola in particolare sul settore tirrenico e variabilità al nord con acquazzoni temporali sparsi lunedì pomeriggio o sera sui rilievi del Trivento, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti. Un po' di variabilità poi martedì anche sull'Appennino e al centro-sud con qualche acquazzone temporale sparso tra Sicilia e Calabria. Il clima si mantiene sempre tipicamente estivo, massimo intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, ventilazione generalmente debole al più moderata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Jamaica Bam Bam, ce l'abbiamo. Intanto 4 minuti dopo le ore 11 all'interno della terza ed ultima ora del Morning Fever, signori, con il capitano, il Capitan Massa, il Capitan Massa. Allora, stavo parlando prima che giovedì 18, se non vado errato, sì, è il 18. A parte che diciamo che qua giù in Riviera c'è la Notte Rosa e io sarò insieme a Mauro Gagliardini per il Boomerang Sound Festival a Fano, però noi saremo al Lido di Fano, quindi saremo lì, poi chi vuole andare all'Arco Malatestiano, penso da Malatesta, poi c'è in piazza 20 settembre ci sono dei cantanti, dei DJ set, insomma c'è un festival, è un festival da viversi da giovedì a domenica a Fano, ma noi saremo giovedì sera al Lido, quindi vi aspettiamo, il Massa e il Gagliardini, ci siamo Lido di Fano giovedì 18, mi raccomando. Un saluto a Mattia il palista tutto giallo dalla cava di Calusco Dadda, salutiamo anche Eugenio da Roma, vai, viva la capitale, viva. Andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Radio Studio Più, vorrei ascoltare, se è possibile, Living in the Passion di Moral Support. Grazie.

0: proprio dice vivi con passione, living with passion. È un bel messaggio, devo dire, questo titolo della, di questa canzone, perché in effetti bisogna vivere con una passione, no? Una passione per qualsiasi cosa. Chi ha la bicicletta, chi ha la moto, chi ha la pesca, chi ha lo sport in generale, oppure che ne so, la fotografia. La passione per i tour, per girare, girare, adesso non dico il mondo, però chi ha la possibilità può girare anche il mondo. Io avrei proprio voglia di girare il mondo, di vedere un po' tutto. Ho girato tanto, devo dire la verità, sono abbastanza fortunato perché ho fatto dei bei viaggetti e ho avuto la possibilità di vedere altre culture, altri il mondo in un modo diverso. E viva l'Italia, posso dirlo, viva l'Italia, perché comunque dove vai, insomma, non è che trovi sempre. Oppure forse anche un po' per l'abitudine, il mangiare soprattutto, signori, come si mangia in Italia non si mangia da nessuna parte. Io ho provato diverse nazioni, ma viva l'Italia, viva la cucina italiana, viva il mangiare italiano, e quindi cuciniamo e mangiamo italiano, credimi. Andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Sì, magnetico, magnetico, signori. Buon inizio settimana, super meraviglia, bacioni della grazia. Poi saluti da Oscar. Sei andato ieri a vedere Superbike Misano, Bulega vince sempre. Vabbè, insomma, ho detto prima che Bulega è il suo anno, è meritatissimo perché insomma, adesso è avanti, ma si vede che proprio. Io guardavo i tempi perché sono andato sì in autodromo, ma davanti anche allo schermo, quindi io mi metto in tribuna davanti allo schermo. Guardando i giri, il tempo di giro, è un orologio, è proprio un orologio, quindi è bravissimo. E quest'anno è il suo anno meritatissimo, quindi avremo il campione di, di San Clemente, insomma, sempre Riviera qua, siamo in Riviera, insomma, i piloti più bravi sono qua in Riviera, signore, c'è poco da dire. Vabbè, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Mi piacerebbe ascoltare stamattina la canzone di Shadow con Move Any Mountain. Sono Max da Milano e anche da Milano è Morning Fever. Buon ascolto a tutti, ciao.

0: Shape of You, Ed Sheeran. Sì, una, non lo so, è capitato una notte che l'ho sognato che lo intervistavo, non so perché, non so. Intervistavo Ed Sheeran, così, non so perché, ogni tanto mi vengono quei sogni strani. Non l'ho incontrato a Riccione e gli ho detto vieni in studio che facciamo un'intervista, così, ma un sogno. Non so, dopo ho cominciato a pensare cosa avevo mangiato la sera. Cioè, avevo mangiato la sera prima, perché ho detto c'è qualcosa che non va. Di solito sogni. Però dai, un gran cantante, diciamo che è una stima forte per lui, molto bravo, una voce fantastica. Va bene. No, ho condiviso questo. C'è un sogno. Buongiorno capitano! Dopo un'ossigenata e una bella pedalata. Un Valpusteria in ascolto. Ah, un Valpusteria. Va bene, studio più sempre gas e ciclista Castelfranco Emilia. Buon lunedì dal Ghisa, vivaista da Canneto. Lui dovrebbe essere stato alla Trento Bondone, sì, insieme alla sua fidanzata. Penso che è stata bella, immagino. Io dico sempre, ogni anno, magari la vado a fare, quest'anno non avevo la macchina. Però capiterà che prima o poi la vengo a fare con la Subaru, però voglio fare una insieme al Paolo Diano, fare la pre-pista, fare un qualcosa del genere, una cosa bella, dai, ci penseremo quest'altr'anno. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno popolo, oggi mi piacerebbe ascoltare i Vacuum con I Breathe. Ciao.

0: Breathe. Ci siamo, signore, ci siamo. Siamo arrivati anche un po' lunghi. Vabbè, però ci sta, dai. La musica è bella, la musica è dance. Qui su Radio Studio Più la fa da padrona, soprattutto in questo programma, perché poi siete voi a sceglierla. Ma adesso non la scegliete voi, cioè, oddio, perlomeno c'è una mini playlist che scegliete voi, quattro canzoni con il Party Time di TM. Ci sarà proprio Alex Castellini che lo presenta. Sentiremo il tutto dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time, DTM 90 pronto, i blocchi di partenza come sempre, noi siamo pronti per decollare e per farvi ballare in un ventennio di musica dance, quella 92.000, ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net per interagire con noi, mentre noi siamo pronti oggi per suonare la playlist di Carmela di Milano che vuole ascoltare Capricorn, 20 Hertz, Everything But The Girls, Missing, Magic Box, Carry On. Partiamo subito con Sash e

C'è Luigi della Famar, Valterone, buon inizio settimana al Team Picchi. Un saluto in particolare allo chef Yanku. Da che la maniam. Ci sono anch'io, il pelo da Fossombrone. Ciao pelo!

amico bersagliere fraterno Simeone Ferruccio per il suo compleanno, dal Piero del Piatto Verde, insomma saluto anche Gabriele. Franca Villamare c'è. Salutiamo anche il Medical Service Group. Ciao belli, Andrea e Marco, i miei amici grandi.

Grande Walter, grande, grande, grande, grandi siete voi. Salutiamo Riccardo da Torino. Ciao Riccardo, vai, vai, spacca. C'è anche Melissa da Padova. Wow.

Un saluto da Alfredo, Giuseppe, Domenico, siete grandi, dai e che balliamo, certo, la musica 92.000 con Alex Castellini in console.

Ciao, ti sto ascoltando da Imola, Giorgia, a presto, certo, Giorgia. A presto, lei mi dice a presto, ci conosciamo Giorgia, non lo so, però diciamo che con il Morning Fever noi...

Latina, siamo vicino a Roma, Latina, giusto? Se non vado errato. Buongiorno, buongiorno, chi è? Fabrizio da Imola, anche lui. Ciao, bello!

Salutiamo Beatrice da Porto Recanati. Ciao Beatrice. Wow, saluto anche Parromix che mi scrive se ho il logo del Morning Fever in alta qualità. Certo che ce l'ho, certo. L'abbiamo tutto.

0: Vabbè, stavo rispondendo a Parromix. Va bene, siamo arrivati in fondo. Grazie Alex, grazie, un applauso anche oggi per il tuo DJ set. Un abbraccio e un ringraziamento al DJ Dami per il supporto tecnico. Lui è dietro le quinte, ma lui c'è, lui... Ormai lui è del Morning Fever, non me lo toglie nessuno. Detto questo, si torna domani, signori. Domani è già martedì, con il capitano Massa vi aspetta, qualora lo vogliate, dalle 9 a mezzogiorno qui su Radio Studio Più, il Morning Fever. Adesso la Sil.K con Guest for Lunch. Ciao. Studio
1: Più. Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is
2: Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: Dance Time Machine 90 e parti Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Quando uno chiude i microfoni li chiude tutti per paura e quindi poi dopo ne devi accendere 44. Buongiorno, buon lunedì 15 giugno. Cioè siamo a metà di giugno, mi sembrava ieri che era il 2 di giugno, facciamo festa, niente, è già il 15 di giugno, occhio che Ferragosto è tra due mesi, uno schiocco di dita, l'estate è finita e siamo già da Shin Through the Snow. Vabbè, ma noi non ci pensiamo, andiamo con Loco Loco che oggi mi rappresenta molto. Buongiorno

Leo, quanto siete matti da 1 a 10? Vediamo se siete sinceri, se siete matti o se invece siete persone calme, se siete persone che sono molto razionali, perché a volte i matti sono anche quelli un pochino più divertenti. Sono i bad boys, sono le cattive ragazze, quelle un po' matte. A volte essere non tanto matti, siamo un po' monotoni, ma c'è chi piace anche la monotonia. Quindi da 1 a 10 quanto siete matti? 338 141 1001, grazie anche a Dito.

0: quanto siete matti da 1 a 10. A tra poco.
1: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Oggi abbiamo un argomento abbastanza sciallo, abbastanza relativamente serio, perché potrebbe anche diventare serio, ma in realtà dovrebbe essere un argomento abbastanza burlone. Allora, intanto volevo salutare Dario, il panettiero, panettiere, vigile del fuoco volontario da Brentonico. Allora, io ti volevo dire, Dario, che c'eravamo anche noi, i nostri bambini, domenica in questo torneo dell'Atalanta, hanno fatto la sfilata, no, verso sera, hanno fatto la sfilata, tutte queste bellissime squadre 2015-2016 che hanno sfilato a Brentonico con tutti i vestiti, con le bandiere e quant'altro. È stata veramente una cosa molto molto bella, organizzata bene. Quindi immagino che se fai il panettiere lì, che se fossi in negozio, stato in negozio comunque di lì, suppongo tu abbia visto, anche perché mi sembra capire che Brentonico non sia grandissimo. Ecco, detto questo, volevo ringraziare insomma il Castiglione Calcio per averci dato questa bella opportunità. Niente, basta, abbiamo fatto un po' di ruvvianamento, ma no, non è vero, è bello, mi è piaciuto tanto. Ecco, ora invece l'argomento di oggi, quello un pochino più così, un pochino più leggero, è quanto siete matti da 1 a 10. E allora proviamo a vedere i vostri messaggi vocali, che cosa hanno detto. Vediamo se sono più matte le donne o se sono più matti gli uomini.
1: Buongiorno Sil, io sono metà e metà. Metà seria e metà matta. Però quando mi ci metto giù bene, a essere matta. Un bacione da Stefi la Fornaia, ciao!
0: Ciao! E allora, cioè, noi ci piacciono le donne un po' matte. Io da 1 a 10 penso di essere matta il giusto. Non c'è un numero il giusto, perché io per essere così neanche bevo, non faccio uso di sostanze, cioè io sono proprio così. Però probabilmente sono anch'io un 70% con un 30% matta, perché poi anche 60, c'è una sorta di serietà molto profonda.
2: Allora, se il voto devo darlo da 1 a 10, io matto, va 10 periodico, matto ma con eleganza. Stefano da Corsico, ciao ciao.
0: È vero, però stavo pensando che da giovane ero anch'io 10 periodica, poi ho avuto i bambini e ho dovuto razionalizzare un attimo il tutto. Dov'è questo messaggio che non parte?
3: Buongiorno Sil, Claudio da Rodano. Ma diciamo, più che matto sono burlone. A me piace proprio ridere e scherzare con tutti, battuta sempre pronta, anche quando si sta facendo un discorso serio, la battuta ci scappa. Che dire, da 1 a 10, 20, ciao!
0: 20? Io pensavo la metà, invece 20. Quanto siete matti da 1 a 10? Fatecelo sapere.

Serissime, io, mio marito è troppo serio, troppo. Cioè lui è quel serio che scade nella rottura di scatole proprio. Perché io l'ho scelto perché lui era serio e io un po' meno. E allora poteva un attimo, ecco, arrotondare, smussare la mia poca serietà. E lui mi ha preso perché poteva un attimo esaltare la sua frivolezza, perché era un pochino troppo serio. Mamma mia, però è veramente tanta pazienza ci vuole. Ciao, io nonostante un incidente in bicicletta sabato mattina sono comunque andato a ballare con un mio amico ad una sagra la sera e ci siamo imbucati dove? Sul palco. Ma pensa un po', penso di essere matto almeno 8 su 10. Francesco da Pescantina. Vedi, qualcuno di matto esiste ancora per fortuna.

0: Let's Dance, un ambiondissimo David Bowie. E parliamo del 1983 con questo brano. Mentre noi invece siamo pronti, siamo proprio addirittura d'arrivo del meteo, degli spot, del primo party time che inizierà con Jennifer Lopez con Save Me Tonight. Ma io volevo anche ricordarvi di non lasciarmi, di rimanere con me, perché poi nella seconda parte avremo l'ospite, ma un ospite di quelli che tanto tempo che non sentiamo, perché preso lui, presa lui e un sacco di cose, insomma, da fare, per cui non ci siamo più sentiti, ma è un gradito ritorno, anzi, dove vi racconteremo un po' da dove ripartiremo, anche perché io ho sempre assolutamente bisogno di lui. Alle 13.15 con Nicola Frassinetti, ma intanto meteo spot e primo party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: In avvio di settimana l'anticiclone viene leggermente disturbato dal transito di aria atlantica più umida che porterà un po' più di variabilità anche in Italia. In un contesto sempre comunque asciutto e soleggiato, specie su pianure e coste, transiterà qualche nuvola in particolare sul settore tirrenico e variabilità al nord con acquazzoni temporali sparsi lunedì pomeriggio o sera sui rilievi del Triveneto, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti. Un po' di variabilità poi martedì anche sull'Appennino e al centro-sud con qualche acquazzone temporale sparso tra Sicilia e Calabria. Il clima si mantiene sempre tipicamente estivo, massimo intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, ventilazione generalmente debole al più moderata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il nostro primo party time di Guest for Lunch a studio a pranzo, anche insieme ai vostri messaggi che sono arrivati al 338 141 1001 e mi dicono lascia tuo marito, prendi me.

saluti da Simone da Sottomarina e poi Sil, io cuoco e già lì 40 anni con 8 serpenti a casa, 2 lavori e la passione per i manga, per gli anime. Insomma, io vado con mia figlia di 18 anni vestito da unicorno gonfiabile. Dammi tu un voto quanto posso essere matto, Carlo da Brescia. Viva le fiere cosplay vestito da unicorno gonfiabile.

0: Sentiamo Daniele da Bergamo che mi dice quanto è matto, secondo me. Vediamo un po'.
1: Ciao Sile, sono Daniele. Ascolta, a me mi dicevano quando facevo il vocalist ero un bravo ragazzo, no, facevo casino, facevo divertire. E invece adesso non me ne frega più niente, non sono tanto matto, sono matto come un cavallo, diciamo. Ciao bella, ciao a tutti.

0: Siamo arrivati con Bring Your Love, questo brano di Sabrina e di Madonna del 2026, allo Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
1: On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi la firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano all'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. In deciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi poco sopra quota 70. Calcio: i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Silpu.

4, come al solito, sempre in perfetto disorario, quindi direi di continuare e tra poco vi dirò chi sarà l'ospite delle 13:15. Ma intanto dammi un go!

0: Sta per arrivare Nicola Prassinetti, istruttore cinofilo. Studio più Dance Station.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: eccoci qua. Stiamo vedendo. Eccoci qua. Vediamo un po'. Dovremmo riuscire a collegarci in questo momento con Nicola Frassinetti, che è tutto pronto. Non so se già. Sento un rumore, non so se è già in linea oppure no. Vabbè, comunque, vediamo intanto se loro riescono a collegarsi tra la regia. Ah, eccolo, sì, ce l'abbiamo. E allora io vi invito a scaricare l'app di Radio Studio Più gratuita, anche perché il nostro Nicola lo vediamo proprio in diretta, cioè lo vediamo, non lo sentiamo solamente. Ma a prescindere dal guardare Nicola, vi invito a scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più per essere sempre con noi in ogni momento, ma soprattutto anche in questi momenti quando ci colleghiamo con gli ospiti. Buongiorno Nicola, ben ritrovato, dove sei?
1: Ciao Silvia, mi sentite bene? Arrivo con
0: l'audio. Un po' lontanino. Sì, arrivi un po' lontanino, ma ci sei.
1: Eccomi. Allora, ti vedo in piscina. Di un po' di più, si vede che l'auricolare non funziona. No? Bene, sono
0: così
1: al
0: ti
1: campo,
0: prendono
1: sono
0: per
1: al
0: matto.
1: Campo da me,
0: sì.
1: Che tra poco parto delle lezioni e quindi mi sono messo in prima fila.
0: Ah, ma quindi la piscina non è per le persone umane, per i cani?
1: Sì. Non ho capito bene perché forse è andata via la linea, ma penso che ti stai riferendo alla piscina per i cani.
0: Wow, ma ci puoi entrare anche tu in piscina o solo i cani?
1: Certo, no, ci possono entrare anche i proprietari, si può dire igienizzata con una giusta dose di cloro non troppo alto e quindi... A livello igienico sanitario siamo a posto e possono entrarci tutti,
0: wow.
1: Anche i nostri amici a quattro zampe.
0: Cioè non ho una piscina così pulita io a casa, va bene, comunque, ma lasciamo perdere questa cosa. Bello, mi piace. Allora, il nostro Nicola Frassinetti, per chi non lo conoscesse, per chi fosse un nuovo ascoltatore di Radio Studio Più, ci ha accompagnato in questi anni per aiutarci un po' con gli acquisti, gli affidi, piuttosto che quando adotti, ecco, le adozioni di un cagnolino o quando viene regalato o viene preso al canile. Ci ha aiutato a farli abituare, a farli introdurre nella nuova famiglia, nella nuova esistenza, insomma, con tante persone, con poche persone, ma soprattutto con quella persona. E ci ha aiutato anche a riuscire a portare il nostro cane in macchina, perché non è semplice neanche quello, a non far ringhiare contro gli altri cani, insomma, ci ha aiutato ad educare con i suoi consigli i nostri cani. È ovvio che con il nostro programma ci ha aiutato, dopodiché con la sua scuola, la sua sede riesce a darvi una mano un pochino più grande, poi direi assoluta, qui però ci aiuta con i suoi consigli. Allora io spero tu stia bene intanto e anche i cani stiano bene.
1: Io diciamo che sto benissimo e anche i cani stanno bene, si lavora più non posso e...
0: Ma ce n'è uno nuovo di cani, mi sembra.
1: Un po' noi. Eh?
0: Ho visto che c'è un cane nuovo o sbaglio?
1: No, forse ti riferisci che sono andato a prendere un cane, diciamo, in un allevamento, l'ho portato fuori l'ho portato da dei ragazzi disabili dove c'è una struttura e quindi ho fatto fare attività a un cane che, diciamo, poche volte esce, insomma, dall'allevamento e quindi, insomma, l'ho portato a conoscere un po' quello che c'è fuori.
0: Perché io avevo visto tipo un cane, un husky, una cosa di un cagnolino, una razza del genere. E ho detto, mannaggia, allora, ne ha preso un altro, ma come fa?
1: Quello che abbiamo visto, che ho portato, era un Labrador di 6 anni.
0: Forse era quello.
1: Sì. L'husky hai visto? Non mi ricordo, che adesso ultimamente sto pubblicando un po' di cose e quindi magari...
0: È probabilmente quello. Sì, era probabilmente quello. Io e le razze siamo un po' lontani. Allora andiamo con Despacito e poi ritorniamo lì dove sei in piscina in questo momento.

0: insieme a Nicola Prestinetti, istruttore cinofilo. Allora Niki, la settimana prossima quando ripartiremo, da cosa potremmo partire secondo te?
1: Ma la settimana prossima, come abbiamo fatto un po' negli anni precedenti, sento che ci sono degli ascoltatori sempre nuovi, possiamo sì. Ripartire un po' dalle piccole basi e dare qualche consiglino quando si porta a casa il cane, che possa essere sia un cucciolo o anche un cane adottato dal canile, insomma, ecco, come abituarlo nelle prime cose fondamentali secondo me nella gestione quotidiana. Quindi intraprenderemo un po' l'educazione del cane. Poi adesso non vorrei farti una domanda scomoda, ma dovresti saperla, non so, magari la svisceremo la prossima volta, la differenza tra educazione e addestramento, se c'è la differenza tra queste due. Non so se ti ricordi.
0: Ma io la so.
1: Però insomma,
0: ma io la so.
1: Non dice, ah, la sai, ma vuoi dirla,
0: ma certo,
1: adesso
0: che la so.
1: O magari vuoi prepararti e dirla la prossima volta?
0: No, no, io la so la differenza tra addestramento e educazione e viceversa, insomma. Insomma, sono 4 anni, ma devo proprio dirla?
1: ma no, la posso dire anch'io la prossima volta, e poi è bello vedere che magari tu dici, bravo Nick, che te lo stai ridicendo sempre nella maniera giusta, e insomma così. Fai
0: ti correggo io.
1: Non facciamo gas.
0: Certo, no, ma sai cosa pensavo anche? Che sicuramente ci sarà qualcuno che magari regala a fine scuola un cucciolino ai propri figli perché i bambini li adorano da morire, lo vedo io con i miei e vedo gli altri che ancora non ce l'hanno quando guardano a scuola Penelope. Quindi sicuramente può essere che sia successo la Penny questo, cioè che possa sia davvero essere successo, però sicuramente poi arriva l'estate e questi cani non sappiamo dove metterli. Io direi che possiamo iniziare con quello che hai detto fino ad arrivare ad agosto, dove i cani, cosa
1: certo.
0: Facciamo? Dove li mettiamo? Li lasciamo per strada?
1: No! No,
0: non si fa. Mai. E poi soprattutto non soffrono il caldo. Io ad esempio ieri a Brentonico a vedere la partita dei bambini, ho visto dei cani lasciati sotto il sole. Questo può essere bene, può essere male, magari quello lo diremo perché non si sa, non sappiamo, io non lo so, non posso dirlo. Magari io posso sentir caldo e invece certi cani non sentono caldo. Che ne so, ce lo dirai.
1: Lo svisceremo bene, perché lì sono tante variabili da tenere in considerazione.
0: Esatto.
1: E detto così in radio può essere tutto che cattivo, no?
0: Sì, anche perché la critica sì. È molto facile. La critica di vedere un cane sotto sì. Un sole pazzesco è molto facile. One way ticket per noi e poi i saluti con il nostro Nicola Prestinetti e l'arrivederci lunedì prossimo.

0: Io non so, Nicola, se tu riesci a sentire messaggi.
1: Ciao,
0: ma
1: sì,
0: provo a inviartene uno.
1: Ho sentito che c'è Frascinetti. Volevo fargli una domanda, già che ci sono. Io ho un pincher, ma non riesco a domarlo, nel senso che continua a morsicare le caviglie di mio papà. L'ho già provato a far addestrare tutto, ma non molla quelle caviglie di mio papà. Ma qual è il motivo, Nicola?
0: Perché secondo te questo cane continua a mordere le caviglie del padre?
2: Ma potrebbero essere tantissimi motivi. Cioè, bisognerebbe avere un video di come lui propone, fa questa, diciamo, sorta di aggressività, propone questo comportamento. E quindi c'è, cioè, proprio valutare il contesto di quello che sta facendo, e poi sicuramente ci sarebbe da agire sul cane, nel senso di calmarlo e fargli capire che quella cosa che sta facendo non conta niente, e quindi ricondizionarlo o cambiarlo in un altro comportamento, fargli vedere che c'è qualcos'altro da fare di molto più conveniente di andare a mordere le caviglie del proprietario, che non va bene.
0: Magari profumano. E allora aspetta, io non so come si chiama questo ascoltatore, forse Federico o Sandro. Vabbè, prova a mandare un video al nostro Nicola Frassinetti per vedere, perché adesso lo vogliamo sapere anche noi.
2: È il nostro morde. Federico Sandro,
0: E io penso
2: allora
0: di sì.
2: Lo conosco, mi farò mandare un video in privato.
0: Vabbè, in privato, del cane che morde le caviglie del papà di Federico Sandro. Molto bene, vogliamo saperlo anche noi poi perché le morde. Allora, noi io ti
2: sicuro,
0: do l'appuntamento.
2: Ve lo farò vedere il video.
0: Ti do l'appuntamento alla settimana prossima, stesso posto, stessa ora, con tu in piscina direttamente, che fai così.
2: Prendi fuoco. Sarò in montagna.
0: Vero, chissà dove sarà, questo gira sempre. Grazie Nicola, ci ritroviamo
2: grazie
0: lunedì.
2: Silvia. Grazie a
0: te,
2: ciao
0: un
2: a
0: bacio.
2: Tutto il gruppo di Radio Studio Più.
0: Grazie, ciao Niki, noi andiamo con il secondo Party Time.
3: Studio Più Dance Station. Spot.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: bottles of rum. Ciao, Shin, sei ossia. Going crazy, taking it to the top.
1: Come on, yeah. Ciao Maria Laura, ciao tesoro.
2: Sono arrivata.
3: Ciao ragazzi, siete più ospiti a pranzo. Io purtroppo non ho ospiti, ma vado a pranzo. Ciao ragazzi, sono Gianci di Trento che vi saluta e vi ascolta sempre in diretta. Ciao ragazzi.

Salutiamo gli amici di Pescara, buongiorno anche a voi. E poi salutiamo il nostro Gianni da Villafranca. E poi ancora Laura da Verona.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: siamo arrivati alla fine del programma Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Amore, tonight io vi lascio con Garzilli e I Feel Good. Ciao, a domani.
1: Questa è

0: più
1: news. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele che conferma non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
1: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
3: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
1: E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premio britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Aspetta che mettiamo bene la cuffia, aspetta.
5: Ci siamo!
4: Ammazza, quanta gente oggi, che è successo?
5: Io lo so. I feel good.
4: Va bene, lunedì 15 giugno, siamo arrivati a fine mese di questo mese caliente. Che bello, ragazzi miei, anche oggi 40 gradi, ma li godiamo tutti, li godiamo. I feel good, programma che fa bene alla mente e al corpo. Mente sana in corpore sano, questo è un po' il nostro motto. Abbiamo aperto i battenti, oggi niente selezione, entrano tutti.
5: I feel good.
4: Alzatemi di più il volume della

aspetta un attimo, però fai il fischio. Ragazzi miei, arriva il lunedì, che dopo un weekend bello pieno, al posto di essere in coma con i postumi, senti, sgargianti, raga, e dai. Bello il remix di Rivas, mi piace. Va bene, allora inizia I Feel Good, questo programma che va in onda tutti i giorni sulla Dance Station d'Italia, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18, 4 ore di musica, notizie, energia, di cavolate, non cavolate, di gente che ha voglia di urlare, di gente che ha voglia di non ha voglia di fare una mano, di tutto e di più. Un contenitore che comunque a conti fatti fa bene alla testa, perché vediamo e notiamo dei miglioramenti negli ascoltatori. Più si va avanti, magari prima hanno iniziato non col piede giusto e poi invece tac, andando avanti col programma, vedi, iniziano ad avere livelli altissimi di positività, perché I Feel Good è un programma positivo. Vabbè, detto tutto questo, questi preamboli, ringraziamo il nostro segretariato, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dan, il Lab, con il nostro DJ Dami, Paromix o alias Lorenz De Voi, chiamatelo come volete, tutta la squadra al completo, anche se fa caldo, anche se iniziano le vacanze, perché adesso tra un po' uno prenderà una settimana, poi prende l'altra, perché non possiamo fare tutto insieme, sennò ragazzi miei è un caos. E allora iniziano le vacanze, inizia ad avere un po' la carica dentro, no? Perché vai in posti nuovi, oppure vacanze particolari, vedi di andare in luoghi che non ci sei mai stato, perché è giusto girare. Se tu giri, conosci nuovi posti, ti si apre la mente, lo dicono anche i migliori psicologi. Detto questo, allora, in questo periodo che sta succedendo? Vabbè, cose un po' particolari, gente che si lamenta, caro benzina, gente per il calcio, si lamentano più del calcio, della nazionale, del caro benzina, ma quella è un'altra storia, voglio dire. Comunque, gente che ha voglia di sfogarsi, non lo so, arriva giugno, voglio, che è impressionante. E allora, parlando con i vari collaboratori, gli autori del programma, ho detto, ma perché oggi, lunedì, siamo in una fase di digestione, li facciamo sfogare. Avete 20 minuti, un quarto d'ora, quello che tutto ciò che vi è sulla bocca dello stomaco potete tirar fuori. Avete voglia di, non so, di mandare a quel paese con classe, però mi raccomando, voi fatelo, voi, io ascolto tutti i messaggi. Facciamo proprio un attimino, apriamo le finestre, come se ipoteticamente, vedi, si aprono le finestre e uno urla, tira fuori, perché già la fase di digestione è una ammazzata. Poi in più inizia la settimana con sto caldo, tanta gente all'aceto. A proposito poi di vacanze, vedi, dopo una settimana a Lampedusa, dove non sentivo altro che rumore del mare, hai capito questa? Cioè, questa sentiva il rumore del mare, si sta lamentando, fai sentire il rumore del mare, dove non sentivo altro che rumore di mare e gabbiani, alla fine mi siete mancati, tu e fra.

0: good. Get to the radio. Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: importante, perché sennò qua arrivano tante di quelle cose che metà basta e avanza, però ragazzi miei, c'è gente che, vedi. Va bene, allora, per le ferie ci vuole un lavoro che ti pagano regolarmente, se riesci a mettere qualcosa da parte ci vai, altrimenti è vero, vuole pagare, vuole pagare. Anche se volevo puntualizzare una cosa, guardavo, no, per andare in vacanza, cioè ti rendi conto che costa di meno all'estero che in Italia? Cioè adesso, ragazzi, cioè voglio dire, qualcosa non quadra, però vabbè. Volevo contattare un amico, ma adesso è preso dal lavoro, ci mancherebbe. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao ragazzi, si lavora 12 ore per 1500 euro in Romagna.
0: Lo so, lo so, vedi. Certo.
1: Grazie.
0: Ciao, figura, tranquillo, ciao, tranquillo. Allora, volevo mandare a quel paese, anche se lui ha usato un altro termine, il governo che non abbassa la benzina. Il Brent è $80 al barile. Che te devo dire, ragazzo mio? Che te devo dire? Che te devo fare? Poi, una persona che mi ha fatto sapere niente, mi è piaciuto, io non sopporto quelli che quando è caldo dicono fa caldo, voglio, non ci resiste più. E quando fa caldo dicono, è vero! Beh, ma quelli entrano nella categoria dei lamentosi, cioè qualsiasi cosa e va mia bene. Cioè che non c'è storia, non c'è storia. Sentiamo chi è?
2: Io mando a cagare.
0: No!
2: Tutto il governo e tutti quanti che ci aumentano sempre le tasse.
0: Marco,
2: da chi va?
0: Ma ormai ci si è fatta l'abitudine, cioè vorrei. No, e che caspita? Oh no? Mi è piaciuto, ho fatto un regalo particolare a persona, vabbè, un attimino ragazzi, perché qua c'è veramente tantissima gente. Poi, allora, ho fatto un regalo particolare alla persona e non mi ha fatto sapere niente. Mi è piaciuto, mi ha fatto schifo, grazie, non mi è stato stile, non mi piace, delusione, baci, mille da matto, non so, deve sfogare, la gente si deve sfogare, ragazzi, siamo qui anche per questo, perché la radio è vero che tiene compagnia, ma molte volte, voglio dire, si può usare questo mezzo anche per sfogo, cioè, capite, tanto l'urlo lo butti fuori ai 420, a migliaia, milioni di persone che ascoltano, ma che ce frega, almeno poi ti senti bene. Va bene, comunque continuate qua. Garzilli, balneari italiani non mi vedono nemmeno quest'anno. Cos'è successo? L'hanno fatto davvero sporca? Altro che governo ladro. Si va in Francia, Costa Azzurra, spiaggia libera, attrezzata e via. Lo so, ragazzi miei, lo so. No, è quello che, così, guardando, devi andare in vacanza, inizi a scegliere, a vedere, no? La vita e i costi sono aumentati tutti, non stiamo qua sempre a dire le stesse cose. Però poi vai ad analizzare e dici, scusami, ma con quei soldi là posso andare all'estero, perché? Perché in Italia costa così tanto fare le vacanze, ragazzi? Poi sentiamo, dai, vedi gente che va in Francia, tutti lamentosi, però vai.
3: Voglio mandare a cagare tutti gli immigrati in
0: No, regola. No, lasciamo perdere, ragazzi miei, non entriamo poi in quello, è vero che è uno sfogo, perché poi se no si entra anche in un discorso politico e non va bene. Buon pomeriggio, oggi un vaffa a quel negozio che... Beh vabbè, ci sono tanti negozi, tante attività che truffano i clienti, magari anche a loro non saputa, cioè non lo fanno apposta, Beh, con la scusa dei massimali, le franchigie ti fanno spendere una valanga. Allora, invece di lamentarsi del caro benzina, non sarebbe meglio lamentarsi dello stipendio? Vabbè, voi lamentatevi, magari qualcosa viene fuori, che è...
4: Allora, io piano, mi sono rotto le scatole piano. Di sta roba, allora, io ho i pannelli solari, se non la usi, teoricamente la vendi alla Enel, ok?
0: Sì, c'è.
4: In teoria era un guadagno fino a qualche tempo fa.
0: Certo.
4: Adesso hanno notato che è un guadagno, quindi cosa succede? Bisogna pagarci le tasse sui soldi
0: che ti
4: guadagnati con i tuoi pannelli solari che hai comprato. La mia roba qui mi dà i matti, cioè...
0: Vabbè, ci sta.
4: Vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli.
0: Ciao, no, vabbè, ma ci sta, ragazzi. Noi accogliamo il tuo sfogo e poi lo ribaltiamo a chi deve arrivare questo messaggio. Vabbè, ragazzi, è così. Governo là, dove dice?

0: Ti squilla il telefono, sentiamo. Pronto? Pronto?
1: Ciao, buongiorno.
0: Cioè, chi sei?
1: Ah, io sono Luca, da Forlì, avevo mandato il messaggio.
0: Ah,
1: per
0: Luca,
1: il lavoro.
0: Luca, bravo, bravo, bravo. A proposito delle vacanze, no? Tu hai mandato il messaggio, noi ti abbiamo richiamato, però o stavi lavorando o stai facendo qualcosa.
1: Sì, stavo, ero al telefono.
0: Allora, Luca, il tuo messaggio infatti diceva devi avere un lavoro fisso per poter andare in vacanza, no? Cioè, poi devi avere anche un lavoro dove ti pagano. Mi è preoccupato sta cosa.
1: Esatto, no, perché io vedo della gran gente che consentono il termine, fanno i fenomeni.
0: Sì.
1: Però secondo me, fondamentalmente, se tu non hai lavoro, che ti pagano regolarmente e riesci a accantonarti qualcosa,
0: è vero,
1: difficilmente riesci ad andare. Poi ci sono altri strumenti, un sacco di gente fa i finanziamenti, non fa parte...
0: No.
1: Io non faccio parte di quella categoria, magari il finanziamento lo faccio per un'auto, per la casa, per altre cose, poi ognuno è libero di fare quello che vuole.
0: Certo, certo, capisco.
1: Vedo... Ne conosco più di uno che agosto soprattutto nel quartiere dove abito tira giù le tapparelle, dice che va a Ibiza e poi sta a casa va
0: vabbè.
1: Al mare, a Marina di Ravenna.
0: Beh, vabbè, sai, un po' la società ti porta questa involuzione, che poi non è neanche la società, lì è la testa delle persone, perché ormai si vive di immagine, no? Molte cose devi far vedere anche quello che non hai. Beh, dunque c'è tanta gente. Poi, serietà nell'ambito lavoro, è vero, perché anzi io farei un applauso, perché non è scontato dove le aziende ti pagano puntualmente, ci sono sempre i soldi, perché ne conosciamo di vendite a castagne, usiamo sto termine, no? Dove comunque magari... arrivi alla scadenza di prendere la busta paga e non la prendi, ci sono i ritardi, e quando ti ritarda dimmi
1: io opero nel settore alimentare, ti posso dire che giro anche Riviera, ristoranti, alberghi, quant'altro.
0: Sì.
1: La manodopera all'interno delle cucine,
0: sì,
1: dei magazzini è ormai l'80% straniera, e che non mi vengano a dire che gli italiani non hanno voglia di lavorare, perché se pagassero dignitosamente, non dico più di quello che devono dare, forse avrebbero anche gli italiani. E dico questo perché quando io vado al ristorante, penso come te, sinceramente, visto che mi fai pagare i soldi buoni, come si dice da noi in Romagna, vorrei anche che questi soldi andassero a persone come me che hanno famiglia o altri che giustamente devono lavorare gli stranieri, ma gli stranieri sono sottopagati. Se loro sono sottopagati, vengono sottopagati negli italiani. Purtroppo qui è un cane che ci morde la coda e non ci mette le mani nessuno.
0: Beh, questo poi si va
1: niente,
0: ci mancherebbe, ma questo poi va a capo, no? Alla gestione. Non è colpa degli stranieri, che anche loro hanno bisogno di lavorare, però alla gestione. Io continuo a dire che se devi dare un prodotto, cioè, ragazzi miei, poi ci sta che uno guarda sempre il massimo per poter guadagnare di più. Forse questo ci si porta anche molte volte fuori strada. Però vabbè, tu al lavoro come stai messo adesso?
1: Ma io lavoro tanto, faccio tante ore. Purtroppo avendo 60 anni me ne mancano ancora 5-6 andare in pensione, perché io ero uno di quei ragazzi degli anni 80 che faceva le stagioni al mare.
0: Bravo!
1: Immaginare come veniva pagato.
0: Certo,
1: quindi
0: mi
1: mancano un po' di contributi, non aggiungo altro.
0: Vabbè, ci sta, non sei l'unico comunque. Va bene, io ti auguro il meglio. Comunque è giusto che la gente si sfoghi un attimino, poi sai, gli argomenti sono sempre questi, perché vai a vedere tutti i messaggi che arrivano, è sempre il discorso economico, il discorso anche il fatto di che le vacanze all'estero costano meno che in Italia. Anche lì dovremmo parlare, secondo me, con qualcuno che può approfondire questo argomento e avere delle risposte, perché è un po' assurdo questo, no? Cioè, voglio dire, va bene, niente, quest'estate...
1: Scusate la parentesi.
0: No, cosa vai, tiri giù le tapparelle anche te, eh? Come stai messo?
1: Ascolta,
0: dimmi.
1: Io quando posso vado, senza dare tante immagini in giro.
0: Bravissimo.
1: Sono il mio, punto.
0: Bravissimo. Goditela e buona vita, Lori. Buon tutto. Ciao, figurati, ciao. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Gazzilli, noi c'è? Siamo sempre brilli. Salvatore Davide Germano. Dimmi. Io sono sempre in vacanza.
1: Bravo.
0: Lavoro sempre e quindi sono sempre in vacanza.
1: Bravo.
0: Ho trovato il lavoro che mi gusta. Faccio il corriere. Ciao.
1: Ciao, bravo.
2: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

che ha... che ha preso, perché lo sfogo ci sta. Dovremmo dedicare più spazio, anche perché vedi, poi c'è gente che dice che gli stipendi sono alti, però ecco, bisognerebbe anche entrare in quella, in quell'argomento, no, dove c'è gente che offre degli stipendi alti e non trova poi manodopera. Comunque,

0: Assistente di volo c'è, fai sentire. Giselle, ci sei?
1: Signore e signori, sì. Viaggiare con la Gazillion Gather Lines è uno spettacolo.
0: Grazie.
1: I comandanti Mickey Gazzilli, Frankie Gader, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi dei Feel Good vi auguriamo un buon divertimento con Radio Studio Più, la The Station d'Italia.

0: dire qualcosa. Cioè, c'è inutile umido. Che vieni qua davanti.
1: C'è micro... umido.
0: C'è umido. C'è umido. Oggi c'è umidità, Angie. Lares the Voice può non essere qui durante il party time, ma sei matto, così
1: buongiorno.
0: Ti
1: vuoi.
0: Così buongiorno, carico, è che è lunedì carico. No, sei partito col piede
1: weekend
0: giusto oggi.
1: Carico, testa giusta e piedi giusti.
0: Bravo.

0: Vabbè, noi in I Feel Good abbiamo sempre il sorriso in bocca. Poi vedi. O parli bene al microfono.
1: Ehi là. Ti dico il piede giusto.
0: Sì. Il vocalist.
2: Ladies and gentlemen, welcome. Benvenuti sulla Dance Station numero uno al mondo.
0: Carico.
2: E come sempre a dirigerla c'è il nostro maestro, il nostro guru.
0: Bravo.
2: L'onnipotente.
0: Sì.
2: Colui che ancora oggi quando passa le donne si
0: gira
2: a guardarlo. Che buono!
0: Ha messo
2: un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile, l'insostituibile,
0: così,
2: l'invincibile,
0: così.
2: Suggelo per Mickey!

0: abbiamo i collaboratori che lavorano, eh? Altro quelli, voglio dire, in radio non fate niente. Ma certo, sei mica la cavetta a pescare le trote, gliel'hai detto.
1: So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now.
0: You and me. Oh santo Dio, arrivano di quei messaggi che veramente, io capisco che è il caldo e capisco che tanta gente
2: accetta. Posso confermare?
0: Confermi questa cosa, che nel 2000 vabbè,
2: si è buttato
0: da 2000 metri, sì. Ma gli si è aperto il paracadute?
2: Purtroppo sì, grazie.

0: quando proprio stai sudando e la pelle umida arriva quel... quella soffiata di aria, che bello.
1: Devo dirti che sabato sera ero a Desenzano,
0: sì,
1: e un'ascoltatrice mi ha offerto il gelato perché gli rincresceva che io continuo a chiamare frutta e verdura ma nessuno porta, quindi gli fa, ti offro il gelato
0: perché noi non siamo un programma di marchettati.

0: devi darti un altro nome d'arte. A parte Paromix e Lore de Voi. No, Mastrolindo. Io ti vedo bene anche con Mastrolindo. Chi c'è nel party? Sentiamo! Pronto!
1: Lunedì e già abbiamo le cosiddette girate.
0: Siamo a posto.
1: Meno male che c'è il party time, no, che ci dà la carica. Dai Garzilli, facci sognare.
0: Però ragazzi, un po' carichi quando mandate i messaggi, per favore, io capisco, però

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: In avvio di settimana l'anticiclone viene leggermente disturbato dal transito di aria atlantica più umida che porterà un po' più di variabilità anche in Italia. In un contesto sempre comunque asciutto e soleggiato, specie su pianure e coste, transiterà qualche nuvola in particolare sul settore tirrenico e variabilità al nord con acquazzoni temporali sparsi lunedì pomeriggio o sera sui rilievi del Trivento, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti. Un po' di variabilità poi martedì anche sull'Appennino e al centro-sud con qualche acquazzone temporale sparso tra Sicilia e Calabria. Il clima si mantiene sempre tipicamente estivo, massimi intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, ventilazione generalmente debole al più moderata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Che bello.
1: Visto
0: Bello, bello questo disco dei
1: Robin Schulz.
0: Come mai sento così strano?
1: Non so, tanto allora, hai toccato qualcosa.
0: Aspetta, aspetta, sì. Questo microfono è stranissimo. Vabbè, sarà. Ok, non è un problema.
1: Lunedì 15
0: mi sembra di essere in un tubo.
1: Sì.
0: Cioè, bello questo remix di When Love Takes Over.
1: Non è quello, non
0: no?
1: È quello. No,
0: allora
1: non
0: è Clocks quello. Dei.
1: Robin Schulz che ha detto voglio fare una cosa nuova, che non ha sentito niente, nessuno, non ho nessun punto di riferimento.
0: Io ho capito una cosa, voi fate le cose nuove,
1: sì,
0: che però devono sapere di vecchio, così possiamo metterle.
1: È per forza, è lì, lì, è l'indagine di mercato.
0: Quindi se qualcuno vuole rifare, non so, Alex Chopin, no, l'hanno già fatta.
1: Alex Chopin l'ha fatta.
0: People from Ibiza.
1: Bisogna chiederlo a Sandy.
0: Sandy se si può fare.
1: Camel, by Camel, cioè, tanto
0: no, Camel, by Camel, le sigarette non vanno più.
1: No, lascia stare che poi prendiamo anche le multe. Va bene, buon pomeriggio Frankie Gada. Ben arrivato in questa giornata di San Vito. Oggi auguri il buon onomastico a tutti Vito. Anzi, tu sai che Vito è il vero nome di Lorenzo?
0: Sì,
1: lui non si chiama Lorenzo, ma è Vito.
0: Non sento nessuna differenza tra Orban e Femme.
1: Attenzione, senti, no, si sente.
0: No, di qui no. Vabbè, è lo stesso.
2: Mi senti?
0: No.
2: Sono l'Orba.
0: No, sono Orbo. Willy l'Orbo.
1: Va bene, allora I Feel Good, è arrivato anche Frankie Gada.
0: Sì.
1: Avremo un ospite oggi.
0: Abbiamo deciso di fare un ospite, ma io comunque non ce la faccio. Tolgo le cuffie perché non è impossibile per me ascoltarlo.
1: Va bene, dimmi.
0: No, prova a ascoltarlo.
1: Aspetta un attimino.
0: Dimmi se secondo te è uguale o non è uguale. Io parlo qui dentro.
1: No, assolutamente.
0: Okay.
1: Ma è la cuffia, eh?
0: No, non è la cuffia.
1: Prova a sentirti questo.
0: No, no, non è la cuffia. Va bene, andiamo avanti col programma. Siamo i numeri uno d'Italia.
1: Stasi,

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ho messo il divano, che la poltrona, adesso ti metti comodo,
1: che
0: ti rilassi.
1: Oggi ho detto mi metto i pantaloni lunghi, abbiamo un ospite importante, mi metto la camicia, abbiamo l'ospite importante.
0: È per quello l'hai messo la camicia e i pantaloni
1: lunghi. Ho portato il ventilatore perché ho detto abbiamo l'ospite importante, non lo faccio suonare nel caldo.
0: Scusa, se tu dici così il ventilatore, poi sembriamo che non abbiamo nulla di rinfrescante di là, voglio dire. Invece c'è l'aria condizionata, ci sono le finestre che arriva il vento gelido dall'Antartide.
1: Questa settimana andremo a 40 gradi, lo sai, no?
0: Lo so, mi sono anche preparato.
1: Questo è l'ultimo abbigliamento lungo che uso.
0: Ti volevo dire che da settimana prossima
1: dopo faccio il cambio degli armadi.
0: Veniamo in canotta settimana prossima.
1: No, settimana prossima te lo fai da solo il programma.
0: Ma tu sei al mare, hai ragione.
1: Non è che sono al mare, hai sbagliato. Io sono a casa.
0: E che fai?
1: Devo
0: sistemare. Hai portato il mare a casa.
1: Non ho portato il mare, io non vado al mare.
0: Niente, non vai
1: io,
0: al mare, io, nulla. Niente,
1: è il mare che viene da me, se proprio. Hai capito?
0: Sta arrivando il mare. Vabbè, comunque niente,
1: sì, un mare di cazzate,
0: caldo, ma sì,
1: una marea di cazzate.
0: Ma l'importante è che c'è il mare, poi che siano cazzate o no.
1: Cosa avete fatto?
0: Va bene. Allora, niente, ho fatto la prima mezz'ora, li ho fatti sfogare, perché c'è la fase digestiva e avevo notato che la gente teneva un po' sulla bocca dello stomaco certe cose. E allora, signori miei, apritele un attimino e la gente...
1: Io ti dirò che le donne mettono il rossetto sulla bocca dello stomaco.
0: Sì?
1: Sì.
0: Uilla, caspita! Perché così quando
1: io ho fatto un po' di filler invece, perché la bocca del mio stomaco mi sembrava un po' secca. Allora... volevo la bocca un po' più gommosa.
0: Va bene.
1: Capito? Hai fatto nel weekend?
0: Weekend, ho lavorato.
1: Bello.
0: Sono girato dalla zona di Mantova, dalla bella, sono andato su quel di Milano.
1: Bello.
0: Abbiamo fatto il giro, tornato la notte tardi, dormito poco, bello rintronato,
1: bene,
0: ma ci sta.
1: Bene, fa
0: ci
1: piacere.
0: Sta, i prossimi weekend ancora così. Una cosa volevo dirti, dato che arrivano le vacanze e la gente si sta organizzando.
1: Sì, sì.
0: Ci sono queste vacanze particolari che molti organizzano, ti danno una villa proprio sulla spiaggia, al mare, no?
1: Sì.
0: E ci sono 6 uomini e 6 donne che non si conoscono, cioè non ti devi conoscere, e vai lì in vacanza.
1: Ma c'è il falò sulla spiaggia?
0: C'è anche il falò. Infatti ho detto, l'idea forse l'hanno presa. E c'è la gente che voglia...
1: Allora, i dati parlano chiari. 36 milioni di italiani in vacanza a giugno.
0: Sì, wow.
1: Che faranno almeno un giorno di vacanza.
0: Uno.
1: In Italia. Basta.
0: In Italia.
1: Per il resto contattateci. sono i dati questi, 36 milioni di italiani in vacanza, almeno un giorno.
0: Beh.

0: Te dobo, canta così, insomma una canzone che istiga la violenza. Sto scherzando. Signori, disco del passato e poi arriva il party time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: ecco qua, già arrivano messaggi, finite le vacanze, finite le vacanze.
1: Ma basta, io te l'ho detto, 36 milioni di italiani che vanno in vacanza questo mese, ma un giorno.
0: Vabbè ragazzi, chi si accontenta gode.
1: Sì, sì, pensa a quelli che vogliono andare lontano ma vanno via un giorno.
0: Vabbè, ragazzi,
1: ad esempio io ieri sono stato sul lago di Garda.
0: Ah, okay. Lontano,
1: sono andato, 2 ore e mezza che di strada a andare, 1 ora e mezza di strada a tornare.
0: E com'era?
1: Per andare a Salò, che è 15 km da qui.
0: Ragazzi, sai che arriva l'estate e ogni pozzanghera è buona.
1: E quindi ti dico,
0: sì,
1: era come essere stati in vacanza.
0: Ah, vedi?
1: Perché fai coda con la macchina.
0: Ma infatti ti vedo più rilassato, non è occhiaie. Un giorno, ti basta un giorno.
1: Un giorno.

0: Scete 338-141-1001, c'è gente che ci sta dando conferma che Salò è vicina, però 4 ore di automobile.
1: Sì,
0: vabbè,
1: dipende, dipende. Comunque la prossima volta andrò a cavallo, passando
0: Bella
1: sulle
0: idea.
1: Colline. Passando sulle colline.
0: Caspita!
1: Comunque,
0: con
1: oggi...
0: la camicia così mi fai il principe azzurro.
1: Allora,
0: poi,
1: con questa camicia posso cavalcare solo sulla costiera amalfitana.
0: Ah, ok, basta. Allora niente.
1: Appena esci di lì
0: è finita.
1: È finita, nel senso che.
0: Stavi dicendo che?
1: Che oggi ricorre l'anniversario dell'invenzione della bomboletta spray.
0: Uilla, vedi?
1: Usatela.
0: Usatela, ragazzi.
1: Usatela. Usate il deodorante.
0: Per piacere, ve lo chiediamo per favore.
1: Ma
0: veramente, ragazzi.
1: Usate
0: poi
1: la bomboletta spray,
0: ragazzi. Se poi dovete usare la metropolitana o dei mezzi.
1: Poi si è chiuso
0: piacere.
1: Il buco nell'ozono, quindi.
0: Si è aperto qualche altro buco, là, te lo dico io.

0: tutto coloro che usano lo spray.
1: Quelli che non usano lo spray,
2: sì, è giusto usare il deodorante, però bisogna anche lavarsi prima.
0: Vabbè, certo.
2: Perché la gente lo usa senza lavarsi e...
3: Ma no,
2: da quel retrogusto di caciotta, se non
0: il caciotta andava di moda una volta.
1: Adesso ci sono formaggi più performanti. Adesso
0: è fermata la caciotta.
1: Però c'è anche chi si lava secco, c'è quello spray per i cani.
0: Wow,
1: certo.
0: È fighissimo.
1: Eh sì,
0: certo, ti sveglia il mattino, certo. Non hai nemmeno lo shock della caffè.
1: È come quello di quando ti macchi al ristorante,
0: sì, che lo spray non funziona,
1: diventa
0: mai
1: bianco. No, no, sì, funziona, amiche, sì. Bisogna saperlo usare. Ok. Dopo lo devi lasciare agire, poi arrivi con la spazzolina
0: e va via.
1: E va via. Da non fare in presenza di forze dell'ordine,
0: no,
1: perché sembra tutt'altro.
0: Perché polvere bianca, sai com'è, un attimo. David Guetta nel Party Time. Push, push, push, push, push.

0: bella questa canzone, potrebbe avere successo.
1: Ma so, ho dato un provino, un certo Benny mi ha detto, sì, va, prova, sì, ad ascoltare, va, vabbè, vediamo. Comunque, vedi, la gente non capisce, si vive solo una volta, quindi andate in vacanza con o senza finanziamenti.
0: Certo. Uno, certo, va in vacanza in proporzione ai soldi che può, certo, permettersi.
1: E se non li hai, fai un finanziamento.
0: Se non li hai, no. Prendi e vai semplicemente lungo le rive di un ganfo, lungo un le rive ganfo del Mella.
1: Certo.
0: Perché tanto, cosa c'entra?
1: Vabbè,
0: una volta si andava con la tenda in giro
1: nei campeggi, ma anche
0: ma
1: adesso
0: no,
1: non
0: fuori
1: puoi,
0: dei
1: adesso
0: campeggi.
1: Non puoi.
0: Ma come, nella zona di Firenze andavano
1: no,
0: così
1: ci
0: di
1: sono
0: brutto.
1: Dei guardoni strani
0: alla fine degli anni 70,
1: c'erano dei guardoni strani là,
0: c'era il boom,
1: ma boom boom.

0: Italia in un solo si muove. Benvenuti sulla Dance Station d'Italia, al Party Time. I feel good con il... Cosa stai guardando?
1: Dei visto posti una, belli. Un annuncio
0: di cosa
1: una,
0: dice?
1: Vendono una macchina.
0: Uh-huh.
1: Ok. Stavo pensando a te,
0: no.
1: se vuoi comprare una macchina.
0: Ma io l'ho già presa una nuova.
1: Una nuova?
0: Sì.
1: Vabbè, basta.
0: Cocco, cazzo, stai scherzando. Arriva l'estate, tutta roba nuova, che cazzo. Sei mica di origine così, barra fresa, te ben fera, ragazzi.
1: Quando la bagniamo?
0: Appena arriva, pronta consegna, 3 mesi, la festa del sonno, dico in inglese. Hai visto? L'ho presa di un colore.
1: Ma quelle lì sono quelle che si guidano senza patente?
0: No, quelle no, quelle le usavo una volta. Adesso no, devi avere 2 patenti per questa.

0: Stavo, Michi, sto guardando una cosa, sai?
1: Sì.
0: Che delle volte mettere i like alle altre donne,
1: sì,
0: può essere pericoloso. Ok. Mette like a una ragazza, gli sparano ad una gamba.
1: Azza! Cioè, sai quello, che devi stare attento. Tu prima, sì, di mettere, sì, like, vedi gli amici di lei.
0: Sì, gli
1: se
0: amici.
1: Ci sono delle facce un, sì, po' strane, sì, e particolari, lascia stare. Beh, va bene, a due. Non mi sembra una battuta.
0: No, no, è curioso come cosa. Curioso, quindi. State attenti.
1: State attenti a mettere i like, ragazzi.
0: Mettete like a Michi Garzilli.
1: No, io non sparo alle gambe.
0: No, non devi essere tu, magari è.
1: Beh,
0: è sempre il consorte che spara.
1: È lì un problema. Perché ti ha messo like? Perché tu hai messo like?
0: No, non lo chiede. Va, lo cerca e gli spara.
1: Va
0: al
1: bene,
0: telefono.
1: Un piacere, è impressionante.
0: Bene, ecco perché io ho pochi follower.
1: Ma no, ma meglio così che quelli che ti rompono le balle.
0: No, dico pochi
1: stare,
0: perché comunque sì.
1: Perché tu non metti like?
0: Io li metto.
1: Ah,
0: certo.
1: Hai fatto bene. Poi, mettendo i like, aiuta ad avere più follower, lo sai?
0: No, non aiuta.
1: Sì.
0: Non aiuta, non è
1: il
0: vero.
1: Il fidanzato di lei poi ti segue. Te lo dico io.

0: Vedi, c'è la granita. Mi hanno detto che hai portato la granita, è vero?
1: Sì, sì, ho portato le granate.
0: No, no, le granate.
1: Basta che togli la spoletta e un attimo.
0: Buonissime.
1: 20 secondi e siamo passati al meglio.
0: Stop alla festa! Party is here. Party time. Party time on Studio Q. Your dance station. Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron, parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano, e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: Beautiful, eccoci qua, 3 minuti dopo le 4 del pomeriggio sulla Dance Station Italia, Radio Studio Più. I feel good, belli colorati. Arriva l'estate, tutti belli sgargianti, d'inverno grigio, bianco,
1: mancano
0: nero.
1: Mancano 6 giorni
0: questi
1: all'estate.
0: Il 21, vabbè.
1: 21 però è la notte più lunga, cioè il giorno più lungo dell'anno, in cui c'è più sole.
0: E poi basta, poi inizia ad accorciarsi.
1: E poi iniziano a accorciarsi le giornate, e dopo un attimo è Natale.
0: Mamma
1: quindi io
0: mia.
1: Già.
0: Cioè, già Natale mi stai portando.
1: Vabbè, appena scavalli, arriveranno le pubblicità del panettone, arriverà la pubblicità del Black Friday, tutto
0: il torrone in offerta.
1: Il torrone in offerta, quelle robe lì, e Santa Lucia, e poi c'è lei che passa, capito?
0: Ma scusi, chi è questa qua?
1: Non lo so. Cos'è che sta mangiando, tra l'altro?
0: Cioè, può venire di qua una donna, sì. Cioè, io capisco. No, no, vieni, sì, vieni, sì, pure no, qui, vieni.
1: Parli,
0: qui,
1: se parli più veloce, perché
0: non sei nel tuo programma, sì, che parli così, capito? Cioè, ciao ragazzi, sono le 12:15. Madonna, cosa state mangiando di buono? Fa così e poi fa party time.
2: Ma ti stai toccando?
0: Stop. No, io Amy,
1: lui si palpa.
0: Beh, ma anche lei
1: tu
0: fa
1: pensa,
0: così.
1: Tu pensa che io devo stare 3 ore con lui?
0: Cioè, pensa che anche
1: e
0: lei
1: quando smette di palpare e quando smette di palpare se stesso,
0: girati, vedi, guarda che poi devi vedere quando fa il programma.
1: Vedi che già tocca.
0: Guarda come fa. Allora, come state, ragazzi?
1: Alza gli indici.
2: Scusa, tu ti palpi, mi palpo anch'io.
0: No, vabbè, buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buongiorno.
0: Sì,
2: ciao. Io ho sentito parlare di mangiare, allora
1: io sento
2: sono venuta
1: questo
2: giro.
1: Profumo di snack, che cos'è?
2: Di barretta.
1: Di barretta.
0: No, togli che poi è la pubblicità.
1: Mettiti la barretta che fa freddo. Mettiti la barretta.
0: Vedi che stare con lei viene anche a te con tavolo di parlare.
1: Sì.
0: Visto? Come sta?
1: Dai, gustati un fronchi.
2: Smettete di ritoccarvi.
0: Ma chi è che ci sta toccando?
2: Noi due.
0: Va bene, comunque la sigla è una donna che potete ascoltare tutti i giorni da mezzogiorno alle 2.
1: Tranne il sabato e la domenica.
0: Tranne il sabato e la domenica, quando ci ha voglia lei.
1: Guest
0: poi
1: for lunch.
2: Dipende, sì, infatti.
0: Comunque, perché sei qui? Devi dirci qualcosa? È un appuntamento importante?
2: No, io ho sentito parlare di mangiare e siccome sono a dieta però la testa no, ho detto vado a vedere.
1: Non è vero.
0: Vai,
1: non è vero.
2: Intanto passeggiamo.
1: La verità è che io e lei il 26 abbiamo una data insieme.
0: Ah,
1: 26 giugno.
0: 26 giugno.
1: Sì, sì. A Castelnuovo del Garda.
0: Caspita, ragazzi miei. Cioè, sì, ma davanti al microfono non devi mangiare.
1: È per quello che stanno costruendo l'uscita del casello.
2: Ah, ecco che cos'è.
0: Ecco.
2: Bravi.
0: Bene, no, è già buona la cosa. Devi andare ancora a mangiare.
2: No, la metto via perché mi hai sgridato.
0: Beh, no, no, allora dai, allora pompa l'appuntamento del 26. Tu che sei donna, enfatizza.
2: Vado.
0: Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, dai, sei tutti noi. Vai, vai, vai.
3: Ci vediamo il 26.
0: Hai capito che serata che farai? Tu suonerai quella farà, farà tutte le mani in alto.
1: Pensa alla sfortuna di chi prende che prende l'assegno il 27.
2: Dai, perché?
1: Che il 26 deve fare i debiti per venire a vederci.
0: Va bene, comunque.
2: Allora io vado.
0: No, è stato bello, sì.
1: Sì,
0: ciao,
1: grazie, ciao.
2: Ma no, ma con questa mano si è toccato.
0: Hai
2: però
0: visto che abbronzatura?
1: Sì.
0: No, va bene.
2: Ecco.
0: Io lo spray, quello che tu, ogni 20 minuti lo uso.
2: Anche tu.
1: Mi raccomando, cambia il colore delle unghie di Garzelli.
0: Va bene,
2: va bene, guarda che bronzatura.
1: No, queste, quelle dei piedi, perché
0: sempre,
1: l'ultima
0: sempre
1: volta il rosso era un po' eccessivo.
0: No, no, l'arancione voglio, okay, dal contesto, vedi? Bene, comunque ti vedo bella bronzata.
2: Scusami, e poi volevo dirti ancora una cosa, perché
1: vai, parla nel microfono.
2: Ci sarà un momento, un lunedì, dove io starò qua. Scusami, io starò qua perché dovremo fare una cosa io e te.
0: E non ci sono il lunedì io?
2: Un lunedì. Dovremmo fare una cosa io e te. Non ti dico altro, è per quello che oggi sono
1: io
2: qua.
1: Porto il popcorn.
0: Capito?
1: Io porto il popcorn.
0: Va bene, va bene.
1: Ciao,
0: ciao. Sì, stai bene, stavi bene, dai, vai.
1: Ciao.
0: Hai 26 con lei, stai,
1: Sì. Quindi?
0: No, no, così.
1: Vuoi venire?
0: Ragazzi,
1: ti aspetto.
0: Sulle mani.
1: Adesso vi dico anche dove, alla fine del disco.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: tengo más ganas de cumplirla.
1: Move. I feel good.
2: Che facciamo?
3: Intervistiamo.
2: Ah, ok.

0: Io l'ho sempre detto, non fate video e foto senza avvisarci, perché poi tracchete.
1: Adesso sì che la puoi fare.
0: Signore e signori, ci siete? Che cos'ha in mano? Una domanda.
1: Una cosa strana.
0: Strana, ne parliamo.
1: Sì.
0: Ma prima?
1: Ne parliamo, certo. Ho in mano un vinile, che uno dice, ecco, cos'è il vinile? Figurati. Ma cosa serve?
0: Cosa serve? Sì. Molti lo usano come arredamento.
1: Sì, sì,
0: dei quali,
1: è un disco. Anche perché abbiamo un ospite, caro Michi.
0: Ecco, e... signore e signori, abbiamo il piacere, l'onore di avere colui che da una vita negli studi di registrazione, in giro per i locali.
1: Non solo, proprietario di una casa discografica.
0: Hai detto niente.
1: Ed è figlio.
0: Figlio
1: di suo papà e di sua mamma.
0: C'ha i soldi, c'è questo.
1: Gente che è emigrata dalla Sicilia per amore verso il nord
0: Italia.
1: Pensa
0: te. Non ci ha portato né un arancino né una panerella, niente.
1: No, perché ormai è diventato lacustre, ma non del lago di Garda, del lago l'altro.
0: Però arrivate alla Sicilia, dire lago di Como, quella zona di là.
1: L'altro, maggiore.
0: Madonna, quello è grande e grigio sempre quel lago.
1: Sì,
0: Arona, vai da Arona.
1: Io sono stato a trovarlo.
0: Non ridono mai da Arona, è vero, arrivano da Arona.
1: No, no, è dall'altra sponda, nel senso buono, nel senso che è di fronte.
0: Giobertè, buon pomeriggio.
1: Giobertè!
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Bene.
2: Poi ragazzi, quanto me ne avete dette in 3 secondi? Il cagnolo, l'arancino, il lago brutto.
0: Intanto di tutti questi l'ho portato niente, porta solo il disco.
1: Guarda che le altre radio mica partono così.
0: No, cioè, ragazzo mio.
1: Siamo gli unici noi.
0: Le altre radio dicono che cosa ci dai?
2: Invece. Anzi ragazzi, grazie per l'invito, perché in qualche volta per me è un vero piacere essere qui con voi.
0: Non ti preoccupare, ti aspettiamo all'angolo.
1: Non è la prima volta. E anche quest'oggi poi tra l'altro avremo un super club, diciamo, d'eccezione di lunedì, perché lo faremo andare in console tra poco.
0: Pure!
1: Però per quelli che ancora non hanno capito di chi si tratta, di chi non si tratta e perché è qui, io proporrei, facciamo sentire il disco ultimo, penultimo.
0: Giusto? Questo è uscito quanto tempo fa?
2: È uscito a settembre, quindi meno di un annetto fa.
0: Meno di un annetto fa, ed è andato molto bene.
2: Sì, sì, no, non mi lamento, è stato trasmesso un po' da tutte le radio italiane, non solo, supportato da tanti amici e colleghi, quindi una doppia soddisfazione.
1: Senza contare una cosa fondamentale, il signorino qui alla mia destra è il secondo anno consecutivo che vince come miglior DJ producer italiano ai Dance Music Awards.
0: Ah, caspita!
1: Secondo anno consecutivo.
0: Caspita!
2: Ragazzi, guarda, colgo l'occasione.
0: Non facciamo marchette, per piacere.
2: Voglio solo ringraziare chi mi ha supportato in questo, in questo concorso.
0: E non hai portato la statuetta? La statuetta non l'hai portato il premio?
2: Ma
0: no,
2: in realtà volevo portarla, ma ero in tour, ero in giro, quindi è rimasta a casa.
0: Allora ascoltiamo il disco che ha avuto
1: tanto
0: grande
1: mettiamo
0: successo.
1: Il disco,
0: vai,
1: insomma, uno dei dischi di successo, Guarda che è un remix per lui, l'ho fatto anch'io.
0: Vedi che roba, ragazzi. Tutti raccomandati qua, vai.

0: bom, bom, bom, bom, bom, bom.
1: Sempre detto che devi
0: sai
1: fare
0: perché,
1: tangente,
0: sai
1: vai.
0: Perché canticchio questa parte? Perché questa parte non è stata concepita proprio da Joe, ma io che so la storia, ma da una ragazza a cui Joe è molto legato.
1: Ah, e chi è costei? Allora, si può sapere?
2: Sì, in realtà questa parte, il giorno che registravamo con il cantante in studio,
1: sì.
2: C'è stato un momento che lui canticchiava pam, pam, pam, pam, pam, pam. La mia compagna, Sidney, che era qui da qualche parte, non so dov'è, sì. Lo ha guardato e ha detto: fantastico, registra questa parte. E da lì poi è nato questo questo canto.
1: E molte volte vedi,
2: sono
1: queste
2: carino.
1: Le cose che funzionano, certo. No? Perché esatto. Comunque l'intuizione al momento poi fa la differenza, quella ciliegia sulla torta.
2: Nata per caso quella parte.
1: Però poi è diventato il portante, è diventato il punto di riferimento del disco.
2: Esatto.
1: Va bene, Joe Verté, allora guardando un po' la tua biografia, entriamo indietro un po' nella storia anche perché bisogna presentarti. Dagli anni 90, ai primi anni 90, inizi ad entrare nel mondo della nightlife, no? Nelle console, discoteche e via dicendo.
2: Sì, sì, prima volta in discoteca nel lontano 1994.
1: Bene. Da lì, come ti nasce poi lo spunto per iniziare a realizzare dei dischi?
2: Allora, in realtà mi rendevo conto in pista, quando andavo a fare i miei DJ set, all'epoca ero anche piccolo, però ero già molto molto particolare come, come personaggio, mi mancava qualcosa di mio, di personale, e da lì ho iniziato un po' gli studi verso il mondo della musica, ho studiato pianoforte, batteria, tromba, per poi intraprendere il discorso discografico.
0: Che esce molto bene, tra l'altro. Quando sono stato a trovarlo all'inizio dell'anno, sul Lago Maggiore, gli era appena arrivato un giradischi nuovo, ok? Uno di quelli che si usavano una volta in discoteca, adesso è arrivato anche il secondo, perché lui ama anche utilizzare il vinile. E di conseguenza cosa ha fatto? Sia Bora Ciao che il disco che poi ascolteremo tra poco è stato realizzato in vinile. Guarda, qui abbiamo la prima
1: questo
0: copia.
1: È bello, questo è bello, se avete la possibilità di guardarci tramite la televisione o tramite l'app, il proprio web. Adesso Frankie apre la busta.
0: Sì, apro la busta, c'è dentro il vinile. Cioè,
1: il vinile è colorato.
0: È colorato.
1: Dove colorato, si esatto. Porta agli inizi dei fine anni 70. Le importazioni, in maniera particolare quelle francesi e non soltanto, sì. Portava i dischi colorati. Perché esatto. Martin Circus era rosso, Bob sì. Sinclair, Bob McGilpin era verde, da lì. E dunque questa è veramente una chicca.
0: Sai cosa faccio io? Mentre voi parlate, metto in sottofondo un altro dei suoi successi, questo perché ormai è tardi.
1: Poi c'è già. Va bene, comunque, poi... Sei pronto a guadagnare altri soldi con la nuova produzione?
2: Ah, me lo auguro. No, più che altro spero che piaccia un po' a tutti.
1: Certo,
2: perché sai, come dico spesso, le mie produzioni sono come se fossero dei miei figli.
0: Questa è un'altra, senti intanto.
1: Anche quella. Allora ne hai fatti per
0: la candela, la candela, la candela.

0: dile che passano e questa musicina.
1: Dai, twerka!
2: Twerka!
1: Dai, Miki, twerka!
2: Adesso gli do le mazzate! Perché quelli che venivano. Mi metti quel disco! Va, va, va, va!
3: Twerkate, ragazzi, dai, fatemi un twerk in diretta, entrambi!
1: Ho appena acceso in radio chi c'è come in studio, c'è Gio Bertè, tra l'altro, comunque sia artista, DJ, producer. Ed è qui per presentare il disco nuovo che si chiama Offline, che tengo in mano, giusto?
2: Che lo presenti nel tuo DJ set?
3: Sì, dai, con piacere, con piacere.
1: Lo mettiamo a suonare nel Super Club, diciamo. Party time.
2: Party time oggi diventa Super Club perché abbiamo questo ospite d'eccezione che fa anche questi dischi che all'inizio uno odia perché dice è arrivato l'altro reggaeton e invece niente.
1: No, ma questo
2: No, ci stai.
1: È clubbeton questo qua.
2: Complimenti. Bene, sei carico?
3: Carichissimo, ragazzi. Sempre pronto.
2: Vuoi ringraziare qualcuno, anche qualcun altro che ti ha aiutato?
3: Intanto voglio dire un grazie grande alla mia compagna Sydney che come mi segue nei miei tour, mi dà supporto morale anche nei viaggi più strani e come ho detto prima anche mi ha aiutato a fare.
1: Guarda, allora facciamo così, tu di là vai a suonare, lei di là si mette a ballare. Così
3: perfetto,
1: facciamo il doppio.
3: Va bene.
1: Ok.
2: Andiamo in pubblico,
1: andiamo in pubblicità assolutamente.
4: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
5: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Offline. Un party time speciale. Offline è il nuovo disco di Joe Bertè, signori. Presentato qui

A mí me

Ehi, questo fa ballare le donne, sì, questo fa il furbo.

0: ballare.
1: Ah, assolutamente. Poi oggi è doppio, doppio, perché questo è il primo
2: sì.
1: set. Poi alle 17.30 un altro
2: DJ set di Gio Bertè.
1: Sì, grande. Poi stanotte suona in un noto locale della zona, quindi ragazzi, okay, tanta roba.
2: Vedi, tu chiudi gli occhi, sembra di stare proprio in spiaggia.
1: Sì, sì.
2: C'è anche il mare, la musica quella giusta.
1: Tra l'altro è suo anche questo mashup, ragazzi.
2: Beh,

0: ragazzi. Sei sulla Dance Station Italia, diciamolo. Pensa quante spiagge sono collegate con noi oggi. Ah.
1: Questo è il disco dei Queen quando erano piccoli.
0: Ah sì. Freddy era appena uscito dall'asilo,
1: sì,
0: proprio.
1: Sì. Ragazzi. Le idee vengono lì, non è che.

0: ospite oggi con noi, Gio Bertè, che presenterà due DJ set, no?
1: Sì,
0: questo
1: esatto.
0: E poi il prossimo presentato, tra meno di un'ora.
1: Esatto, il disco nuovo che si chiama Offline, che abbiamo sentito all'inizio di questo set, di cui ho in mano la prima copia vinilica.
0: C'è il vinile,
1: proprio la prima,
0: bello,
1: questa.
0: La prima.
1: Ragazzi,
0: tanta roba.
1: Avrà un super valore questo.

0: Questa è forte, questa è forte.
1: Mi piace. Quale vedi?
0: È sempre attuale.
1: Sempre, sempre. Capisci quando il disco funziona che le ragazze iniziano a ballare anche in costume da bagno.
0: Allora, sì, vuol dire che, senza il pezzo sopra.
1: Hai visto che c'ha gli occhiali da sole anche lui?
0: Sì, è la garzellite quella.
1: Che cazzo, Italia, sì.
0: Quanti anni fa era uscita la prima versione di questo disco? Non se lo ricorda neanche lui. Ha una decina, vedi?
1: Una decina, beh.
0: Secondo me sì, quasi. Ed è ancora attuale, eh? Senti che roba.

0: minuto con la console, con il grande Joe Bertè.
1: Sulla Destination d'Italia all'interno di I Feel Good per movimentare il lunedì.
0: Vai,
1: perché è lunedì, è come un venerdì.

0: raccomando, seguitelo nel web e anche nelle sue serate.
1: Sì.
0: E comprate i dischi, voglio.
1: Sì, comprate il vinile. Trovate il vinile. Ci sono dei negozi in Italia che vendono ancora i vinili. C'è ancora qualcuno che li usa. Io conosco anche molte DJ donne che li usano.
0: Sì.
1: E quindi, insomma, sappiate che è arte. Questo vinile, tra l'altro, è un picture disc, quindi non è un vinile nero classico, come i classici, ma bensì è un bel verde acceso smeraldo. Non so se riusciamo a farlo vedere, perché il verde in telecamera diventa trasparente.
0: Ah, invece, che bello!
1: Riusciamo.
0: Che bello, si vede, dai.
1: Si vede, yes.
0: Ballo,
1: ballo.
0: Questo è per quelli che ci seguono tramite il digitale.
1: Questa è la prima copia, tra l'altro, e io sono stato in grado di farla cadere per terra.
0: Bravo! Allora vieni di qui, vieni di qui, dai, vieni di qui, fai un salto, vieni di qui. Lasciamo
1: tanto
0: questo sottofondo musicale,
1: certo, vieni a salutare, vieni a ringraziare, vieni a salutare, vieni soprattutto a saldare il conto.
0: Vieni, vieni, okay, che sei venuto qua. Questo pensa di venire qua, presentare il disco nuovo,
1: certo,
0: fare il DJ set.
1: Poi andiamo anche a cena.
0: E non devi dare niente. Com'è sta storia qua, voglio dire? Ti sei divertito?
2: Sì, sì, mi sono divertito, ho ballato, c'è un caldo, ragazzi.
1: Meno male che ti ho portato l'aria.
0: Poi avevi l'animazione, l'animazione porta questo.
2: Sì, anche.
0: Vabbè, stasera sei qua in zona, ci hanno detto.
2: Sì,
0: dunque,
2: sono
0: voglio dire.
2: Il locale della zona.
0: Dunque, se siete qua in zona Desenzano, c'è la serata di Gio per te, però potete seguirlo sui vari social e dunque seguirti anche nelle varie date.
2: Certo, con molto
0: Gio,
2: piacere.
0: Gio, io ti saluto, ti lascio con Gada perché io vado.
2: Ci abbandoni già.
0: Adesso vado a prendere, fare mangiare merenda e poi via. Serata.
1: Devi andare dallo psicologo.
0: Per forza, io ho 3 sedute alla settimana, se no come faccio a stare con lui? È duro, ragazzi.
1: Certo.
0: Beh, ringraziamo, vedo che c'è lei che è una sceneggiatrice.
1: Ma lei come si chiama?
0: Sì, questa non fa, lei fa i film, gli sceneggiati. Cioè, un video dura 2 ore e mezza.
2: Sì, si fa da videomaker, da tutto praticamente.
0: Da tutto.
1: Certo, da supporter.
0: Come si chiama?
2: È sempre Sidney, la stessa di prima.
0: È sempre lei? Però Sidney,
1: ha cambiato il sorriso, ma è sempre lei.
0: Vabbè, vi lascio col Gada e Gio, noi ci sentiamo domani alle 2 del pomeriggio. Tu sei in esterna domani?
1: Sì, domani sì, inizia alle 2 e finisce alle 4. Vai a casa un'ora prima.
0: Va bene, ciao. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: In avvio di settimana l'anticiclone viene leggermente disturbato dal transito di aria atlantica più umida che porterà un po' più di variabilità anche in Italia. In un contesto sempre comunque asciutto e soleggiato, specie su pianure e coste, transiterà qualche nuvola in particolare sul settore tirrenico e variabilità al nord con acquazzoni temporali sparsi lunedì pomeriggio o sera sui rilievi del Trivento, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti. Un po' di variabilità poi martedì anche sull'Appennino e al centro-sud con qualche acquazzone temporale sparso tra Sicilia e Calabria. Il clima si mantiene sempre tipicamente estivo, massimi intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, ventilazione generalmente debole al più moderata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Amore, Amore Tonight, Mr. Christian Marchi. Allora attenzione, perché lasciamo un attimo riposare Gio Bertè, che comunque ritornerà in console per il prossimo Party Time, che è tra meno di mezz'ora. E facciamo quello che facciamo classicamente il lunedì, anche se devo dire la verità, tutta la prossima settimana sarò assente e quindi ci penserà Michi Garzilli a fare I Feel Good fino alle ore 18. Detto questo, il lunedì facciamo la storia della musica di Studio Più, la Dance Station d'Italia, partendo dagli anni 70, arrivando fino al 2020, passiamo attraverso dei singoli, ne suoniamo diversi, e raccontiamo qualcosa di magari di interessante riguardante la canzone che stiamo per suonare. Ad esempio, vi porto nel 1975, la canzone che stiamo per ascoltare, oltre a essere stata una grande hit e lo è tuttora, contiene solamente 6 parole nel suo testo. Queste parole sono Fly Robin Fly, Up Up to the Sky, basta, questa è la fine del testo. Persone hanno studiato notti intere, sono stati lì mesi per trovare il testo di questa canzone, complicatissimo, ricco di entusiasmo e di energia. In realtà la canzone è veramente, comunque sia a parte di scherzi, un grande successo. Il titolo originale però era diverso, si chiamava Run Robin Run, gli autori poi decidero di cambiarlo e nacque così Fly Robin Fly. Arrivò al numero uno negli Stati Uniti, nonostante fosse un gruppo tedesco, perché il gruppo dei Silver Convention è un gruppo tedesco, e nonostante questo fecero veramente un grande successo, fino ad arrivare a vincere il Grammy. Per cui, bando alle ciance, ce li ascoltiamo? Certo, eccola qua, Flying Robin Fly, 1975.

Ragazzi, che disco è? Ma che disco è? Tra l'altro, anche in Italia è stato un successo pazzesco. Il singolo successivo era Get Up and Boogie e l'anno successivo, quindi nel 76, uscì. Per Giorgio Moroder il brano fu inserito da lui stesso tra le migliori canzoni disco di sempre, una classifica pubblicata da Billboard che ha realizzato proprio lo stesso Giorgio Moroder. Andiamo avanti, passiamo dagli anni 70 agli anni 80, precisamente andiamo a trovare un disco uscito il 25 maggio del 1981. Stiamo parlando di un gruppo che insomma è quello dei Men at Work, che vuol dire uomini al lavoro. È stato poi incluso in un album, Business as Usual, che negli Stati Uniti arrivò nell'82 e raggiunse addirittura il numero uno della classifica. Quindi vi sto mettendo delle hit che sono delle hit proprio al mille per mille. La canzone è nata grazie insomma a una intuizione reale, una situazione reale. Molte persone bussavano per errore alla porta del cantante. Lui si chiama Colin Hay, che viveva accanto a degli spacciatori a Melbourne, e anziché bussare agli spacciatori, chi voleva la droga andava a suonare il campanello o comunque bussava alla porta di Colin Haley, ok, rendendo nervoso e sospettoso. Da qui nacque l'idea della canzone. Who can it be now? Vuol dire ma che cavolo è adesso? Che è un po' quello che diciamo anche noi, anche se da noi si dice che cazzo, cioè chi cazzo è che rompe le balle. Lì invece, in quegli anni lì, all'inizio degli anni 80, diciamo che l'autore quindi prese idea da questo spunto, e questa è veramente una curiosità. La canzone parla di ansia e di paranoia. A prima vista sembra una canzone divertente, perché comunque sia c'è un giro molto divertente anche di sax, ma in realtà la canzone parla appunto dell'ansia e della paranoia. Fu poi un assolo di sax a rendere questa canzone ancora più unica. Quindi io vi porto nel 1981 a casa del cantante Coley dei Men at Work. Da lì è stata creata questa canzone.

0: Che sax, ragazzi. Ma voi dove eravate nel 1981? Who can it be now knocking on my door? Chi cavolo è che mi bussa alla porta ancora?
1: Scusa, ce l'hai? Ce l'hai da scendere?
0: Ma mi immagino la sua faccia. Vabbè, pazzesco. È interessante scoprire però come nascono le canzoni, veramente è qualcosa di pazzesco. Andiamo dagli anni 80 avanti, andiamo negli anni 90 che vi piacciono molto, vi porto nel 1994, andiamo nel 1994 a conoscere i due fratelli, i due fratelli che abitano al quarto piano. Pensate che il nome del progetto è questo, due fratelli che abitano al quarto piano. La canzone si chiama Dreams, Dreams Will Come Alive, dei Two Brothers on the Fourth Floor, è uno dei brani simbolo dell'Eurodance degli anni 90. È uscita a giugno del 1994, siamo a giugno del 2026, fate i vostri calcoli e avrete un'idea di quanto tempo è passato. La canzone ebbe veramente un grandissimo successo, questo gruppo olandese, perché i Two Brothers on the Fourth Floor arrivano dall'Olanda, ieri ha giocato l'Olanda se non mi sbaglio, quindi insomma non è andata benissimo, diciamo, la partita dell'Olanda nonostante il pareggio contro il Giappone. Arrivò al numero 1 dei Paesi Bassi, raggiunse la top 10 in diversi paesi europei. La formula era classica dell'Eurodance, c'è questa formula iniziale con una combinazione di suoni che fa partire il disco e fu un grande successo, fu proprio veramente un grande successo. La canzone diede anche nome all'album, ok. Nel singolo furono pubblicati diversi remix, fra cui quello dei 24/7, che comunque sì, era già un altro gruppo degli anni 90, ha un ritmo perfetto per la pista, gira 134 battute al minuto, è stata utilizzata anche nel cinema. Negli anni successivi il brano è comparso in diversi film, contribuendo a mantenere la popolarità di questa canzone. In moltissimi festival dedicati agli anni 90, come I Love the 90s, è una delle canzoni che il pubblico ama di più e sicuramente anche tra i nostri ascoltatori rimane una delle canzoni più desiderate, e non solo da Bosco e i suoi amici, ma anche dal resto del popolo.

Vabbè. Fatemi salutare chi scrive: bella serata a Pozzuolo. A Pozzolo. Sono passato di lì a trovare i miei colleghi, provincia di Mantova. Il 25 maggio dell'81 nascevo io. Ciao da Ivan da Trento. Ciao Ivan. Abbiamo sentito un disco del 1994, erano i Two Brothers on the Fourth Floor con la loro Dreams, super disco degli anni 90, Eurodance, tutto quello che volete. Loro sono olandesi e abbiamo parlato di questo progetto. Adesso ci spostiamo dagli anni 90 ai primi 10 anni degli anni 2000. E quindi dove andiamo? Andiamo nel 2004. Nel 2004 esce una canzone che si chiama Call Me, ok, di Eric Prydz, che è uno dei più grandi successi degli anni 2000. Uscì esattamente a settembre, era il settembre del 2004, raggiunse la numero uno in numerosi paesi europei, diventando un classico assoluto delle discoteche. Ma la canzone in realtà nasce da un progetto di Steve Winwood degli anni 80. La canzone originale si chiama Valerie e da Valerie si trasforma in Call Me, ok? Nella canzone originale Steve Winwood faceva Valerie, nella canzone invece che stiamo per ascoltare quel Valerie si trasforma in un Call Me. Ok, Steve Winwood reincise la voce, per cui il progetto non fu fatto una ladrata della serie aspetta dai rubiamo questo campione ci facciamo un disco, no è stato chiesto a Steve Winwood di partecipare e Steve Winwood ha prestato la sua voce per realizzare questo progetto. Il video è diventato famoso più della canzone, chissà come mai, però se conosciamo bene il buon insomma Eric Prydz nel video ci aveva messo qualche ragazzo, qualche gnoccolina Era ispirato a un film dell'85, le scene di aerobica sono una parodia omaggio di una sequenza di un film che si chiama Perfect con John Travolta e Jamie Lee Curtis. Ce lo ascoltiamo? Eric Prydz, eccolo qua.

ragazzi, va così. Eric Pritz, che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere, visto che si è fermato a Desenzano 3 giorni, in un periodo in cui io e Mickey Garzilli abbiamo organizzato un party e un evento in cui lui era il DJ guest, ha comunque raccontato, e questo è certificato anche nella ricerca che ho appena fatto, che non suonava questo disco perché lui lo considerava troppo commerciale. Cioè, lui l'ha fatto, ma lui, che comunque veniva da un mondo club ben diverso, diceva: ho fatto questa canzone, mi vergogno a metterla perché è fuori luogo rispetto a quello che io faccio di solito. In realtà il disco lo ha lanciato proprio in maniera definitiva a livello globale, per cui è stata una fortuna. Però lui nei suoi set per 6 anni ha deciso di non mettere questo disco, cioè, che è tanto, comunque. Va bene, c'è anche una curiosa connessione che riguarda i Daft Punk. Prima dell'uscita ufficiale di questo disco, anche il duo Together, formato da Thomas Bangalter e DJ Falcon, utilizzava nei propri set una canzone simile, ok? Che è nata una disputa poi a livello così, come si può dire, di forum, per cui la paternità di questo disco è stato un po' combattuto. Dice: era dei Daft Punk o era di Eric Pritz? Era di qui, era di là, alla fine comunque sia Eric Pritz, basta, uno su tutti, anche perché poi ha avuto appunto il consenso e l'onore anche di avere Steve Winwood che ha ricantato, quindi a parte tutto questo è quello che c'è da sapere. Va bene, il primo ministro britannico, anche lui si era appassionato a questo disco e insomma, insieme a Satisfaction, One More Time, Destination Calabria, questo è uno dei pezzi più forti sicuramente degli anni 2000. Andiamo dal 2010 al 2020 e poi torna in console Joe Bertè, ok? Dove andiamo? Andiamo al 2019. Andiamo al 2019 e andiamo a trovare Blinding Lights di The Weeknd, ok? Uno dei più grandi successi di questa decade. È una canzone che richiama chiaramente artisti come gli A-ha, Depeche Mode e New Order. Quindi, che cosa c'è dentro questo disco? Ci sono molti anni 80, ok? Il video racconta una notte folle a Las Vegas. È stata nominata la canzone più grande della storia della Billboard Hot 100, per cui insomma, nel 2020 ha proclamato veramente la numero uno di tutti i tempi questa canzone che stiamo per sentire. Ha battuto record su record perché è stata 57 settimane nella top 10 americana, 43 settimane nella top 5, 90 settimane complessive nella classifica di Billboard. È diventata veramente la canzone più ascoltata di sempre su Spotify. Devo aggiungere qualcos'altro? No, dai, ce l'ascoltiamo. Eccola qua.

0: Blinding Lights, The Weeknd, ragazzi, è veramente tanta roba. Ciao Frankie, salutatore Alessandro Bentonico. Fai una capatina in Trento quest'estate? Sì, faccio una capatina in Trentino. Stay collegate. Credo che non manchi molto, Mese prossimo c'è qualcosa in Trentino. Credo. Va bene, allora è ritornato a mio fianco Gio Bertè, che abbiamo avuto già nell'ora precedente con Michi Garzilli. Abbiamo parlato dei suoi progetti, della sua carriera e di questo ultimo disco che abbiamo presentato prima nel DJ set precedente live, che è appunto Offline. Ok,
1: eccomi, ho ripreso fiato perché nel DJ set ho ballato, mi sono divertito.
0: Chiaro, qua ci si diverte. Allora, sì. Una cosa che riguarda il titolo di questo disco, perché prima l'abbiamo suonato ma poi non abbiamo raccontato. Perché Offline?
1: Allora, questo disco, questo brano nasce in collaborazione con Dago Hernandez, featuring, il cantante del brano, e dove volevamo creare un po' un inno a tornare al sano e vecchio divertimento in discoteca durante i party, quindi accantonare un po' i telefoni quando si va a ballare, scordarci di Facebook, di Instagram, di WhatsApp,
0: dei
1: un po' come dice
0: generale,
1: il testo del brano.
0: Anche perché effettivamente che sia un video di un italiano, che sia una cosa che vediamo in internet, che sia un set di Londra, Parigi, New York, Ibiza, cioè si vede solo gente con in mano telefoni che filmano.
1: Esatto, negli ultimi anni la cosa sta sfuggendo un po' di mano. I social da una parte ci hanno un po' aiutato tutti, anche noi musicisti, DJ e quant'altro, però adesso sta proprio sfuggendo di mano, e appunto il brano Offline è un po' un invito a staccare un po' la spina, ma anche per divertirsi di più.
0: Ma
1: per
0: mettete
1: viverci
0: il telefono in modalità aereo e lasciatelo in tasca, basta.
1: Esatto, cioè, viversi il momento come facevamo nei fantastici anni 90, insomma.
0: E ti dirò che questo lo si vede, cioè, nella gente che va a ballare la musica anni 80-90 si vedono persone che il telefono se lo dimenticano, perché comunque anche all'epoca non lo usavano.
1: Ma più che altro non esisteva.
0: Quindi. Non esisteva, ma non hanno la cultura di usarlo nel presente.
1: E si divertono di più.
0: Si divertono molto di più. Per cui l'invito di andare offline è quello proprio di mettete il telefono in tasca, fatevi il selfie all'inizio, fatevelo alla fine, ma è inutile continuare a filmare. È come andare a un concerto e continuare a filmare. Ma quando è che te lo godi il concerto? È perché lo vuoi rivedere a casa, allora c'è YouTube, ma scusa. Nel senso,
1: infatti,
0: appunto,
1: vivete il momento. Ma più che altro fate una prova, provate ad andare in discoteca con gli amici e divertirsi senza continuare a riprendere il tavolo, il privé, il DJ e quant'altro.
0: Mi sembra una cosa interessante. Allora adesso tu torni in console, ce le suoni ancora fino alle 18:05, insomma al momento in cui ti dirò basta.
1: Le suono con molto piacere.
0: Ce le suoni e noi ci godiamo questo party time senza telefono in mano, a meno che uno non scriva alla radio che gli piace.
1: Va bene.
0: In quel caso puoi scriverlo.
1: Concordo.
0: Va bene? Va bene, grazie.
2: I feel good. You tune the radio. Studio.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

il party time. Oggi abbiamo un super guest, abbiamo Joe Bertè live in console. Così funziona.

3:38 41 1001, signori, siamo nel party time, quello che poi ci porta e ci accompagna alla fine di I Feel Good. Poi domani, che martedì, io sarò in esterna, sarò presso il bistro Caffetteria La Fenice in diretta dal pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18. Miki Garzilli invece dalle 2 del pomeriggio alle 4 qui dagli studi di Desenzano del Garda. È una grande estate questa, eh? Non ci annoiamo. Buonasera Patti Milano.

gli auguri di compleanno. Auguri buon compleanno Simone di Chieti, dallo staff della piccola macelleria. Facciamo una grigliata stasera, mi sa.

C'è chi ci ascolta in mountain bike in questo momento a Pescara, vedi? Aiuta a pedalare questo ritmo, eh? Poi dipende dove uno pedala, se sul lungomare o nelle colline.

Mazzagrogna, provincia di Chieti, a bordo della propria vettura, 600 finestrini abbassati, braccia fuori e volume a palla. Ciao Mario.

Ultimo disco di I Feel Good e anche del Party Time con Joe Bertè live in console. Poi lo invitiamo di qua a salutare, come prima. Fallo partire e poi vieni di qua. Eh sì, che dire, con un lunedì così, con questo caldo e la voglia di ballare sulla Dance Station d'Italia, in esclusiva per voi. Il DJ che ha vinto per 2 anni di fila il premio come miglior DJ producer d'Italia, cioè, sto serendo. Ce l'abbiamo noi, mica gli altri.

0: Talk to me. Parlami. Com'è andata?
1: Benissimo, benissimo. Ma mi sono divertito, ho saltato. Che tra l'altro vedevo
0: ho visto.
1: Che ridevano, che sculettavano. Non lo so che è successo.
0: Non lo so, io perché c'è la zona morta lì, non si l'angolo. L'angolo cieco, io non vedo cosa succede nell'angolo cieco. Va bene, dai, abbiamo avuto con noi Gio Bertè, sono molto contento che sei venuto a trovarci ancora, a trovarmi, poi ogni tanto, sai, vengo anch'io a trovare te e quindi...
1: Ma è sempre un grande, grandissimo piacere incontrarci,
0: va bene,
1: dai.
0: Va bene, allora stasera andiamo a mangiare una bella pizzetta, poi stasera tu vai a fare il tuo set.
1: Esatto, e poi spero di riuscire a dormire perché ragazzi...
0: No, sul lago di Garda per dormire, non ragazzi, si dorme, ragazzi, sul lago di Garda non si dorme.
1: Dalla notte dei Dance Music Award. Non riesco più a dormire, sono sempre in giro.
0: Lo so, ragazzi, questo è il peso da portare avanti come artista. Va bene, noi vi salutiamo, vi lasciamo con Eleonora Salvi, si salvi chi può, in tutta la Cricken. E ci risentiamo domani, per quanto mi riguarda, in diretta da Lugana di Simeone presso il Bistrò La Fenice, con queste due ore, dalle ore 16 alle 18. Fate i bravi, buona serata, ciao da Frankie Gada. Ciao,
1: ciao.
0: Gio Bertè.
1: Ciao Frankie.
2: Of every hour.
3: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
2: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazio ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia con la Tunisia, l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador firmato dall'ex atalantino Diallo. Stasera scattano altri due gruppi, fari puntati su una delle nazionali favorite per il titolo iridato, la Spagna. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Con la sua nazionale, il più giovane debuttante e il più giovane marcatore nella storia dei campionati europei, il più giovane ad aver disputato una partita, il più giovane marcatore, il più giovane vincitore della competizione, il più Lamine Yamal. Stasera non ci sarà nella Spagna, che va a caccia del secondo titolo iridato della sua storia, parte dalla panchina come Muñoz e Nico Williams, abili e arruolati ma reduci da infortuni. Non dovrebbe essere un problema per le Furie Rosse contro Capoverde all'esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. All'Atlanta Stadium si inizia alle 18 e alle 21 sarà il Lumen Field di Seattle ad ospitare la sfida tra il Belgio di Kevin De Bruyne e l'Egitto di Mohamed Salah, entrambi 34enni, entrambi in cerca di riscatto da una stagione complicata. Nella notte italiana Iran-Nuova Zelanda e Arabia Saudita-Uruguay col debutto dell'arbitro italiano Maurizio Mariani.
1: Verrà ricordato a lungo dal popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, dominato ieri da Lewis Hamilton, prima vittoria col cavallino dopo 31 gare. Per il 7 volte campione del mondo, gli elogi anche del compagno di scuderia Leclerc, fuori per un problema tecnico.
3: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina.
1: E chiudiamo con la pallavolo, battendo al tie-break gli Stati Uniti. L'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in 4 gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro, nell'ordine, Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
5: Non lo so.
4: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

Oh, mi sento più carica che mai. Buonasera, benvenuti nel programma Se Salvi Chi Può. Iniziamo la nostra settimana, siamo a lunedì. Siamo come sempre belli cariche, lo ricordiamo, tante belle sorprese. Siamo al 15 giugno 2026, 18:01. Mettetevi comodi, che questa sera tante belle sorprese.

nostra primissima ora, staremo insieme fino alle ore 20. Come sempre dobbiamo ricordare i nostri contatti all'inizio dell'ora. Insomma, 338 141 1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma quello che volete. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure canale 833 per il resto insomma d'Italia. E scusate un po' la voce, ma io questa notte insomma ho dormito 3 ore, sono andata in giro un po' ovunque, no, voglio dire, quindi è un po' così, ma meno male che c'è la musica, arriva a Barcelona. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Ed Sheeran sulle frequenze di Radio Studio Più, e già molti mi chiedono, mi dicono: ma il nostro buon Max, per chi ci segue frequentemente sa che insomma lunedì è l'appuntamento fisso con il buon Max Pedersini, ma ahimè questa sera mi ha abbandonato. È un uomo impegnato, sai, sempre le sue cose da fare in giro per il mondo, lui che fa? Mi abbandona, vedi. Ma non vi preoccupate, il nostro buon Max torna mercoledì, insolita come cosa, sì, però almeno recuperiamo insomma la giornata di oggi. Ma non vi preoccupate, ci sarà il party time ad ogni modo del nostro DJ Dami, ore 18.30 e 19.30 con la sua selezione musicale. Arrivano i primissimi messaggi al 338-141-1001, vedi? Buon pomeriggio amici di Radio Studio Più, se era possibile volevo fare in diretta un grosso in bocca al lupo a mio figlio Luciano, che oggi farà la sua prima partita del torneo di calcio. E come no, ma gli facciamo tantissimi auguri, in bocca al lupo da parte di Samuele da Carzago Riviera. Tornando a noi, insomma, per i più curiosi, insomma, che mi seguono appunto sui social, su Instagram, hanno visto che questo pomeriggio ho fatto una pazzia, no? Perché io ho detto: tra un mese compio 25 anni, voglio fare una follia. Qual è la follia? Buttarsi con il paracadute, e devo dire che è stata una delle esperienze forse più belle che abbia mai fatto nella mia vita. È una cosa che consiglio davvero a tutti, per chi vuole provare nuove sensazioni, no? È davvero bellissimo, è un panorama mozzafiato, è indescrivibile quello che si prova. Vabbè, comunque, bando alle ciance, dato che ho fatto questa bellissima esperienza, io voglio cogliere l'occasione per chiedere a tutti voi qual è la follia più grande che avete fatto nella vita. Ma non per forza deve essere magari un'esperienza, magari non so, è una follia d'amore, oppure sì, un'esperienza come ho fatto io, o magari che so, un viaggio in solitaria, magari un trasloco dalla tua città natale, o magari che so, anche parlando di gastronomia, no? Magari assaggiare pietanze strane, no? Tipiche in alcuni posti del mondo. Io voglio sapere da voi qual è la follia più strana che avete fatto nella vostra vita. Dai, vediamo dove sono i pazzi, dove stanno italiani?

Street, Icona Pop, era già insomma 2012, già 14 anni fa, insomma il tempo passa davvero molto velocemente. Alcuni chiedono: ma c'è un video? Assolutamente sì, vedi, si salvi chi può, proprio in tutti i sensi. Beh, sulla mia pagina Instagram ufficiale, Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali, sulle mie stories insomma troverete un video proprio che ha fatto il videomaker nel momento del lancio. Bellissima esperienza. Tornando a noi, qual è la follia più grande che avete fatto nella vita? Mi raccomando, qual è?

0: Off, qui sulle frequenze di Radio Studio e tanti vostri messaggi e la domanda: qual è la follia più grande che avete fatto nella vita? Ma non parliamo magari solo d'amore, perché si sa, quando, cioè, al cuor non si comanda, no? Quindi ci sono tante persone che magari fanno delle follie per amore, ma io parlavo un po' in modo generico, no? Poteva essere magari un'esperienza come quella che ho fatto io oggi pomeriggio, con buttarmi insomma con il paracadute, o magari un viaggio in solitaria, o magari un trasloco dalla tua città natale, o magari come la nostra amica da Pesaro. In realtà hanno risposto in molti con questo messaggio, sentiamo.
1: La pazzia che ho fatto io in vita mia è il matrimonio.
0: Eccola là, tanto ne ho risposto così, vedi, oppure contraddire mia moglie, furbetti, eh. Ma non solo, vedi, Orso dalla Val Camonica ci scrive: a 21 anni sono venuto in Italia e ci sono rimasto. Vedi, oppure iniziare a lavorare a 11 anni, follia, adesso a 52 mi mancano i contributi. Se sapevo, insomma, non lavoravo. Katia da Val di Sola, cara Katia, hai completamente ragione. Poi a 11 anni, cioè, meno male, non è giusto lavorare a quell'età, cioè a quell'età secondo me bisogna godersela, bisogna fare i bambini, no? Come è giusto che sia, però magari erano anche altri tempi, non so. Vabbè, comunque andiamo avanti, abbiamo il nostro amico di Palma, non so se mi spiego.
2: Dunque, una follia, sì. Vabbè, andiamo indietro negli anni, ecco, io ero giovane, avevo 16 anni,
0: sì.
2: Per una promozione in Serie B del Parma Calcio,
0: sì.
2: Io sono salito sulla statua di Garibaldi, in centro, Piazza Garibaldi a Palma,
0: Papadivi.
2: Sotto la pioggia con un bandierone, e sventolavo il bandierone sotto la pioggia, sopra questa statua di Garibaldi, tutta la gente che mi guardava, era troppo contenta per quella promozione, manco fosse i campionati del mondo. Ciao da Antonio di Parma, ciao, era l'84.
0: Ciao. Vabbè, caro nostro Antonio di Parma. E voi, qual è la follia più grande che avete fatto nella vita? Può essere davvero qualsiasi cosa.

0: Qual è la follia più grande che avete fatto nella vita? Qua ci sono davvero tantissimi messaggi, ma prima passiamo per i saluti, vai.
1: Buonasera Ele.
0: Ciao.
1: Tra una festa in giro,
0: sì,
1: il weekend, questo e quell'altro.
0: Ho lavorato.
1: È un po' che non saluti Buttei.
0: C'hai ragione.
1: Stasera voglio sentirti dire Buttei almeno 5 o 6 volte.
0: Ciao Ele. Ciao, salutiamoli sti Buttei, veniti. Vabbè, come fai a non salutare? Come fai? Vabbè, tornando a noi, tanti messaggi, vada, parliamo d'amore forse.
2: La follia per amore
0: sì.
2: È esso stesso l'amore, peggio di così si muore, fa che rima tutto, è un calderone.
0: La Madonna, rime su rime, mamma mia, che
3: capito? Chi ve l'ha fatto fare a sposarvi? Ve l'ha comandato qualcuno? Quante donne sento, uomini.
0: Vero.
3: Ma
0: vero.
3: Se siamo nati liberi,
0: vero,
3: e dobbiamo vivere liberi.
0: C'hai ragione.
3: Paolo da
0: Treia, ciao Paolo da Treia, anzi ormai tu non sei Paolo, sei il veterano per me. E comunque hai completamente ragione, è un po' triste sentire questi messaggi, no? E sono davvero tanti quelli che dicono appunto la follia più grande è stato sposarmi eccetera. E io ovviamente non posso parlare per esperienza, però è un po' veritiera la faccenda, che alla fine è una scelta tua, quello non è che ti mettono una pistola in faccia. Poi è ovvio che tanti scherzano, per l'amor di Dio, ci sta, ci piace scherzare su queste cose. Vabbè, comunque non perdiamo il filone, vai.
4: Ciao Ele.
0: Ciao.
4: Più di 20 anni fa
0: sì.
4: Stavo provando la moto di un cliente
0: sì.
4: E uno con una Mercedes mi ha buttato in terra
0: sì.
4: Andavamo piano per fortuna.
0: Meno male.
4: E se n'è andato, l'ho inseguito
0: sì.
4: Alla fine era un rom, uno zingaro
0: okay.
4: È entrato nel campo rom
0: sì.
4: Io sopra pensiero l'ho seguito, sono andato dentro incazzato nero che gli bestemmiavo dietro. E poi mi sono reso conto che ero accerchiato da tutti questi zingari che okay. Per fortuna è uscito
0: il capo
4: dei rom, ha chiesto cosa era successo quando l'ho spiegato. Gli schiaffoni li ha dati a quello là anziché a me.
0: Meno male.
4: Ma l'ho rischiata. Allora Feo.
0: Ciao Feo, sì che l'hai rischiata, voglio dire, anche tu però, dai. Anche...
5: Ciao Studio Più.
0: Ciao.
5: La mia follia.
0: Sì.
5: È l'amore.
0: Sì.
5: Vado a Savona ogni 2 settimane.
0: È la Madonna.
5: Da Pavia a Savona.
0: È che sono?
5: 2 ore di macchina.
0: È tantissimo.
5: A prendere il mio amore che lavora lì a fare la badante.
0: Wow.
5: Ciao, vi voglio bene, siete grandi. Fabrizio della Quinta Pavia da Casteggio, ciao.
0: Ciao, ma che bello, vedi l'amore proprio ti fa fare cose assurde, è una cosa bellissima. E poi qua parlando di lavoro, ne ho fatte di scandalose, ma la più epica che facciamo a tutti è lavorare finché non si muore.

0: Stevie Wonder, era il 1977, Jamin. Noi facciamo una breve pausa e poi continueremo a parlare delle nostre grandi follie.
1: Amici di Radio Studio Più, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in gran parte d'Italia, vi segnalo solo qualche nuvola, qualche velatura che si fa vedere al sud, con la possibilità domani martedì di qualche breve temporale di calore sull'Appennino, nell'area delle Murge, sui monti del Gargano, ma fenomeni davvero isolati. E poi un po' di variabilità all'estremo nord-est, con qualche acquazzone temporale su Alpi e Prealpi centro-orientali. Per essere, ripeto, estate, con temperature che però riprendono piano piano a salire e da mercoledì ulteriore evidente rialzo, prossimo fine settimana bollente in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Spot. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Iniziamo così con il Party Time, il primissimo della settimana, lo possiamo dire? Beh sì, selezione musicale dal nostro DJ Dami e intanto i vostri messaggi al 338-141-1001. Avevamo chiesto qual è la vostra follia più grande che avete fatto nella vita, perché appunto ho raccontato che mi sono buttata con il paracadute e per i più curiosi troverete il video, insomma, della bellissima caduta di oggi pomeriggio sul mio profilo Instagram, Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali. E beh, insomma, e voi ascoltatori, insomma, ci state raccontando quali sono le vostre follie.
1: Anch'io, Ele, mi sono buttato come hai fatto tu a Reggio Emilia. È stata una figata assurda. All'inizio ero un po' titubante, ma dopo ho urlato. È stato bellissimo, mi sono liberato.

Salutiamo Barbara che ci tiene al corrente, che insomma ha visto la storia su Instagram e dice: ma che bello, ho visto che si viene seguiti, non ti lanci da sola, voglio provare anch'io. A 54 anni non ho ancora fatto nulla di così adrenalinico. Beh, carissima Barbara, io te lo consiglio, e ovviamente sì, sei seguita, non vai giù da sola, perché in tandem sei seguita appunto da un istruttore, e l'esperienza più bella che tu potessi fare, io te lo consiglio vivamente, parlando insomma di una persona che prima di lanciarsi insomma aveva paura, cioè non te lo nego, perché comunque è una bella pazzia, però poi quando scendi dici: quando è che lo rifacciamo? Bellissimo.

0: Il party time del lunedì sera, la selezione musicale del nostro DJ Dami. Io lo ricordo che solitamente il lunedì c'è il nostro buon Max, ma abbiamo fatto un piccolo cambio, mi ha abbandonato stasera, ma tornerà, non vi preoccupate. Mercoledì sera, tornando a noi, qual è la follia più grande che avete fatto nella vita? Beh, ascoltiamo, vai.
1: Ciao Alex. La pazzia più grossa che ho fatto,
0: sì,
1: conoscere una ragazza in Spagna,
0: sì,
1: e salutarla, storiella, e dopo una settimana
0: d'amore
1: partire, andare a trovarla a Bradford e scoprire che la settimana,
0: sì,
1: dopo si sposava.
0: Ma come?
1: E niente, è passata la settimana invece che con questa qui, con la sorella.
0: Ah.
1: Niente, così, la mia pazzia.
0: Sì.
1: Mi sono fatto i miei 10.000 km. Ciao.
0: Cioè, fammi capire, sei andato dalla sorella.

Nelle note di Titanium, David Guetta featuring Sia, che questa versione remixata mi piace davvero molto, ci fa viaggiare, insomma, è davvero magica. Salutiamo la nostra amica Giada da Alessandria, ciao, un grandissimo abbraccio. Qual è la follia più grande che avete fatto nella vita? Beh, la follia più grande della mia vita è successa a novembre dello scorso anno, che sono andato per una settimana in Ucraina perché ho conosciuto una ragazza tramite i social, dove si, insomma, c'era la guerra, no? Tanta paura, tanto coraggio. E cavolo, ci credo, questa sì che è una grande follia che si fa per amore. E invece chi altro abbiamo? Da Carugate alla cima della Grigna e ritorno in mountain bike, beh, con il capo come tifoso, 150 km e 800 di scalata. Stefano, bravo cavolo!

0: Ghost of the Boys. Come and make some.
1: Ammazzao.
2: Ammazzao. Vieni, Benassi. Come pompa, attenzione!
3: Bello sto zanzarismo, Eleonora. Un saluto dal faraone, che è un po' che non vi saluto.
2: Ciao caro faraone, che fine hai fatto? Vedi, vedi, vedi. Allora, devo ringraziare di cuore le persone che stanno iniziando a seguirmi, insomma, sul mio profilo social. Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali, perché appunto c'è il video ufficiale di questa, insomma, giornata che ho fatto. Insomma, questa bellissima follia che consiglio vivamente a tutti, insomma, a buttarsi con il paracadute. Tanti chiedono, ma qual era la quota? 4.000 piedi, bellissimo, un'esperienza unica. Salutiamo intanto Andrea da Faragiradadda. Buonasera, benvenuto.

0: Sembra un po' uno scioglilingua. Tornando a noi, qual è la follia più grande che avete fatto nella vita? Beh, sentiamo, vai.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Ma non so se più si può parlare di follia.
0: Sì.
1: Oppure un'esperienza che bisogna viverla.
0: Vai, dimmi.
1: L'anno scorso ho deciso di punto in bianco di dire ok, prendo un mese di vacanza.
0: Sì.
1: E mi faccio tutto il cammino di Santiago.
0: Wow.
1: Senza preparazione.
0: Che
1: senza
0: bello.
1: Nulla. Ho preso e ho iniziato a fare dai 20, 30, 45 km al giorno.
0: Bravo!
1: In meno di un mese ho fatto 870 km.
0: Wow!
1: Da solo, incontrando gente spettacolare.
0: Wow!
1: E vivendo veramente una cosa unica.
0: E ci
1: Ciao
0: credo.
1: Ragazzi, buona musica, Ettore da Varazze.
0: Ettore, che bellissima esperienza. Hai fatto benissimo!

0: Calling Lose My Mind va a chiudere così il primissimo Party Time. Rimanete con noi, mi raccomando, eh.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: The Dance Station.
1: Radio Studio Q.
0: Studio Q. News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi, toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano.
0: L'economia.
2: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1.700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'Assemblea di Confindustria, a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
3: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia è uno dei più importanti, quello dell'energia.
2: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, è quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora.

0: 24.000 beacci. Vado ad aprire così la seconda ora. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia di Eleonora Salvi. Buonasera, mi presento per chi non mi conoscesse. Dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, insomma, qui sulle frequenze di Radio Studio Più parleremo di tanti argomenti, ma soprattutto non mancherà la musica di Radio Studio Più. Proprio per questo abbiamo ascoltato il Party Time, che dura appunto una ventina di minuti, con il nostro DJ Dami alle ore 19.30, di nuovo con la sua selezione musicale. Lo ricordiamo che in questo programma i protagonisti siete voi, no? Proprio per questo potete interagire al 338-141-1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma, quello che preferite, no? Come ha fatto la nostra amica da Fermo, sentiamo.
1: Eli, buonasera, sono Donna dalle Marche.
0: Ciao.
1: Volevo fare un augurio di un buon rientro ad Antonio. Condo, buon rientro.
0: Ciao, grande abbraccio.

life is simple. E sarà proprio così, la vita è semplice, bah, chi lo sa, forse dipenderà da noi. Proprio per questo nella prima ora abbiamo parlato, o meglio, ho chiesto a voi ascoltatori quale fosse la follia più grande che avete fatto nella vita. Poteva essere magari una follia d'amore, un'esperienza, un viaggio magari in solitaria, un trasloco dalla tua città natale. Beh, invece in questa seconda ora cambiamo completamente discorso e parleremo appunto di questa notizia alquanto simpatica, però pare che sia proprio così. O meglio, chi spende tutto in aperitivi e cene vive più a lungo, lo dice proprio la scienza. Io voglio sapere da voi, voi siete persone che insomma amano fare l'aperitivo, amano le cene, insomma raccontatecelo al 338-141-1001 e poi spiegheremo il perché, insomma, la scienza dice che vivono meglio, insomma, chi fa le cene e gli aperitivi.

0: Chi spende tutto in aperitivi e cene vive più a lungo, lo dice la scienza, che ve lo dico a fa.
1: Sì, salvi, allora io sono immortale. Allora, Feo.
0: Ciao, ciao, Feo, un grande abbraccio. Beh, secondo me questo studio magari l'hanno fatto, non so, così, i baristi, qualcuno che c'entra qualcosa, insomma, un po'... un fattore economico, beh, non lo so, vabbè, sentiamo qua. Se il tuo conto in banca appunto piange perché lo investi in spritz, calici, vino, cene fuori eccetera, sappi che stai allungando la tua aspettativa di vita, ma lo dice la neurologia, non lo dico io, perché hanno fatto proprio uno studio, cioè, o meglio, mangiare e bere in compagnia stimola la produzione di ossitocina ed endorfine in quantità industriali, azzerando gli effetti nocivi del cortisolo, che ormai lo conosciamo tutti, il cortisolo, parliamo dell'ormone dello stress. E gli studi sulla longevità dimostrano che le persone con una vita sociale attiva attorno appunto ad un tavolo hanno un sistema di, insomma, un sistema immunitario molto più forte e un rischio di malattie cardiovascolari, insomma, ridotte al minimo. Cioè, quindi fa bene, no? Cioè, spendere soldi per un aperitivo, diciamo che non è proprio uno spreco, è un investimento a lungo termine sulla tua vita, insomma, sulla tua salute mentale. È così, così.

Tanti messaggi al 338-141-1001. Fatemi salutare il team Gabri di Malcesine, che sono sempre presenti. Io li ringrazio davvero di cuore. Ormai, insomma, una bella community, una bella family, siamo sempre di più. Poi che altro abbiamo? C'è Leonora, amo fare grigliate, ma in realtà anche a me piace tanto, caro Andrea, e soprattutto in questo periodo, perché sei con amici, no? E ti trovi in un bel giardino, c'è qualcuno che griglia e sei in compagnia, magari ti bevi una buona birra, un bel calice di vino e te la racconti, no? Una bella giornata ed è questa l'estate, è proprio quello il bello. Bello.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

19.35 qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Salutiamo insomma chi si fosse appena collegato. Siete in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera. Con il programma Si Salvi Chi Può e abbiamo iniziato appunto il secondo e ultimo party time con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Partiamo subito, eh?

Ah, che magia, che magia. Andiamo avanti con la musica. Arriva DJ J Balvin, scusate. Ma prima salutiamo Francesca da Verona, che dice: pure te venerdì ci hai abbandonati. Cara Francesca da Verona, beh, io questo venerdì ero a Pozzolo sul Mincio per Mincio in Festa. Tra l'altro io colgo l'occasione per ringraziare e salutare tutte le persone che sono venute a trovarci. Vedi, è stata una serata davvero bellissima. Franci, mancavi solo

J Balvin, io non so, ma sembra sempre che dica qualcos'altro. Vabbè, bando alle ciance. Un saluto dal piccolo Dylan Mario, che è in giardino, sta giocando a badminton con la musica di Studio Più. Bellissimo, bello, è bellissimo come sport. Io lo facevo spesso e volentieri a scuola, ricordo, era davvero molto divertente. Allora, buonasera Eleonora, buonasera DJ Dami. Finalmente anche il lunedì lavorativo è passato e adesso relax al ritmo di Studio Più. Vedi, ringraziamo che ci ha seguito, insomma, venerdì sera. Ciao Matteo. Tanti saluti da Ardesio, Roberto Pizzago.

0: Una bellissima foto i nostri amici da Firenze, che meraviglia, sempre con l'aperitivo in mano, sempre con con lo spritz, ma io non ho capito, mamma mia. Vabbè, dai, sentiamo chi c'è.
1: Radio Studio Più, sì. Ci salvi chi può. Allora, salvi Carmelo. Yeah.

sulle frequenze di Radio Studio Più. Ho fatto la rima. Allora, salutiamo, vedi, Oscar di Rimini, Sotto il sole di Riccione. Di Riccione, para una canzone. Qualcosa mi dice qualcosa. Quindi ti aspetta, io lo

0: No bad vibes, andiamo con l'ultimissimo disco, ma prima sentiamo, vai.
1: Moise della Valle Puligella, in quel di Vicenza Nord, vi sta ascoltando. Ciao Ele!
0: Ciao, grande abbraccio! Beh, l'avevo promesso che salutavo i Butei, quindi ciao, ciao Butei, ciao!

non fartela raccontare.

0: il nuovo, insomma, il nuovo disco di Robin Schulz con Better Times. E andiamo, ahimè, a chiudere il party time e chiudiamo anche il programma. Prima però volevo ringraziare i nostri amici dalla Puglia che mandano delle bellissime foto, foto insomma della spiaggia di Bari e a quest'ora con il tramonto, quindi vi lascio solo immaginare, purtroppo non posso farvela vedere, però vi assicuro che è uno spettacolo unico e li ringrazio di cuore per queste bellissime immagini. Salutiamo anche Carmela di Vobarno, un grande abbraccio. Abbiamo Domenico di Montecosaro, ciao, un grande abbraccio. La nostra Elena da Roma, che è sempre presente nei nostri party time, insomma tantissima bella gente. Noi insomma ci risentiamo domani sempre dalle ore 18 alle ore 20, ma prima di salutarci volevo ricordarvi che questo sabato sera io e Frankie Gada ci troveremo alla terrazza Fermento dalle ore 22, l'ingresso è gratuito, a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova. Insomma si accende la serata, insomma Fermento, Castiglione delle Stiviere in via Mazzini 103. Poi io comunque lo ricordo sempre, nella nostra app gratuita troverete sulla sezione eventi tutte le informazioni a riguardo, troverete la locandina, il posto, vi porto addirittura insomma lì, e non potete mancare, non avete scuse, non avete scuse. Vabbè, vi abbandono, a domani, ciao. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Amici di Radio Studio Più, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in gran parte d'Italia, vi segnalo solo qualche nuvola, qualche velatura che si fa vedere al sud, con la possibilità domani martedì di qualche breve temporale di calore sull'Appennino, nell'area delle Murge, sui monti del Gargano, ma fenomeni davvero isolati. E poi un po' di variabilità all'estremo nord-est, con qualche acquazzone temporale su Alpi e Prealpi centro-orientali. Per essere, ripeto, estate, con temperature che però riprendono piano piano a salire e da mercoledì ulteriore evidente rialzo, prossimo fine settimana bollente in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

0: È lunedì? Sì. Ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, inizia Dance Time Machine 90, come sempre in apertura le nostre coordinate, il nostro numero.
1: Caramba!
0: È 338-141-1001, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, vi serve per interagire con noi ed inviarci la vostra richiesta con un bel messaggio vocale. Fatelo adesso, 338.

0: playlist di Davide Di Concesio. Ma mi si è spento un monitor e non vedo più niente. Va bene, la playlist di Davide Di Concesio. Sono stato io col piede, va bene. Il bello della diretta, dai. Partiamo con Love Connection, The Bomb, suggerita in cuffia, grazie.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

0: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti!
1: Il nostro vocalist Maya Alex a chiudere la playlist di Davide Di Concesio con Eclipse The Music. Se non l'hai già fatto, manda adesso un bel messaggio vocale al 338-141-1001 oppure tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Ci stanno esaurendo gli spazi anche nel secondo party time, per cui devi essere un po' veloce. Piccolo break e poi andiamo da chi? Andiamo, lo posso spoilerare da chi andiamo oppure no? Che dici, graziamo, lo facciamo o no? Sì.
2: Caramba!
1: O no? Da Giada di Alba in provincia di Cuneo, ci sono le nocciole e il tartufo, giusto? Perfetto. Piccolo break e poi torniamo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Ancora in fuori Sash su Studio Più, la Dance Station d'Italia, il DTM 90. Ancora ciao a tutti, fino alle 22 balleremo rigorosamente col volume a 1000 mila. E tu hai alzato le mani verso il cielo, sì?
1: Le mani in alto!
0: È la playlist di Giada di Alba, siamo a Cuneo. Ricordatevi che il nostro sito adesso è full, quindi non riusciamo più a esaurire, esaudire.

0: Spot.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Allora partiamo così questa sera, molto progressivi. Andiamo nel 1994. Ricordo a tutti gli amici ascoltatori di non mandare più richieste in questo momento, perché gli spazi sono completamente esauriti. C'è Emmanuel Top, Acid Face.

0: parte il treno in progressione. E parte il treno in progressione.
1: È il vocalist della Sala House, no, era la Sala Progressiva, faceva più o meno così, aveva l'accento un po' tipo quello di Piero Pelù e lui partiva col treno in progressione, tutte le volte era il treno che partiva. Primo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano. Nell'augurare un buon inizio settimana a tutti, volevo richiedere il brano Discomani di Carolina Marquez e dedicarlo a tutti gli amici del DTM, in particolare Paolo D'Alfonsine, Davide Concesio, Simone di Arcore, il Capitano Andro, Robby di Maranello. Dedicare a tutti voi una buona serata, con mandare un grosso abbraccio e un bel sorriso. Ciao, grazie a tutti, divertitevi, buona serata.

0: Ciao Cassiano, buon inizio settimana.
1: Ciao Paolo.
0: Stasera rimango nel mood estivo. Season di Mozzo. La Pecora canta. A saluto. Saluto tutto il popolo di DM. Paolo da Fonsia.
1: E allora lanciamolo. Facciamolo lanciare da MyAlex. Che dici?
2: Sì.

Lo vedo un po' mojo, lo vedo mojo, mojo. Chillin, le 20:43 sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Lo sapete che noi fino alle 22 siamo qua? Lo sapete che voi dovete solo fare una cosa, anzi due: alzare il volume.

0: Abbiamo il volume al massimo e questo è un motivo molto semplice, perché anche a noi piace molto la musica dance 92.000.
1: Caramba!
0: Non lo sapevate, eh? Va bene, dai. Prossimo messaggio, sentiamo chi sono al nostro citofono.
2: Buonasera a tutti, Alex Graziano, fate voi, grazie mille, ma soprattutto una bella ricarica perché per ora è un periodaccio. Grazie, un abbraccio alla grande family del DTM 90, bacioni menu, salutamo!
0: Salutiamo, tiriamo un pezzo bello carico, Discoland, Tini Tot, 1995.

0: voce che con questo vi saluto. Good Monday night, ciao ciao da Andro.
1: E io non so come mai il sistema ha scelto Zanzibar di Underfish, forse perché parlavi di bar, forse perché parlavi di gin punto, io non lo so, delle volte il sistema fa delle scelte diverse rispetto a quelle che uno potrebbe pensare, no? Però noi abbiamo la possibilità, mentre parliamo, di andare a cercare il brano che tu volevi sentire e magari fartelo sentire, forse, perché non è detto, perché il sistema oramai è partito col concetto del bar e quindi... Secondo me il sistema ha bevuto troppo gin punto, vero? Ricordiamolo, due parti di gin e una parte a caso del sedile dell'appunto, è per quello che vuole i sedili, Andro.

0: Iniziamo la settimana a cannone con Just a Bit of Chaos di SMS Fit Reb.
1: E miei cari, io prendo il volo veramente, vado in ferie, ci rivediamo fra due settimane. Vi abbraccio fortissimo tutti e tantissimi saluti.
2: Grande Ale, buone vacanze, divertiti e rilassati.

0: Should I stay or should I go? SMS Future in Reba alle 20:56 su Studio Più, la Dance Station d'Italia nel DTM 90, e la musica dance prosegue col prossimo messaggio. Sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Buonasera Alex da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Questa sera scelgo Open Sesame di Leila Kay. Un saluto a tutto lo staff del Party Time e buon inizio settimana a tutti.
0: Ciao, aglio, abracadabra, messa, Open Sesame, is there a

0: Money Is There sulla Dance Station Italia. Leila Kay, Open Sesame. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Ciao Alex, ciao Graziano. Il pezzo di questa sera lo dedico a Paolo, che se ne intende di musica. Andro, Davide, Iva di Pioltello, volevo sentire e dedicare il pezzo di Quadran Eternally. Ciao a tutti, buona settimana, siete forti, ciao ciao a tutti.
0: Ciao Daniele, eccolo, Quadran Eternally.

0: Volevo fare un saluto. Ci può?
1: Sì. No, io non so se c'è Q stasera. Proviamo a chiamarlo ancora.
0: Q.
1: Un'altra volta.
0: Q.
1: Vediamo se ha sentito, vediamo. È lui?
2: Buonasera a tutti e buon inizio settimana. Ieri mi sono imbattuto in dei dati sensibili, li stavo copiando in un'altra cartella, erano così sensibili che ho fatto incolla in una cartella sbagliata e si sono messi a piangere. Ciao, Q da Milano.
1: Bisogna stare attenti coi dati, delle volte sono sensibilissimi, anche a me è capitato. Una volta stavo spostando dei file, era un file di un noto programma di videoscrittura, quello che inizia con la W, Open Office, e nel spostarlo anche lui ha fatto un gemito e ho detto boh, chissà come mai. Proviamo a darlo in pasto all'intelligenza artificiale, quella dei gemiti, quella che, come si chiama quella intelligenza artificiale dei gemiti? Gemiti? Non c'è? Piccolo break, poi c'è la richiesta di Q, state lì.
3: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
4: Your dance station. Dance time machine. 90 DTM 90.
3: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Fanelli, questo è il DTM 90. Tra pochissimo c'è anche il secondo party time alle 21.30, in cui sentirete tutte le richieste che avete fatto nel primo party time e che non siamo riusciti ad accontentare. Noi proseguiamo ricordandovi che il programma è completamente interattivo, aspettiamo la vostra playlist e se per caso volete interagire con noi potete farlo sempre tramite il nostro sito ufficiale, però è importante ricordare che non è più possibile inviare messaggi vocali per questa sera. Mentre noi proseguiamo c'è Blackwood Peace, grazie a Alice di Cesena. Peace.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Alter Ego featuring Daisy D, Dance If You Can't, grazie a Mauro di Cambiago. State ascoltando Dance Time Machine 90 e
1: la pecora canta.
0: Lasciamo cantare stasera la pecora, è particolarmente fastidiosa ed invasiva, vero Graziano?
2: Sì. Caramba.
0: Andiamo da Paolo di Trento, ci sono i KK, Thinking About.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tin Tang.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcole.
0: Ciao,
1: per
0: Simo.
1: Iniziare la settimana direi ci vuole un po' di figo sound, secondo me, per iniziare soft, per non, come posso dire, per non affrettarci troppo.
0: Pettiniamo,
1: con calma,
0: pettiniamo.
1: Lunedì ci vuole un po' di relax e un disco pettinato.
0: Esatto.
1: Infatti vorrei richiedere Care Ramirez con Lies e dedicarlo ovviamente al mio DTM bestie Davide, visto che questi sono i suoi pezzi. Vorrei salutare ovviamente anche l'altro che è Andro e tutti gli altri. Una buona serata, bagai, ci sentiamo domani, ciao.

0: Dai. La pecora canta.
1: E c'è il prossimo messaggio. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Alex, ciao Graziano. Giochi da plasma. Grande saluto a tutto il DTM. Stasera voglio ascoltare Confusione. Un grande saluto a Q, Manu Furetta, Andro, Paolo, Davide, Veno e tutto il DTM. E la pecora canta. Buon inizio settimana a tutti. Buon DTM. Ciao ciao.
0: La pecora canta.

0: Molella Confusion sulla Dance Station Italia all'interno del DTM 90. Prossimo messaggio, un po' di carica, dai che è lunedì, dai che è finito il lunedì.
1: Ciao
0: dai.
1: Ragazzi, siccome è lunedì,
0: di più,
1: e fa tanto caldo, ci avrei bisogno di una ricarica.
0: Ci pensiamo noi.
1: Joy Kitty Conti.
0: Bravo.
1: Joy Energizer. Mi appoggio alle casse e vediamo cosa succede. Grazie.
0: Va bene, allora senti, appoggiati alle casse, avvicina lo smartphone, avvicinati tu, avvicina tutti i tuoi amici, perché adesso ti ricarichiamo noi.

0: Joy Energizer, Joy chi ti conti, la ricarica è arrivata, io so che siete tutti carichissimi con un'energia pazzesca. Sentiamo il prossimo messaggio, sentiamo se è carico, sentiamo.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio di Parma, stasera vorrei chiedere

arbitra che si sta bene. Allora dai, iniziamo l'estate, la settimana, chi ci porta l'estate con questo bel brano italiano, dance, dai. Un abbraccio, siete fortissimi, ciao ciao.

0: messaggio.
1: Ciao ragazzi, Silvio Pio qui a Zanzi di Trento con TBM 90, quello che è, chiedevo di mettere su Animale Zion. Ciao ragazzi.
0: Ciao, la TBM è quella che fa i fori sottoterra per far passare la metropolitana. Noi siamo DTM, Dance Time Machine 90 e...
2: La pecora canta!
0: Esatto, Parage, Animal Action!

0: Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90, l'unico programma dedicato alla musica dance 92.000 di tutto l'etere spaziale. Esagerato? Ok, dai, prossimo messaggio, sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Buonasera Alex, buonasera Graziano, Giorgio lo spista pazzo da Cornate d'Acqua.

0: Mauro Picotto, Iguana, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90, ultimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sempre tanta roba, i numeri uno, stasera volevo ascoltare Chase, Stay With Me, augurare a tutti una splendida serata e anche Pioltello e DTM 90, ti manda Pioltello, ci

0: sito ufficiale 90.studiopiu.net, tramite il quale potrete tranquillamente, quando volete, inviarci la vostra playlist. Da Alex Castellini e Graziano Fanelli è tutto, bauci bau ciao, a domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
1: Ah, ma che ore sono? Perché c'ho qualche problema. In effetti non è sabato, non sono le ore 18, quindi di conseguenza che succede? Non lo so, sono le ore 22 di lunedì 15 giugno 2026. Buona serata ovunque voi siate. Io sono Christian Redox, non sono Ronny Milani, ma allo stesso tempo saluto sia Alex Castellini che Graziano Fanelli con DTM 90, che vi ha tenuto compagnia fino a questo momento, e indegnamente sostituirò questa sera a Ronny Milani, che è in vacanza, in vacanza con la sua dolce metà. Voglio dire, lui dal lunedì al venerdì è sempre ficcato qui dentro in radio, vogliamo dargli un attimo un po' di respiro. Scusate, sto ciurlando un attimo sul manico, quindi mettiamo il primo pezzo. Iniziamo. Benvenuti, questa è Radio Studio Più.

Tutto bene, dai, dai, dai, con Fischer, quindi voglio dire, insomma. Sono le ore 22 e 10 minuti primi in questi istanti, volevo un attimo ragguagliarvi su quello che potrete ascoltare fra un po', People Move, il programma che va in onda il sabato, lo sapete, infatti qualcuno mi ha già scritto al 3:3 841 1001, mi dice, hola Christian, ma è già sabato? No, è solamente lunedì, quindi ciao Angela, buona serata anche a te, e volevo salutare anche Sergio, che dice, Sergio presente, fai il bravo senza Ronny, buon programma e buona serata a tutti, ma buona serata ovunque voi siate. Voi, vi ricordo il 3:3 841 1001, vostra completa disposizione, sia adesso ma soprattutto fra un po', quando alla mezza arriva il party time, e il primo party time questa sera c'è un giovane DJ che di solito porto e faccio ascoltare all'interno di People Moon. Beh, oddio, giovane rispetto a me, ma è giovane lui si chiama Filo DJ, ascolterete alla mezza, ovvero alle ore 22:30, e poi siccome il lunedì ci sono io con il programma di Ronny, tutta la ciurma di Clap Connection, quindi alle ore 23:30 il mio party time, lo ascolterete. Vabbè, è ovvio, voglio dire, insomma, che fai? Volevo dirvi che fra un po' arriverà il Dottor Redox, grazie al mio amico Fustigato, quindi di conseguenza, che dire? Beh, continuiamo con la musica, allora andiamo. Perché di solito il sabato faccio un sacco di casino, ma perché è lunedì, le ore 22, insomma, c'è magari gente che dorme, e che ne so io se dorme qualcuno. Oh!

0: No, quando fa così sembra che si sia incantato, no, invece no. Lui era David Penn alle ore 22:18 minuti primi in questi istanti, Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Christian Redox, il programma questa sera l'abbiamo chiamato Connection, People Move Connection. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché così ci va? No, di solito sono abituato a strillare parecchio, però sai, alle ore 22 voglio dire, insomma, fai meno casino, no? Perché sicuramente molti di voi avrete avuto la vostra serata abbastanza, giornata abbastanza stressante, quindi di conseguenza non potete trovare uno che... Ma magari qualcuno che vi rilassa un pochettino. Poi arriveranno i nostri DJ che vi faranno scatenare un po'. Però magari, sai che alcune volte in discoteca vabbè, noi DJ siamo abituati, no, a viverla la musica ad alta compressione, cioè a volume alto, no? No, sorrido perché alcune volte è successo a me e anche a alcuni altri colleghi, perché mentre suona il collega, non che fosse troppo noioso, però ci siamo addormentati perché era talmente tanto la stanchezza, e che può assolutissimamente succedere come cosa, insomma. E allora che dobbiamo fare? Il dottor Redox, sì, sarebbe anche il caso, insomma, no, aprire questo mondo a questi messaggi che arrivano al 338 141 1001, no? E quindi di conseguenza la prima domanda qual è?
1: Dottor Redox, eccolo, sono, sì, iniziati i mondiali di calcio negli Stati Uniti,
0: sì, è vero,
1: li sta guardando?
0: Sì, è naturale che li guarda, però sicuramente sono molto distaccato su questa cosa, perché voglio dire, è la terza volta di fila che noi ci qualifichiamo, quindi insomma, poi voglio dire, hanno allargato talmente tanto che ci sono 48 squadre, sì, infatti hanno invitato praticamente mezzo pianeta e noi siamo rimasti fuori lo stesso. Vabbè, insomma, tra i paesi che giocano questo mondiale c'è perfino un paese che nessuno trova sulla mappa, lo sai come si chiama? Dukakistan, il suo paese.
1: Dottor Redox, eccolo, ha visto che hanno quotato, sì, sul mercato Space Decimo,
0: Space
1: l'azienda
0: Decimo
1: di Elon Musk, che porterà, chi? Di nuovo gli astronauti sulla Luna.
0: Certo, sì. Sì, ma prima di andare sulla Luna, cioè voglio dire, i viaggiatori hanno dei diritti, questi poverini che lanciate sullo spazio, insomma, dentro questo arazzo così piccolo, no? Allora voglio dire, insomma, quindi io voglio sapere i diritti di questi astronauti, se sono riprotetti, ma se, se per caso viene rimandato il viaggio allo spazio, no? Gli offrono, cioè, quindi li fanno scendere a terra, no? Gli offrono una stanza d'hotel, io lo voglio sapere, insomma, gli offrono una colazione, cioè voglio dire, insomma, e poi voglio dire, no? Cioè, se tu vai a fare l'astronauta su, no? Sulla base di controllo sulla Terra, no? E sulla Terra, no? Sanno tutto, no? Cioè, quando fai la pipì, quando fai la pupù, cioè, preferisco sicuramente che quando faccio qualcosa lo sappia solamente la mia vicina. E come lo fa a sapere? Beh, quando tiro lo sciacquone, no? Scusa, la base Terra, chissà quello che faccio, voglio dire, imbarazzante, no? Sti viaggi a SpaceX, cioè Space Decimo, no, suona meglio, no?

New Disco Funk, il nuovo di Paola Peroni, esattamente Back on Popper. Beh, è sicuramente una bravissima DJ e sicuramente, insomma, un pezzo meraviglioso, a me piace. E ho la pelle d'oca perché veramente sicuramente regala delle belle e belle impressioni, insomma. Beh, quella che avete visto è lei, Paola Peroni, insomma. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, sono le ore 22:27 minuti primi in questo istante, e oggi è lunedì 15, ve ne siete accorti, perché sicuramente, insomma, siete rientrati dal fine settimana, la maggior parte di voi, e sicuramente, insomma, sarete un po' provati dalle vostre fatiche quotidiane. Tra parentesi, volevo incominciare a salutare un po' gli amici che vivono Club Connection, e Bruno Ravenna sicuramente è uno di questi, perché faccio parte anch'io della chat di Club Connection, e quindi fra un po', ovvero fra pochissimo, arriva il primo party time, c'è Filo DJ, quindi rimanete perché siamo quasi pronti, ma prima Samurai J, la versione di Balzanelli.

0: Questa è People Move.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
5: Oh, senti come legna. 22.32 in questo momento, in diretta dal centro Italia. Io sono Christian Redox e in console suona il basso.

0: the present.
1: Vai Studio Più, spacchi sempre.
2: E vado ad aprire
3: la nostra hotline
2: 338-141-1001. Vado a salutare un amico anche di People Move. Sto parlando di Floriano da Canossa Sannita, dall'Abruzzo. Ho capito. Tra parentesi, volevo salutare la mia amica Patti che sabato mi ha detto: oh, se vai al mare fatti un tuffo, fallo. E pensa a me. E t'ho pensato, Patti. Devo dire tanta roba,
4: Il mare Adriatico.
2: La mattina presto. Era un po' freschina l'acqua, però voglio dire. Ci stava. Non era male. Poi era limpidissima. E la cosa bella è che c'erano le vongole. La Land.
5: Ciao Christian, sei sempre il migliore.
2: La miseria.

arriva qualche messaggio al 338-141-1001. Voglio salutare un collega amico, colui che fa parte in maniera attiva di Club Connection. Sto parlando di Ricky Valza. Scritto: ciao Super Redox, buona serata da parte

sta mixando. Tra parentesi, volevo chiedere a Ricky Balza come è andato il fine settimana, perché ho visto che ha fatto un sacco di seratine, capite? Ha fatto un po' di seratine. voglio dire, no? Sì. No o sì? Sì o no? Sì, sì, sì.

0: Ma perché se no la vicina, oltre a sentire quando vado al bagno, sente anche quando urlo.
1: Signore, che dire, lui è

0: Ma i manicomi come sono messi? Sono già aperti?
1: Secondo me.
0: Fare la domanda?
1: Sì, vai. 3381 1001, a vostra completa disposizione. Vi dico anche un modo ancora più figo, più giusto, per mandare messaggi in questo momento in diretta. Scaricati l'app Radio Studio Più. Ce l'hai in pratica in fondo, no? In fondo, al centro, c'è il pulsante dal WhatsApp. E quindi tu puoi mandare un messaggio adesso che io leggerò oppure suonerò. Dipende da te però, se tu sia uomo, sia che tu sia donna. Donna. Ti viene qualcosa? No, di solito io sono abituato a offrire, capito? Però siccome fa caldo, dai. Metti qualcosa, dai. Che fa piacere.

Dare un amico. Ok, questo fine settimana lui è stato in mezzo alle moto e alle belle donne. Sto parlando del mio amico Marco Tanti, ammiramare di Rimini. Mi dice: Matteo, a quest'ora sento bene. C'è il Relox by Marco Tonti da Miramare di Rimini. Poi mi fa una domanda: ho le prossime feste in Riviera? Ah, non lo so, bisogna chiedere a Tozzo.

0: Com'è che diceva quello?
1: Vai di cassa violenta!
0: Più di così. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Sto svegliando tutto il vicinato, eh? Sappiatelo.

stavamo pensando a quelle persone che in questo momento magari sono in macchina, no? È dura, no? Alle 22.51 almeno gli metti qualcosa di più pesante. Così lo svegli, no? E cosa fate quando andate in macchina e vi viene quel... e viene il palloncino dal naso, cioè praticamente... però... se non state guidando, perché se state guidando fermatevi. Ah beh! Se no fai una cosa... alza il volume e ascolta a Radio Studio Più.

0: gioca al dottore.
1: Questa è Radio Studio Più. Lo sapevi? Allora, ho sempre parlato.

0: Faccio gli applausi al primo DJ, il primo party time di questa sera per quanto riguarda appunto People Move Connection. Era lui, giovane DJ, parlando di Filo DJ. Di solito ascoltate in People Move il sabato dalle ore 18 alle 20. Siamo arrivati? Eh sì, siamo arrivati. Quindi fermi lì perché torniamo subito. Perché People Move Connection continua fino a mezzanotte e oltre. Facciamo le ore piccole.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: Studio Q. La Dance Station d'Italia.
8: Studio Più.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in gran parte d'Italia, vi segnalo solo qualche nuvola, qualche velatura che si fa vedere al sud, con la possibilità domani martedì di qualche breve temporale di calore sull'Appennino, nell'area delle Murge, sui monti del Gargano, ma fenomeni davvero isolati. E poi un po' di variabilità all'estremo nord-est, con qualche acquazzone temporale su Alpi e Prealpi centro-orientali. Per il resto, ripeto, estate, con temperature che però riprendono piano piano a salire e da mercoledì ulteriore evidente rialzo, prossimo fine settimana bollente in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

the way you are, David Guetta, il DJ numero uno al mondo per quanto riguarda il 2025, perché il 2026 giustamente deve essere ancora valutato come cosa, insomma. No, è una cosa interessante, molto molto interessante, e soprattutto quello che è il suo cachet quando va a suonare nelle grandi discoteche, tipo, vabbè, l'abbiamo visto mille volte, Ushuaia ad esempio, no? Ma non solo, sta facendo, io lo seguo tramite i social, quindi devo dire che è molto molto molto interessante l'ultimo suo concerto che ha fatto giustamente con lei, Jennifer Lopez, J-Lo, che devo dire, da maschietto, complimenti per il suo personal trainer, perché io non so che età abbia, ma non me ne frega di nulla, perché dire, non è che sta bene, sta benissimo, sta più che bene, insomma. E voglio dire, no, alla faccia di quello che le dicevano sul fatto del panettone, ma che panettone, vabbè, tanta roba, veramente tanta roba, vabbè, insomma, questo è che dire. Le 23.04, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, sempre il lunedì 15 giugno, ormai sta per finire, quindi ce lo siamo tolti, perlomeno, insomma, abbiamo iniziato questa settimana che sicuramente è stata pregna di impegni, no? Questa giornata, no? E quindi vi state preparando per andare a dormire e poi risvegliarsi la mattina per essere voi carichi, per poi arrivare a fine settimana dove ci sono io alle ore 18 il sabato su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ma come al solito, lo so, sono un po' chiacchierone, poi non ho fatto mai il notturno, quindi insomma sto divertendo, dai, vabbè, andiamo? Ah, sì, questo mi piace. Ah, sentilo. Oh, puoi anche mandare un messaggio al 338, no? Sì, 338 141 1001. È sempre lo stesso.

stai ancora ascoltando alle 23.10 e aspetta, voglio salutare la persona che ha scritto al 3841-1001. Mi ero un attimo distratto, sono andato perché non sono abituato. Di solito a People Move ho sempre la videocamera accesa e quindi di conseguenza mi posso comportare solo bene, no? E quindi non posso ficcarmi le dita nel naso, no, non lo posso fare. So. E invece qui c'è la fortuna che praticamente tra una canzone e l'altra voi abbiate la fortuna e il piacere di guardare il video oltre a sentire la musica della canzone. Giusto, uno più uno fa otto. E, però quindi si spegne mentre durante il mio programma ci sono tutti quanti i party time e dietro guardate il DJ che mixa e quindi alcune volte insomma posso un attimo, no, essere un pochettino più libero. Comunque volevo salutare Bea che dice buona serata Mr. Redox, che piacere sentirla di notte, ti accompagno, no, a fare il riposino, no, nel senso che fra un po' credo andrete a dormire, non prima però del mio party time, perché alla mezza arrivo io, arriva lei, beh, stesso medesimo, con tra parentesi una produzione di un DJ locale si chiama Pino Corneli e ve lo voglio fare ascoltare come primo pezzo. Vabbè, questa è una cosa che ovviamente arriverà alla mezza, quindi mancano ancora meno di 20 minuti, caspita come corre il tempo, inesorabile.

0: Ma che pezzo è questo? Che pezzo è? Beh, sicuramente lui è uno dei DJ più famosi, Ugel, con Free, la versione ovviamente è quella che inizialmente, alla fine degli anni 90, era quella degli Ultra Nate Free, appunto, insomma. Questo DJ bravo, veramente molto molto bravo, ultimamente, beh, vabbè, insomma, è da più di un annetto, no? Che torna, che molti dei non addetti del settore si sono accorti di lui, perché in pratica ha remixato quella canzone famosa che faceva dammi un gru, un che? Un gru, un che? Un gru, e molti insulti ovviamente. Però è stato davvero molto molto bravo, anche perché durante le sue live, durante i suoi DJ set, sicuramente, insomma, è accompagnato da un sacco di donne, e sicuramente uno molto accompagnato dalle donne è sicuramente il dottor Redox, no? E i suoi messaggi, i WhatsApp che gli arrivano, lui e il dottor Redox, vai col WhatsApp, chi è? Aspetta che non si sente, alza il volume, chi è?
1: Dottor Redox,
0: eccolo.
1: A giugno e agosto sono invitato, sì, a 4 matrimoni.
0: Bravo.
1: Come sopravvivo?
0: Non lo so, morirai sicuramente. Com'è andata a finire te lo dico io, sicuramente è il titolo di un film famoso, te lo ricordi? Te lo dico io. 4 matrimoni e un funerale, capisci, capisci? E credimi, il caldo è il male minore. Pensa ai regali che dovrai fare, sicuramente, insomma, non sai. Che gli regalo questa? Non lo so. Ah, quella, che gli regalo? Comunque, un matrimonio ad agosto è un reato. E sicuramente con 4 testimoni che ti dicono che sei innocente. E allora, l'altro WhatsApp, chi è?
1: Redox,
0: eccolo.
1: Il 21 giugno è,
0: sì,
1: il giorno più lungo dell'anno.
0: È vero.
1: È vero?
0: Certo che è vero, è vero. Così dice l'astronomia, perché il 21 giugno è il culmine e quindi dell'allungamento delle ore della luce, capito? Cioè, ce ne saranno 12, ma il vero giorno più lungo è sicuramente oggi, ovvero il lunedì, no? Che non finisce mai, perché sono ancora le 23:20, insomma. E pensa che nel 2027 il 21 di giugno capiterà il lunedì e il sole potrebbe consumarsi prima di tramontare, capisci?
2: Potrebbe succedere.
0: Che ne sai? Che ne sai?

State guardando il video? Bellissimo. Si chiama Disco Sherry. Lui è Purple Disco Machine e sicuramente creato con l'intelligenza artificiale, perché è davvero bello, perché raffigura i personaggi degli anni 70, sicuramente sì, vestiti proprio in quella maniera, e quindi ma si vedevano proprio realmente trasportati con la macchina nel tempo dagli anni 70 al 2026. Oh, volevo prima di passare all'ultima canzone per quanto riguarda quest'ultima mezz'ora, volevo leggervi una notizia che ho appena visto su di un personaggio che spesso facciamo ascoltare durante i nostri party time, no? Perché prendiamo dei attori famosi, e uno di questi è sicuramente Alberto Sordi. Infatti a Roma è stata una statua dedicata proprio ad Alberto Sordi, e la prima addirittura in tutta quanta l'Italia, è stata inaugurata questa mattina al parco di Villa De Santis in zona Casilina a Roma, la stessa dove furono girati film come Un borghese piccolo piccolo e Il medico della mutua. L'opera sicuramente raffigura Alberto Sordi seduto al centro di una panchina che saluta con una mano alzata e il volto sorridente. È una statua a misura di cittadino come era Sordi, quindi uno si può sedere accanto a lui e farsi sicuramente un discorso. Beh, questo è una cosa che mi ripropongo. Beh, giovedì dovrei essere a Roma, insomma, se ho qualche minuto di tempo, insomma, vorrei passare lì e magari andare a vedere questa bellissima cosa che è stata fatta appunto per ricordare un gran personaggio come appunto Alberto Sordi.

0: Questa è People Move.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più. Questa è People Move.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora.
5: Studio Più.
4: Party time.
6: Party time.
4: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
3: The party starts now.

0: come dico io, Pino Cornali. Quando arriva lui in console, le donne impazziscono.
1: Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
0: Bene. Hai capito? Questo è il mio primo mix.

3:3 800 41 1001, se no fatti cullare dalla musica. Anche se abbiamo intenzione di sciacalarti. Farti un cocktail. Ma sì, dai.

0: facciamo un altro re.
1: Ma no, per favore. No, no, faccia bene, faccia bene.
2: Mandiamo i carabinieri. Bravo. Li mandiamo con il lanciafiamme.
1: Giusto. Dai, offri qualcosa da bere perché fa caldo, quindi. Anche se in Nord Italia. Com'è il tempo?

Benvenuti in connessione People Move. In questo momento in console con voi c'è Christian Lennox. Non sono abituato a fare le celebrazioni di me stesso. Ah, beh, l'unico, l'imponderabile. Perché di questo? Non lo so. Sarà l'alcol? Ma

0: storia.
1: Che schia!
2: Cifra, se vengo ello faccio un macello.
1: Hai ragione.
3: Ago Maria.
1: Ma il dilemma è sempre lo stesso, scusa?
0: Volevo sapere perché le scale le saliamo e non le zuccheriamo.

0: E poi arriva lui. Dimmi.
1: Secondo me mi metti un pezzo di Dennis Russo.
0: No, no. Anche no. È arrivata direttamente da Sciacca la mia amica Venu. Ciao Venu, buonanotte. Alle 23:39 che ti dico buon pomeriggio. Buonanotte.

0: scioccano, veramente ci scioccano.
1: Vai di cassa violenta.
2: Appunto, no? E poi c'è lui. Oh, ma non stai a correre però, a quest'ora, alle 23:40, poi si alza il cortisolo. Come vi dicevo, la mia venerdì sera, che insomma, in pratica fare attività muscolare

Ciao Brune, Karate Beach. E allora? Accendo la radio e trovo Redox. Ma non è sabato. Redox, io mi stavo bevendo un amaro. Sai che prima era pure io, diciamo. Ciao Bruno! Che io lo sai. La parentesi ex sponsor della trasmissione. Ah, che.

È arrivato un messaggio che dice: CS di Genova, Poste Italiane, la notte è lunga, ma con voi lo è di meno. Ciao Sandro! Buonanotte. Di solito sono abituato a dire buona serata, ma anche no. Vi aspettiamo? Ancora per poco, quindi muovetevi! Abbiamo Brescia! 338-141-1001 a vostra disposizione. Poi dopo andiamo via.

0: Eh sì.
1: Vivo o morto tu verrai con me.
0: Vabbè, ok, bene. Basta chiederlo, non è che uno poi deve per forza, capito? Allora.
2: Redox.
0: Sto qua.
3: Sei contento adesso?
0: Sì, che sono contento. Non facevo un notturno da mai, forse, non lo so, sai? Oh. Vabbè, venerdì però. Quello non era un notturno. Era una diretta.

0: Quello, se non è che mi metti un pezzo di Demis Russo.
1: No, do te trio.
2: No.

0: piccolo scherzetto.
1: Mica può andare sempre tutto bene.
0: C'era la console che era troppo innamorata del pezzo di Pino Corneli e quindi
1: è andato,
0: è andato a ripescare il pezzo, capito?

0: Scusa,
1: Cristian, Feel the Power, dalle 18 alle 20, tutti i sabati.
0: È giusto, ricordalo, ricordalo. Perché People Move c'è tutti i sabato alle 18 alle 20 su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ah, perché magari se uno mette su di un'altra, no, non c'è, non ci sono io lì. Sono solo su a Radio Studio Più. Ah, capito?

0: Mentre il mondo combatteva, io resistevo chiuso in cantina solo.
1: Sì.
0: Senza luce, senza acqua, sempre vino, solo vino.
2: Ed è uscito quando è finita la guerra?
0: No, quando è finito il vino.
1: È giusto.

Ma anche C7, C8, C9, C10, lo so, questa è la solita battuta che faccio il sabato. Lo so. 23:52 e sta per finire il giorno, Stiamo per entrare nel 16 di giugno 2026. Quindi dovremo coccolarvi, no? Sempre di più per fare in modo che poi al vostro risveglio la giornata

Pedox, mancano pochi minuti prima della fine della trasmissione. Una decina, dai, una decina e poi andiamo a nanna. Vabbè. Senti che pezzo.

0: faccio un mio excursus vocale, cioè, capito?
1: Ragazzi, sempre numero uno, siete troppo forti.
0: Grazie.

0: Siamo già nel 16? Buon anno! Eh sì, quando ti fai prendere da queste cose. Buon anno, auguri!
1: Studio più, it's my life.
0: Giusto. Ho fatto bene a dirlo perché voglio dire.
2: Ciao Cristian, sei sempre il migliore.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Dovremmo incominciare quasi a fare i saluti, no? E ora? Penso proprio di sì. Anche se qui ne avremo ancora per una decina di minuti. Diamo il pezzo di Franco. Oh, Franco.

Su questo pezzo faccio gli applausi a Filo DJ, vabbè, a Cristian Renault, cioè, che è mio, autocelebro. E allora saluto tutte le persone che in questo momento sono ancora in connessione con noi e ovviamente basta Franco, basta, basta. Eh no, voglio dire.

0: Attenzione radio.
1: Ma no, non devi fare così. Non posso, no. Devo andare via. Mi chiude il supermercato, devo andare a prendere il latte. Per domani mattina. E se no, capito? A mezzanotte e 5. Ah, c'ho il supermercato mio che. Basta, andiamo in conclusione. Io ringrazio voi che siete stati dall'altra parte, ovviamente vi do appuntamento a sabato prossimo, quindi sempre questa settimana. Sabato prossimo, sempre a partire dalle ore 18 su Radio Studio Più con People Move. Una buona notte, anzi una dolcissima notte da parte di Christian Redox. Ciao, notte a tutti.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Q, gli eventi sono sold out perché Studio Q stessa, da anni, è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Q nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Radio Studio Q è sempre con te. A Modena, sugli 88.4. Nelle valli del Reggiano, sugli 89.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.